0: qualcuno che questa mattina è un po' spento, forse appesantito da una carbonara che ha mangiato a 38 gradi a Milano.
1: Non sono io.
0: No? Santo?
2: Non ho mangiato la carbonara, quindi
0: no, ma come?
2: Scusate, voi avete... io sono vegetariano.
0: Tu sì, lo sappiamo, però l'uovo nemmeno lo mangi?
2: Come?
0: L'uovo, sì.
2: Vegetariano qui... non vuol dire non mangiare le uova, ricordatelo.
0: Bravo, io guarda, l'ignoranza purtroppo, soprattutto alle 6 del mattino.
2: Esatto.
3: Cosa hai mangiato Michel, ieri?
4: Io ho mangiato la carbonara, ma non mi spegne, anzi mi accende. Ah. Io ci farei anche colazione con la carbonara.
0: E tu?
1: Niente, stavo cercando di difendere i Richini, stavo cercando di nascondere il fattaccio.
2: Lei
1: invece
2: assaggiava.
1: Si è esposto.
2: Lei
1: io
2: assaggiava.
1: Ho assaggiato tutto.
2: Ho mangiato delle
1: polpette e poi ho assaggiato tutto a tutti.
0: Sei la classica che mette la forchetta nel piatto.
1: Sì, ti spezzerà
0: le manine. Poi, per fortuna non sono venuto ieri a cena con voi.
2: Poi dopo mangiato, sai cosa ha detto? Va bene ragazzi, io mi eclisso.

0: Kin, This is the Last Time 2004, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, 6:07, con voi fino alle 9 comincia la giornata insieme, il modo migliore è sentendo le voci di Edo, Michelle, Nicole, Andrea detto Santo e le nostre stupidaggini.
1: Ma non a caso però, perché dobbiamo sentire le nostre voci parlando di un fenomeno clamoroso che c'è stato ieri, cioè questa eclissi benedetta, l'avete vista, non l'avete vista, come l'avete vista, dove l'avete vista?
2: L'abbiamo vista poco, ma l'ho vista
0: intanto
2: io.
0: Scrivetecelo voi al 348-7300-200 perché siamo curiosi di sentirlo da voi. Nel frattempo io invece saluto Enea, bambino di 8 anni con il quale ieri sera ho visto l'eclissi, ieri insomma preserale. Enea non trovava gli occhialini perché il papà gli aveva spiegato che andavano trovati gli occhialini, quindi insieme abbiamo fatto una ricerca in mezzo a tanta gente perché ci sono state migliaia di persone.
2: Non si trovavano questi occhiali tra l'altro, abbiamo detto ieri.
0: Abbiamo chiesto in prestito io ed Enea. Bravi. E quindi alla fine siamo riusciti a vederla, a vedere il sole come andava visto, un'immagine meravigliosa, poetica, molto poetica, c'era da sognare.
1: Tu Miki, sei riuscita?
3: Sono riuscita a intravedere qualcosa, comunque dobbiamo goderci questi momenti perché ce li potremo godere solo per i prossimi 380 milioni di anni, poi la luna
1: aspettare.
3: La luna si allontanerà troppo.
2: Mamma mia.
0: Vabbè,
2: cioè che
0: abbiamo un po' di tempo.
2: Un po' di tempo ce l'abbiamo.
1: E tu Mish, sei riuscito o eri troppo preso a lavorare?
2: No,
1: a
2: io l'ho vista, un po' l'ho vista, devo dire, con un negativo, l'oculista, la dottoressa Galeone mi rimprovererà sicuramente perché ieri ci ho detto mi raccomanda, però ormai il danno è fatto. Ma di questa mattina ti vedo doppio.
1: Non com'è? È per la carbonara.
0: Tu l'hai vista, Edo?
1: Io l'ho vista, devo dire, da milanese doc, sì. Cioè l'ho vista per errore in macchina, nel senso che io stavo guidando.
0: Dove andavi?
1: Stavo andando a prendere un anziano al parco.
2: Pensavo cioè, una bella ragazza.
0: Lo aspettavo.
1: Purtroppo no, stavo passando a prendere Andrea per poi appunto andare a mangiare fuori. E svoltando a una curva c'era proprio il sole frontale, certo, rispetto alla macchina sul viale, e quindi me la sono trovata lì per lì. Quindi posso dire alla dottoressa Galeone, io non volevo, in realtà è stata l'eclissi che mi è venuta addosso.
0: Ho visto tante persone baciarsi durante l'eclissi, così. La guardavano, spostavano gli occhialini e si baciavano.
2: Ma dai.
0: Visti tanti.
3: Sì, perché
0: era un'immagine romantica, una roba che vedi una volta nella vita.
2: Speriamo di no.
0: No, nel senso perché arriva dopo tanti anni.
2: So, però dovremmo avere il tempo per rivederla.
3: È la profezia che ha fatto Edo ieri, che diceva che la luna fa l'effetto trifoglio a Natale.
1: Vedi, sarà contento il Papa, così la gente non dice più mi baci ogni morte di Papa, ma mi baci a ogni eclissi di sole, che è molto meglio.
0: Chissà quanto mi vuoi sposare, ci sono scattati ieri.

0: X-U2 Fireflies, ovvero lucciole. Che bella parola è Fireflies per indicare delle lucciole, no?
1: Sì, sì,
0: molto,
1: è vero.
2: Bella,
0: molto
2: vero. Vogliamo dire una roba da anziano, le lucciole a Milano sono anni che non si vedono se non sui marciapiedi, come direbbe Andrea.
0: Ma dai!
3: Non ci ho neanche pensato, non ci ho neanche minimamente pensato. La battuta. Io avrei
0: che
3: detto,
0: mente maliziosa.
3: Sono anni battuta. Che non si vedono e tu avresti fatto la battuta.
2: L'ho fatto tutto io, vedi? No, one man show.
1: Bella battuta, interessante, devo dire. Complimenti, lei è proprio bravissimo. Complimenti vivissimi.
3: Fa scalda, una battuta del genere.
2: Non raccolgo le provocazioni, ma quello che vorrei raccogliere.
3: Scalda è questa battuta.
2: Esatto, non vorrei raccogliere qualche temperatura. Perché purtroppo, sì, purtroppo il caldo non molla. Ieri alle 10:30, 11 c'erano 30 gradi. Però vorremmo sapere, come sempre, che caldo fa, che fresco fa in Italia.
3: Sì, perché noi a Radio 2 mappiamo l'Italia a quest'ora alle 6:14, sempre più o meno tutti i giorni. Quindi a 348-7300-200 cominciate a mandarci la temperatura alla quale vi trovate. Scrivetecelo, firmatevi e soprattutto aggiungete un'immagine che lo provi. Uno screenshot del telefono, una foto del cruscotto, un termostato di casa, va bene tutto. L'importante è che ci diciate a che temperatura siete.
2: Come sempre, Nicole, facciamo una richiesta particolare.
1: Vai, città.
3: Dove lei sceglie la città?
0: Urbino. Io vorrei sapere che temperatura fa a Urbino.
2: Vorremmo sapere nel centro urbano di Urbino. Che
3: Urbinati. Urbinati.
2: Che caldo o che fresco fa? Secondo me fa caldo.
1: Pure secondo me.
2: Urbino mi dà l'idea di essere una città calda.
0: Caldina.
3: Non si possono fare previsioni, certo è che ovunque è caldo. Tremendo.
2: Però sono persone molto urbane, anche se fa caldo. Sì,
0: la smetti questo
1: 4,
0: gioco di parole.
1: 8 7 300 200, inviateci le vostre temperature. Qui dentro ci saranno, ahimè,
3: sì, meno due.
1: Sì, esatto, perché la signorina Nicole, dovete sapere, che vuole stare al fresco e in attesa di trovare
0: meglio.
1: In attesa di trovare un posto molto molto fresco per raggiungere qualche nostra ascoltatrice o qualche fortunato ascoltatore, ma noi siamo gelosi, dunque non ti manderemo mai. E fa abbassare qui l'aria dello studio.
3: Noi siamo da felpa, qui siamo da felpa.
1: Ma guarda, ibernati.
2: Da questo punto di vista io invece considero Nicole totalmente difendibile, anzi la donna da questo punto di vista è perfetta, perché è una donna con cui non si discute per la temperatura del condizionatore.
3: Cioè decide lei.
2: No, è che tutti e due vogliamo 24 gradi, 22 gradi e io sono felicissimo.
1: Non cominciare a flirtare con Nicole,
2: Troppo tardi.
1: Ti avviso.

0: Rouge, Red Hot Chili Peppers 1992. Brani come questi sono quelli che rimangono come capisaldi nella storia della musica. Grandioso, si parla di solitudine in quel brano lì. Invece noi non siamo soli, siamo con voi che al 3487 300 200 avete cominciato a mandarci le temperature alle quali vi trovate. Abbiamo le prove, i nomi, sappiamo che è caldo più o meno dappertutto.
1: Per esempio, provincia di Taranto sul mare ci sono già 30 gradi, devo dire. Complimenti
0: ai 30 gradi.
2: A Udine
0: gradi.
2: Ci sono invece 26 gradi e mezzo, ci manda la foto Martina.
0: Quindi per adesso scegliamo Udine, un po' più fresco. Non abbiamo ancora ricevuto la temperatura di Urbino, ricordo che l'abbiamo chiesta perché mi
3: ad Aosta, tra l'altro, dicono che faccia caldo, 19 gradi. Se volete, Aosta facciamo a cambio.
1: Sì, amici di Aosta, dai, venite qua meno, a vedere.
0: Per un aostano è una buona notizia i 19. Perché dico buona notizia? Perché è il momento delle good news.
2: Non so se questa notizia è buona, sicuramente è carina e divertente. Altro che scoop, qui siamo al testamento con colpo di scena. Un imprenditore bolognese, lascia alla moglie un'eredità da 1.800.000 euro. Tutto sistemato, ma che?
1: Da quanto? Da quanto?
2: 1.800.000 euro. Ok, ma dopo la sua morte spunta una donna che sostiene di essere una figlia ma è riconosciuta dell'uomo e quindi di avere diritto ad una parte dell'eredità. Parte così la battaglia legale e il tribunale, in attesa di chiarire la parentela tra i due, blocca il testamento. Quando si dice gli scheletri nell'armadio, qui però valgono quasi 2 milioni di euro.
0: Sì, più che scheletro è più
2: pensa alla rabbia.
0: Carne, c'è anche la carne.
2: Cioè, pensa alla rabbia.
0: Sì. Sì, bloccato, no? Così, eredità.
2: Della moglie, cioè la moglie, 1.800.000, le bloccano l'eredità perché arriva la figlia. Salve, sono la figlia.
1: Però nel senso, vedi, qua la domanda è, quella si arrabbia per i 2 milioni bloccati o perché questo c'è la figlia con un altro?
0: Perché questo il problema poi è quello, nel senso che sono traumi su traumi.
2: Io mi arrabbierei per il 1.800.000, scusami, ormai è morto il marito, ha fatto il marachello.
3: Secondo me... Io mi sento perfettamente d'accordo con Michel.
0: Soli per i soldi, solo
3: sì,
0: per i soldi.
3: Ma a un certo punto, dai, ormai il marito è andato, cioè non puoi più fare niente.
0: Sarà che sono più anziano, io sarei rimasto male per il fatto che mio marito aveva un figlio con un'altra.
2: Devi seguire gli insegnamenti evangelici, lascia che i morti seppelliscano i morti, tieniti il malloppo e vai avanti.
3: Era scritta così.
1: Decisamente, anche non mi ricordavo se fosse malloppone evangelico.
2: Quello no, l'ho aggiunto io ovviamente, una licenza.
1: Va bene, se no in alternativa uno poteva fare, insomma, poteva essere furba la mamma e dire guarda, facciamo così, io ti adotto, incasso tutto io e magari, capito, ti do una paghetta settimanale così siamo a posto.
3: È legale?
1: Si può.
0: Adozione conveniente, vabbè.
1: Sì, e dopo i soldi parliamo un po' d'amore, va là.

Smith sia e Diplo, Thunderclouds su Radio 2. Sarete contenti di sapere che a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, ci sono, ci dice Alex, 19 gradi. Continuate a dirci che temperatura fa, sempre al 348 7 300 200 e adesso il GR2.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 13 agosto. Oggi una spiccata instabilità caratterizzerà il cielo al sud peninsulare con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6 e 30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. Walter La Vitola ha confermato ai magistrati di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Così riporta il difensore Sergio Cola, La Vitola ha confermato l'impianto accusatorio ammettendo davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, il movente, fargli del bene permettendogli di ottenere il potenziamento della scorta passata da 2 a 8 uomini.
4: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
5: Durante l'interrogatorio La Vitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
5: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
6: Ranucci è la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
5: Elena Baiocco, GR.
3: In un post intitolato La voce che spaventa, lo stesso Ranucci interviene sulla vicenda. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Le reazioni della politica: Fratelli d'Italia definisce ignobile che si paragoni a chi ha combattuto davvero la mafia e si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse a una sua discesa in campo. Il leader della Lega Matteo Salvini torna a chiedere alla RAI di sospendere la collaborazione al conduttore. Non è Salvini a decidere il suo futuro, replica il PD, il giornalismo d'inchiesta per sua natura deve essere indipendente. Per AVS le confessioni di La Vitola confermano che Ranucci è una vittima. Da Italia Viva Renzi aggiunge: sono stato massacrato per anni da Report ma rimango garantista. All'estero, in primo piano in Europa la questione migrazioni, tra i timori di nuovi ingressi di massa a Ceuta e gli annunci dei paesi membri.
7: Su Ceuta si concentrano le preoccupazioni europee di nuovi ingressi di massa di migranti dal Marocco. Il governo di Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Siamo preparati ad evitarlo, ha assicurato il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska, atteso a Ceuta. Monitoriamo social e reti internet, stiamo portando avanti un lavoro preventivo con il Marocco affinché quanto accaduto il 30 luglio non si ripeta. E mentre l'allerta nell'exclave spagnola resta alta, i paesi europei studiano le prossime mosse. La Danimarca si dice pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata ed esorta Germania, Austria, Olanda, Grecia ad esaminare la soluzione dei centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo alcuni media ne potrebbe nascere uno in Uganda. Tra Roma e Berlino restano le tensioni. L'espulsione in Italia dei richiedenti asilo si faranno, dichiara una portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Siamo sorpresi dell'agitazione, eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate modificate anche con il nuovo patto europeo sull'asilo. Claudia Stamerra, GR2.
8: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
3: Esprimo la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto. Prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Così Papa Leone nell'udienza generale in San Pietro ai fedeli di lingua spagnola. 260 finora i morti accertati, migliaia i dispersi per il sisma di magnitudo 7,4 del 10 agosto. Torniamo in Italia, ancora chiuso l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, dovrebbe riaprire domani, pesanti disagi in tutta la Sicilia con migliaia di passeggeri bloccati a terra e danni al turismo per milioni di euro. Ascoltiamo il vulcanologo del CNR Gianluca Groppelli.
9: In corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere e in questo momento purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania. Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli. Queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento.
3: Altre 3 medaglie per la spedizione azzurra agli europei di nuoto di Parigi. Giornata di grazia per Sara Curtis che nel giro di un'ora mette a segno il record mondiale nei 50 dorso e l'argento nella staffetta.
10: Che fosse una predestinata si era capito da tempo. La vasca europea di Parigi conferma le aspettative. Sara Curtis è la nuova primatista mondiale dei 50 dorso, sbriciolato in semifinale il precedente record di oltre 2 decimi. Ma non finisce qui, perché la nuotatrice azzurra guida la staffetta della 4% stile all'argento con Emma Virginia Menicucci, Chiara Trantino e Alessandra Mao. Di bronzo invece la medaglia per Thomas Ceccon nei 200 dorso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia sul podio anche gli europei di atletica grazie a Sara Fantini che per la terza volta consecutiva sale sul podio continentale conquistando un meraviglioso argento. Comincia ufficialmente la nuova stagione calcistica con la Supercoppa Europea, sfida tra la vincitrice della Champions, il Paris Saint-Germain, e l'Aston Villa che ha conquistato l'Europa League, vittoria francese per 2-1, in gol l'ex Napoli. Carascheglia, Cristiano Piccinelli, GR2.
3: GR2 che torna alle 7:30, la linea Good Morning Radio 2.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv.
13: Sei e 36, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9. Ci mandate messaggi al 348-7300-200 con le vostre temperature perché vogliamo mappare l'Italia per cercare un luogo fresco. Mi sa che non c'è.

0: Kasabian Superpowers qui su Radio 2 con la classica formazione del mattino. La classica formazione del mattino. De Sì, Sant'Anastasio, Righini, la qui sottoscritta Ronchi, le temperature che arrivano, screenshottate da tutta Italia.
1: Partiamo da Roma. Mariana ci dice: buongiorno, nonostante la questione di ieri su Roma, ora così, ci sono 20 gradi. Beh, dai, guarda, Mariana, ti assicuro che state messi molto bene a Roma.
2: Ma com'er, felice per agosto a tutti, da Antonello, ci sono 22 gradi. Ma com'er, poi ancora
1: Falconara Marittima 23 gradi, non ci dice chi è, ma insomma anche Falconara Marittima non si sta male, speriamo un po' di arietta dal mare.
2: Attenzione che c'è un'alma da Cavignaga di Bedonia, ce ne sono 16, insomma lì è
3: da dove?
2: Fresco, alma da Cavignaga di Bedonia, Parma.
1: A Parma,
3: mica 16 male. Gradi, che possiamo andare lì,
0: potremmo, secondo me ce la dividiamo tra Aosta e Parma.
3: Vi ricordate, ragazzi, che abbiamo parlato nelle prime settimane, nei primi giorni della nostra trasmissione, bellissima, stupenda trasmissione, di portare gli animali in cabina, in aereo, sì, no? Sì. Un grande segno di civiltà. E devo dire che c'è stato il primo volo, no? Geppino, 13 anni, 29 kg, da Palermo a Roma.
0: Sì. Uno Sharpei, un bellissimo Sharpei grigio. Ho letto la notizia come voi su social, varie ed eventuali, e l'ho anche ricondivisa con orgoglio perché è di Ita.
3: Ho detto una scemenza, è da Palermo a Milano il volo, eh? Vabbè, volevo correggermi, vabbè. Okay. Perché è giusto.
2: Ti vedevo che cercavi, ti sei zittito per un attimo, ho pensato c'è qualcosa che non va.
3: Perché bisogna essere precisi, sono un giornalista, certo. Quindi devo. E quindi una bella notizia perché, dicevamo, commentavamo prima fuori onda, è veramente inumano mettere un cane di 13 kg nella stiva di un aereo.
2: Anche di meno, cioè nel senso in generale.
3: E anche di meno, certo, ed è una cosa importantissima, far salire gli animali, i propri animali, sull'aereo e farli volare. Speriamo non abbia scelto il finestrino, però, perché comunque è un cane incombrante.
1: L'unica cosa è che di tutto questo a me resta solo la grande ironia del proprietario, che ha chiamato un cane di 29 kg,
3: stupendo,
1: Geppino, quindi quando poi lo presenterà alle persone, questo è Geppino di 29 kg, è un essere umano praticamente.
2: Chissà come lo guarderà

altri Life Goes On del 2021. Ve la ricorderete questa canzone perché era diventata veramente super super virale sui social, TikTok.

0: Del Good Morning Radio 2, Micol, Mish, Andrea Santonastaso, detto Santo,
1: edo,
0: con voi stiamo leggendo le vostre temperature al 3487 300 200. Continuate a mandarcele e continuate anche eventualmente a salutarci, a dirci dove state andando.
1: Ciao.
0: Come ci dice Andrea, buongiorno direzione Trento, percorrendo la Val Sugana col suo bel camion, e mi piacciono molto i camion. Cosa che mi piace un po' di meno invece
2: è bello che lo presenti tu, mi piace.
0: Invece a me no,
2: cos'è?
0: Un cretino.
3: Dai retta a un cretino, dai retta a un cretino.
2: Ormai è diventata una disputa fra me ed Edo. Allora, sono consigli da padri di figli adolescenti, da padre di figlio adolescente per i padri di figli adolescenti.
1: Vediamo.
2: Il consiglio di oggi è: ascoltate con vostro figlio un audiolibro. Fate in maniera
0: ma
2: di ascoltare audiolibri con i figli. È una cosa che consiglio, cioè nel senso, fatelo, provate. Chi è che riesce a farlo?
0: Ma dai, ma...
2: Ma fammi parlare, santo cielo. Allora, chi è che riesce a farlo? Allora,
1: calma.
2: Chi è che riesce a farlo? Sì, infatti, bravo, hai ragione. I padri è una cosa complicatissima, difficilissimo riuscire a convincerli. Allora, il ragionamento è: parlatene, parlate di qualcosa che ha a che fare. Ad esempio, i grandi classici, non li faranno mai, non li leggeranno mai. Faccio un esempio così, casalingo. Il Conte di Montecristo, per dire, che è un capolavoro, libro fantastico, utilissimo, meraviglioso. Il figlio non lo vorrà mai leggere, ne parlerete con gli amici, magari in presenza di figlio. Quando il figlio si troverà presente, poi vi dirà: sì, ma non ho voglia di leggerlo. Voi allora provate per 5-10 minuti a farglielo ascoltare. Vedrete che improvvisamente vostro figlio, e questo Edo purtroppo non lo può sapere, purtroppo per lui lo scoprirà, improvvisamente si appassionerà all'ascolto dell'audiolibro e comincerà a sentirselo anche da solo. Lo scoprirete, è capitato a me e ad amici, vostro figlio che ascolta l'audiolibro. Il consiglio è questo: ascoltate un audiolibro con vostro figlio. Se avete un figlio adolescente, provate o trovate un modo per farglielo ascoltare. Se ci riuscite, sarà un trionfo. Improvvisamente scoprirete che i vostri figli sono molto più sensibili di voi.
1: Non lascia i secondi sempre, perché non vuole essere contraddetto su questo. Cioè,
2: Invece lo lascio parlare, prego.
0: Allora, devo dire che questo probabilmente è il peggior consiglio che abbiamo dato.
4: Edo, per
1: si arrabbia.
4: Favore,
1: sai che la certezza diventano pure irascibili.
2: Dimmi perché.
0: Posso? Aggiungo solo una cosa piccolissima.
2: Dimmi perché.
0: Per fare questa cosa do un altro consiglio: ascoltate un cretino. Fate un bel corso di nodi, perché probabilmente non riuscirete a tenerlo fermo per 15 minuti ad ascoltare un audiolibro.

0: Francamente Cattedrale su Radio 2 al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi. Purtroppo, ci scrive Tiziana, non vi posso inviare la foto, ma qui a Città di Castello si sta benissimo, sono 18 gradi. Ciao ciao ciao. Abbiamo anche un vocale, perché non ci scrivono e basta.
1: Ciao ragazzi, Federica da Bracciano, oggi l'ultimo giorno di lavoro, andrò in ferie, quando sono licenziata, sono 25 gradi.
2: Ho capito che ci sono 25 gradi, si è licenziata. Bene. Bellissima estate, allora. Bene. Ti aspetta. Bene.
3: Parte alla grande l'estate.
2: Non è arrivato niente da Urbino, però mica è arrivato qualcos'altro, vero?
4: Sì, è arrivata da Ossana in Val di Sole, cioè provincia di Trento, la notizia è che ci sono 16 gradi e 3. Buona giornata da Manuela, che ci manda anche la buona giornata. Grazie,
3: possiamo andare,
4: grazie.
3: Buongiorno, saluti da Brolo, Messina, in partenza per Catania, temperatura questa mattina già 27 gradi. Buon Ferragosto, Piero, c'era assegnato, siccome ci segniamo le letture, il maialino, cioè doveva leggere l'Edo.
0: Un abbraccio agli amici che sono lì a Catania bloccati dall'Etna, in eruzione da giorni in aeroporto, un grande abbraccio.
3: Abbraccio forte.
2: Un abbraccio anche a Giorgio da Ragusa che ci dice buongiorno amici, ben ritrovati, grazie per il buon umore e la musica che trasmettete, grazie a te Giorgio che ci ascolti, qui a Ragusa sui monti Iblei è rinfrescato molto, 23 gradi, grazie per il vostro lavoro. Guarda Giorgio, grazie mille, ma io non lo chiamerei lavoro,
3: perché è troppo piacevole
2: per essere un vero lavoro. Comunque continuate ad ascoltarci e mandarci i vostri messaggi al 348-7300-200 perché tra poco al prossimo speech lanciamo il tema.
3: E che tema!
2: Posso dire i Police?

0: Clarisse, Message in a Bottle 1979, un capolavoro. E non dico altro, è il momento invece per noi di Good Morning Radio 2 di lanciarvi il tema della puntata. Di cosa vogliamo parlare con voi oggi?
1: Vogliamo parlare di una cosa. Vogliamo tornare un po' bambini oggi. E vogliamo chiedervi, visto che abbiamo parlato di audiolibri, di cose da fare con i ragazzi, eccetera, eccetera, qual è il vostro cartone animato preferito? Quello che vi fa tornare bambini, quello che vi piace vedere, rivedere, a cui siete in qualche modo affezionati.
0: Vale tutto, valgono i cartoni TV, valgono i film.
2: Tutto. Volete sapere il mio?
1: Certo.
2: Vai. Enrico, gentilmente, grazie.
3: Winky Winky.
1: Impossibile. Subito una mozione.
3: È impossibile.
2: Aspetta.
4: Teletubbies.
1: Allora.
3: È impossibile.
2: Ciao.
1: Nicole, per favore, intervieni.
3: Allora, lei è troppo grande perché questo possa essere il suo cartone animato preferito.
2: No, perché qui c'è la mozione di Santo.
1: Che io dico anche la mia, che questo non è un cartone. Voi dovete essere precisi.
2: Ma questo l'abbiamo fatto proprio per essere più precisi. Certo. Quindi, i pupazzi animati
0: non vanno.
2: I cartoni animati.
0: Noi vogliamo cartoni animati. Quindi abbiamo lanciato l'argomento facendo un esempio che è il primo esempio sbagliato. Invece no, noi vogliamo i cartoni. Qual è il tuo cartone animato preferito, Nicole?
3: Quello che mi ha accompagnato per tutta l'infanzia è stato Sailor Moon.
1: Giustissimo. Domanda fondamentale, chi eri però della formazione?
3: Ero Sailor Uranus.
0: Senti.
3: Mi ci sentivo tantissimo.
1: Se ci pensiamo, in realtà i cartoni animati sono stati, sono un elemento fondamentale della nostra vita, di chiunque, no?
0: Ci hanno cresciuto, siamo diventati grandi con i cartoni animati.
3: È vero, e ci hanno anche dato degli esempi da seguire. Poi io, ad esempio, adoro Fujiko di Lupin.
2: Chi ha qualche problema è cresciuto, chi invece
1: meno.
2: Dipende dal cartone animato.
0: Se lei ha seguito Fujiko non era un grande esempio da seguire, diciamo.
3: Ma che
0: così.
3: Donna, ragazzi.
1: 3487 300 200, il vostro cartone preferito.
5: Stare con te.

0: Hasta la raíz, questa è Radio 2, sono le 7:02, staremo insieme fino alle 9. Oggi stiamo parlando di cartoni animati al 348-7-300-200. Vi abbiamo chiesto qual è il vostro cartone animato preferito, quello col quale siete cresciuti. Ci sono anche degli audio.
1: Radio 2, io cartoni animati ne avrei tanti preferiti, ma vorrei ricordare Capitan Harlock.
2: Che meraviglia!
0: Meraviglia. Tanto da dire. Sì, Harlock, un grande, grandissimo cartone.
3: Stanno arrivando infatti tanti messaggi al 348-7300-200. Per esempio, ciao, i miei cartoni sono stati i Cavalieri dello Zodiaco, clamorosi, Cavalieri dello Zodiaco, belli, Pegasus, bello, bellissimo, e i Master Dominatori dell'Universo. Questo invece è un dettaglio, è una chicca per esperti. E poi ovviamente quello con i Men, tanto per capirsi. Ma
4: guarda, ascoltate questa sigla, vediamo se indovinate qual è. Dai.
0: Riesce a rovinare i momenti.
4: Perché rovinare?
3: Però aspetta, noi poi abbiamo chiesto cartoni animati, ma i cartoni sono una faccenda seria, vero? Perché esatto, ci sono delle notizie anche serie sui cartoni animati, no?
4: Perché guardate, vi dico subito, chi ha deciso che a 18 anni dobbiamo spegnere i cartoni animati? Uno studio YouGov, condotto in 43 paesi, rileva che circa il 39% degli adulti guarda ancora i cartoni animati. Sì. Quindi quasi 4 adulti su 10. I cartoni non sono affatto un consumo esclusivamente infantile. Negli Stati Uniti il film più popolare tra gli adulti, sempre secondo YouGov, è Toy Story. Altro che roba da bambini. Siamo cresciuti noi, ma Woody è sempre lì, nel salotto.
2: Io personalmente i cartoni animati li guardo puntualmente una volta ogni 2 giorni. Bene. E andiamo da Toy Story ad Alice nel Paese delle Meraviglie.
3: Brava. Domanda fondamentale però, se li guardi ancora adesso, tipo sì, Toy Story, ancora la lacrimuccia scende?
2: Beh, a parte che ormai li so a memoria, però va, se bene, li metti davanti al Toy Story nuovo, sì, certo che piango. Certo, oh, che ce l'ho un cuore, scusa.
0: Siccome il mio preferito è Gundam, che ancora ogni tanto riguardo, lì le lacrimucce non arrivano, però meraviglioso, gli occhi continuano a riempirsi di meraviglia, perché questo era o è anche Gundam. 348-7-300-200.

0: Un'ora come prima, Faccia Nuvola su Radio 2, questo brano del 2025. Qui stiamo parlando dei cartoni animati. Però attenzione, non solo quelle a puntate che vedevamo lì sul divano da piccoli, anche i film.
1: Esatto. Anime,
0: cioè, mi viene in mente Il Re Leone, La Sirenetta.
1: Vale tutto. Abbiamo
0: Nemo.
1: Infatti,
0: vale
1: il mio preferito.
0: Questo è Il Re Leone.
2: Era
0: stupendo,
2: guardate. Il tuo preferito era Il Leone?
1: No.
2: No.
0: Beh, vale quanto pianto Leone, io vale. Il Leone. Quanto pianto sempre.
1: Abbastanza, però infatti il mio preferito di tutti i film della Disney è Hercules.
3: È il tuo.
1: I cartoni animati, per me Hercules è bellissimo perché è stato perché vai, oltre
2: non
1: ai disegni
2: l'aspettavo.
1: Che era bellissimo, oltre al fatto che c'era Magalli che doppiava Filottete,
3: il motivo principale,
1: c'era impazzire, è perché ci sono un sacco di canzoni tratte dalla cultura black. Infatti
3: vero.
1: Molto soul, molto black, molto
2: ah, quindi per la colonna sonora.
0: Bellissimo.
2: Ok.
0: Ma poi somigli pure ad Hercules.
1: Sì, prima del trattamento,
3: della cura. Prima della cura. Molti messaggi stanno arrivando con indicazioni di cartoni di casa, ma anche di altro genere. Cartone Candy Candy Forever, ad esempio, è arrivato. Oppure
0: I Simpson.
2: Ma sai che sono stupita che piova Candy Candy e per ora nessuna Giorgi.
3: Nessuna Giorgi.
2: Nessun Lady Oscar per il momento.
1: Candy Candy tutta la vita.
3: Esatto,
1: dai, rispetto
3: superiore.
1: A Giorgi.
3: Di livello decisamente superiore.
1: Non si batte.
3: Chi ha un procione in casa?

0: Milano un pezzo del 1967 che ha esattamente l'età del nostro Andrea Sant'Anastasio.
1: E chi delle due è invecchiata meglio?
0: Tutti e due, tutti e due.
2: Sicuramente il brano.
3: Grazie, ti voglio bene.
2: Sicuramente il brano.
0: Siete cattivi. Allora,
3: ma tra maschi è così, è l'invidia, è una brutta cosa.
4: Non succede. Prego.
3: Era Edo questo, e lo dico per gli ascoltatori.
4: Tra maschi è così, è
0: l'invidia. Guardate, io poi me ne vado. Vorrei citare il messaggio che ci è arrivato sul tema della giornata, ovvero i cartoni animati che mi sono rimasti nel cuore, il messaggio di Paolo da Verona che ci cita Conan il ragazzo del futuro, un cartone animato meraviglioso del 1978 del grande Hayao Miyazaki. Desti, non mi guardi con quest'occhio plumbeo, per cortesia,
2: no, per
0: perché
2: carità.
0: È un grande regista.
2: Sai cosa stavo pensando?
0: Non lo voglio sapere.
2: Abbiamo qui un disegnatore santo che disegna perfettamente, cioè chi meglio di lui può darci dei consigli?
0: Ma infatti,
3: soprattutto,
2: no, del cinema.
3: Allora ve li do. Bravo, grazie. Perché mai? Perché l'abbiamo messo sotto? Perché
2: io,
3: fai
2: io
3: il
2: devo dire che sono io, lo dovevi dire.
3: Lo imbarco con Ceppino. Ma l'onorato l'abbiamo messo sotto. Che comunque cinefilo, cinofilo, il gioco è sempre quello. Oggi tra noi ieri ci siamo detti: pensiamo ai film tratti dai cartoni. Ci sono i film tratti dal cartone, cioè l'immagine reale, realtà tratta dal cartone.
2: Vero.
3: Allora, comincio segnalandovi che il primo, quello che cinematograficamente ha fatto, ha cambiato il modo di fare questo cinema, è Mowgli, 1994, è stato il primo, quello ha cambiato tutto. Da lì poi si sono cominciati a fare altri, però quello più famoso è La carica dei 101, Glenn Close, voluto fortissimamente da Glenn Close nel 96. Ve lo consiglio perché è decisamente una chicca, è brava lei, bello il film, è bello come è trattata La carica dei 101.
2: Però il cartone animato mi fa piangere, il film no.
1: E poi
2: non
1: devo
2: so
1: dire
2: perché.
1: Io lo consiglierei per l'interpretazione di Glenn Close, più che per il film in generale.
3: Il film in generale così così, però lei è straordinaria. Lavoro. Comunque questa tradizione, quella di trarre qualcosa dal cartone, reale dal cartone, risale a molto prima anche dai fumetti. Se pensate a Superman, ad esempio, beh, lì partivamo da un fumetto che era diventato un cartone negli anni 60 e poi è diventato un film con Christopher Reeve. Quindi è una tradizione grandiosa. Provate a pensarne voi, scriveteci al 348-7300-200. Sono curioso di sapere se ne trovate altri. Uno che mi viene in mente, che vi segnalo adesso, è Braccio di Ferro.
0: C'era
2: Robin Williams
3: che lo faceva e Altman come regista. E com'era? Pessimo.

0: My Eyes Off of You. Questa è Lauryn Hill 1998, una di quelle cover che sono del livello dell'originale, insomma, in questo caso. Nel caso di Lauryn Hill poi la cosa è sempre stata, è sempre successa, anche se poi in realtà di vera cover in questo caso non si tratta, ma abbiamo preso un pezzo e l'abbiamo modificato a immagine di Lauryn Hill. Questa è Radio 2, sono le 7:20, staremo insieme fino alle 9. Abbiamo chiesto al 348 7300 200 i vostri cartoni animati preferiti, i messaggi stanno arrivando copiosi, ma è il momento nel quale noi qualcosa non la tolleriamo.
1: Io non tollero.
2: Sarò molto breve nell'Io non tollero di oggi, perché credo che il tema sia non solo molto facile da trattare, ma penso che non ci sia nessuno in disaccordo con me, quindi vorrei che all'unanimità tutti quanti poi mi dessero ragione, applaudissero e mi portassero in trionfo fino a Roma.
3: Va bene, okay, già lo dici.
2: Io non tollero una cosa sì. In particolare non tollero i cartoni moderni per sì. Due motivi molto precisi. Il primo è perché ci hanno tolto le canzoni. La cosa bella dei cartoni, specialmente dei cartoni film, era la colonna sonora, e adesso invece non si canta più. Cantano, cioè sono poco. bellissime storie, bellissimi film, bellissimi disegni, ma non si canta, pochissimo. E
3: vero.
2: Io invece impazzivo per le canzoni, non so, del Gobbo di Notre Dame, per le canzoni di Hercules, per le canzoni dell'isola del pianeta del tesoro, e potrei andare avanti per ore e ore e ore. Fateci tornare a cantare guardando i cartoni, mi soffoco dalla rabbia.
0: Bravo, l'hai detto bene.
2: L'altro tema che mi fa molto arrabbiare è che non esistono più i cattivi. La cosa bella di un cartone animato era il cattivo clamoroso, il cattivo che ti ricordavi, il cattivo che ti spaventava,
0: sì.
2: E adesso invece non ci sono più cattivi. Ridateci Ade di Hercules.
4: Allora, io sono incredibile ma vero, parzialmente d'accordo con quello che dice Edo, sì. Perché è vero che non esistono più cattivi, e questa è una cosa che secondo me non è neanche formativa per i ragazzini, cioè ci vuole un antagonista e una storia,
3: certo.
4: Ma Edo, io che sono sempre stata una bambina che non sopportava i musical, il fatto che finalmente recitino e non cantino, per la
0: capito?
4: Bambina di 12 anni che
0: ti
4: vive ancora in me,
0: più.
4: È una manna dal
0: capito?
4: Cielo.
0: C'è chi la vede in maniera diversa.
2: Scusa, ma tu senti il Re Leone che ti apre con questa canzone qua, e tu mi vuoi dire che non vorresti delle canzoni del genere?
4: Mi guardo il Re Leone se ne ho bisogno. Non ho bisogno di nuove produzioni, Righini. Non ne sento la necessità.
0: Difficile non volerlo, anche quello, difficile. Comunque, 3487-300-200, vi richiamo all'ordine. Mandateci i vostri cartoni animati preferiti.

0: come sono i cartoni animati? Magnetic su Radio 2, wow. Che bel lancio, avete visto?
1: Ma vado
0: via. Ciao, al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi, non solo scritti, ma anche vocali.
2: Ho 52 anni, mi registravo le videocassette per vedermi tutte le puntate. Mamma mia, che bei tempi.
1: Bere meno. Poi ce ne sono ancora.
0: Altri, sì.
3: Ciao, sono Marco, il mio preferito era Napo Orso Capo, un orso anarchico che parlava napoletano.
1: La moto senza moto.
4: Mia mamma lo usava per dirci: Edoardo, devi tagliarti i capelli che sembri Napo Orso Capo.
0: Sentiamone un altro.
5: Ricordo con molto piacere Bia, la sfida della magia.
1: Che ha una delle sigle più belle della storia. Vedi, in coro l'hanno detto.
0: È vero. Non so se come ci accendono i cartoni animati. Perché siamo tutti degli eterni bambini e questa è la bellezza.

Che bella la musica di Radio 2. Questi sono i Soft Cell, questo è Tainted Love 1981. Adesso però giunge il momento delle cose serie, quindi tutti insieme ci ascoltiamo il GR2.

0: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Sono le 7:30.
9: Rai GR2.
10: Lo stupore per il sole nero, l'emozione per le stelle cadenti, l'eclissi, fenomeno raro e prezioso per gli astronomi, scienziati alle prese anche con l'eruzione dell'Etna. La nube di cenere blocca l'aeroporto di Catania da giorni, forse riaprirà domani. Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, la vittima confessa, volevo fargli avere il potenziamento della scorta. Il giornalista interviene con un post, bufera politica sulla vicenda. Infine lo sport, un missile di nome Curtis e Sara, la primatista mondiale dei 50 d'orso agli europei di Parigi di nuoto. Una buona giornata da Enrica Belli, la prima eclissi di sole in Europa da 27 anni, seguita da una pioggia di meteore, è stata quella di ieri per milioni di persone una serata di silenzio e stupore.
11: Per circa 2 minuti il sole si è fatto nero, è accaduto a partire dalle 19 circa ora italiana nella cosiddetta fascia della totalità, Russia Artica, Groenlandia, Islanda Occidentale, una porzione di Portogallo e infine Spagna Settentrionale. Affollatissimi i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi, come racconta Alberto Cora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
12: L'impressione che ci sia tutto il mondo qua in Spagna, qua in montagna ho avuto difficoltà a parcheggiare.
11: Grande emozione.
12: Si vede la corona con questo disco della luna che occulta tutto il sole e qua si capisce molto bene perché le civiltà antiche erano spaventate da fenomeni simili.
11: In Italia eclissi parziale e un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou, ma a consolarci restano le immagini spettacolari che arrivano da tutto il mondo. Eleonora Belviso, GR2.
10: E sono spettacolari, potenti anche le immagini dell'eruzione dell'Etna, fenomeno che però si porta dietro disagi per migliaia di passeggeri bloccati all'aeroporto di Catania. Domani forse la riapertura.
13: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata. A Catania i passeggeri bloccati aspettano con un misto di rabbia e rassegnazione.
14: Ma poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
15: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
16: Dovevo prendere un taxi 300-400 euro e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
13: Fausto Bertuccioli, GR2.
10: E nel frattempo permane l'ondata di afa più lunga dell'estate, durerà fin dopo Ferragosto. Scendono a 18 le città col bollino rosso, il caldo porta temporali di calore che a tratti possono essere anche violenti. Allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. Walter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha parlato per oltre 5 ore durante l'interrogatorio di garanzia.
17: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
18: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di parecchi tentativi di aggredirlo.
17: L'attentato, sostiene il faccendiere, lo l'hanno messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
18: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
17: Durante l'interrogatorio la Vitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
18: altro non dico, per l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
17: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
19: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
17: Elena Baiocco, GR2.
10: E proprio Ranucci è intervenuto poi con un post sui social intitolato La voce che spaventa, nel quale scrive: ho imparato, seguendo il filo che lega Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Un intervento questo che alimenta ulteriormente lo scontro politico.
20: Paragonarsi a chi ha combattuto la mafia è ignobile, attacca Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la sua discesa in campo. E a chiedere nuovamente alla RAI di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, sempre dalla Lega, Giorgio Bergesio.
21: La RAI sospende immediatamente la collaborazione con Ranucci. Questa vicenda non è più compatibile con il servizio pubblico.
20: Fiducioso in un accordo con la Germania sui rimpatri, il ministro Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, replica il PD. Ci isola e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle e da AWS Angelo Bonelli.
22: La verità è che lei usa i migranti come strumento di propaganda per nascondere i problemi degli italiani che non sa risolvere.
20: Opposizioni che difendono Ranucci, le confessioni di La Vitola confermano che è una vittima. Non è Salvini a deciderne il futuro, rimarcano i Dem. I magistrati spiegano, hanno già detto la loro, e il giornalismo d'inchiesta per sua natura deve essere indipendente. Filippa Misano, GR2.
10: Crescono le tensioni sui migranti, si temono nuovi ingressi di massa a Ceuta e i paesi europei studiano mosse per contenere l'immigrazione incontrollata. Da Bruxelles l'inviato.
23: Tutta la rabbia e la preoccupazione degli abitanti di Ceuta esplode all'arrivo della ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, che però vuole sottolineare che qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. L'eventualità di un nuovo arrivo di massa spaventa i paesi europei. Dalla Danimarca la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno, mentre accelera il progetto che l'avere insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. E la tensione resta alta sui migranti tra Italia e Germania, divise sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
10: Medio Oriente, ancora stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, ma Trump si attribuisce il successo della gestione del blocco americano su Hormuz, l'inviato.
24: Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. Da New York, Matteo Alviti per il GR2.
10: I riflessi delle crisi internazionali sui costi di petrolio e gas, la spesa di famiglie e imprese aumenterà sensibilmente, stima Nomisma.
25: Una famiglia tipo potrebbe sborsare 429 euro in più a fine 2026 per la bolletta del gas, il cui costo influenza l'elettricità, 86 euro in più. I calcoli fatti da Nomisma Energia arrivano a una somma di 515 euro, il 23% in più rispetto allo scorso anno. Se si conta anche il caro benzina, si arriva a una maggiore spesa di quasi 900 euro. Per le imprese l'incremento complessivo delle bollette sarebbe ancora più marcato, pari al 54%. cifre però squilibrate, secondo Elettricità Futura, l'associazione della filiera dell'energia elettrica in Italia. L'aumento della bolletta dell'elettricità, si fa osservare, graverebbe solo sui contratti a prezzo variabile, quindi solo su una parte dell'utenza. Inoltre, la dinamica del gas andrebbe tenuta distinta e bisognerebbe dare più peso al costo dei carburanti, che incide molto su automobilisti e autotrasporto. Fabio Comini, GR2.
10: Agli Europei di nuoto a Parigi altre 3 medaglie per la spedizione azzurra, giornata di grazia in particolare per Sara Curtis che nel giro di un'ora mette a segno il record mondiale nei 50 d'orso e un argento nella staffetta.
0: Era il mio sogno più grande, il sogno di Sara Curtis, realizzato a Parigi, 20 anni fra una settimana. L'azzurra è la nuova primatista del mondo dei 50 d'orso. 26:63, un crono pazzesco realizzato in semifinale, abbattuto di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeon. Una prestazione che proietta l'astro nascente del nostro nuoto in una nuova dimensione. Si allena e studia negli Stati Uniti dal settembre scorso, lì è cresciuta. Ho imparato a valorizzare la mia forza, diceva a proposito della sua esperienza americana. È ovviamente lei la grande favorita per il titolo ed è lei che trascina le azzurre all'argento nella 4% stile, una staffetta giovanissima con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione, argento con record italiano dietro all'Olanda e davanti alla Russia. Col nuovo primato italiano in una gara di altissimo livello, Thomas Ceccon si prende il bronzo nei 200 d'orso, la sua prima medaglia internazionale nella distanza. È di bronzo anche Benedetta Pilato nei 100 rana. Con i big, con i giovani, l'Italia continua a brillare. A Parigi. Manuela Collazzo, GR2.
10: In corso anche la competizione continentale di atletica a Birmingham, terza medaglia consecutiva per Sara Fantini.
1: L'Italia che lancia ancora lontano il martello con Sara Fantini da Fidenza, certezza europea, la medaglia che le mancava, l'argento dopo il bronzo a Monaco nel 2022, l'oro di 2 anni fa a Roma. È una conferma felice.
2: Arrivare qui e prendere un'altra medaglia non era per niente scontato, per cui sono veramente molto contenta e molto soddisfatta.
1: La misura da podio arriva al primo lancio, 74 metri e 35 centimetri, un sorriso, il sollievo. Il primato dura poco, Silja Kosonen, talento finlandese, va più lontano, 76 metri e 28, vince l'oro, si commuove. Quinta a Iomide Folorunso, nella finale dei 400 ostacoli, vinta dalla slovacca Zapletalova. I tre azzurri del triplo di Biasutti dalla Valle sono in finale. Nel triplo femminile Daria Derkac ed Erika Saraceni stasera proveranno a saltare per il podio. Notizie su Marcella Jacobs: resta qui a fare il tifo per i suoi compagni, non correrà con la staffetta come era prevedibile, in attesa della risonanza magnetica che farà la prossima settimana a Roma. La prima diagnosi indica una distrazione all'adduttore sinistro. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
10: Il calcio, un Carastelli ha formato pallone d'oro, guida il Paris Saint-Germain alla conquista della Supercoppa europea, primo atto della nuova stagione calcistica. La squadra di Luis Enrique, detentrice della Champions, batte 2-1 l'Aston Villa, vincitrice dell'Europa League, e aggiunge un altro trofeo in bacheca.
3: Parleremo di molti argomenti, di biologia, problemi energetici, astrofisica.
10: Esattamente 4 anni fa, il 13 agosto 2022, moriva Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI, padre della divulgazione scientifica, aveva 93 anni. Per ricordarlo, oggi alle 18 su Rai Storia uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera e poi una selezione dei programmi realizzati tra il 69 e l'80. La musica potrebbe essere la prossima svolta nella vita di Dwayne Johnson, ovvero The Rock, campione di wrestling e attore. Ora partecipa anche alla colonna sonora di Oceania. My whole
5: life changed. Your Dead è una ballata ed è parte dell'album che accompagna l'uscita di Oceania, la trasposizione in live action, ovvero con attore in carne ed ossa, del film di animazione. Tra loro c'è anche Dwayne Johnson, che dopo aver doppiato il personaggio del semidio Maui, ora lo interpreta. Da noi sarà nei cinema il 19 agosto, ma con il film c'è l'album. Ed ecco dunque The Rock in versione cantante. Quando Dwayne era ancora a The Rock, aveva duettato con Wyclef Jean e nel 2021 eccolo rappare in Face Off. Forse è nata una stella e una terza carriera per Dwayne Johnson. Miriam Mauti, GR2.
10: Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Carlo Boninsegna, Alessandro Rosi, la linea va Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: Siamo tutti qui, abbiamo appena fatto colazione, ringraziamo la nostra Sara che nonostante oggi sia il 13 agosto ci ha portato la colazione.
1: Sì, l'unico bar di Sempione aperto.
2: Tra l'altro ti faccio notare che sei rientrato con Siamo tutti qui, che era quello che diceva Braccobaldo. Chi è Braccobaldo? Un cartone, perché al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto i vostri cartoni animati preferiti. Voi avete cominciato a mandarcene un po', adesso sono diventati troppi.
0: Santo, Dodo, Micolla ed io, Michel, vi terremo compagnia fino alle 9. Stiamo parlando, come diceva Santo, dei cartoni animati, tante sigle, tanti messaggi. Non c'è cosa più bella dei cartoni.
1: Assolutamente
0: Dodo.
1: No, infatti i miei cartoni preferiti sono Tom e Jerry e gli antenati. Per quanto riguarda il film Aladdin, con il genio doppiato dal grande Proietti, ci dice Anna da Roma.
3: Mentre invece Daniele da Sasso Marconi ci cita La Freccia Azzurra, che è un cartone d'animazione italiano bellissimo, Il Libro della Giungla, perché da sempre lui dice mi sento Balù.
2: Siamo tutti un po' dei Balù.
0: Dei Balù.
2: Dopo la colazione
0: dei
2: poi.
0: Balò.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, sono le 7:48, staremo insieme a Nicole, Edo, Andrea Detosanto e Michelle fino alle 9, ma soprattutto staremo insieme ai vostri numerosissimi messaggi che stanno arrivando. Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri cartoni animati preferiti
1: e sono arrivati un sacco di messaggi. Ad esempio Fabrizio Darò, bravissimo, ci dice: ciao carissimi, La spada nella roccia, fantasia della Disney. Poi ovviamente Willy il Coyote, ti favo e ti fa ancora per lui, e ci tiene a precisare Fabrizio Darò, scusate, che a Roccia sono 25 gradi.
0: Ha fatto tutto, tutti i compiti, comunque della generazione mia, mi sa, perché sì, i cartoni erano abbastanza vecchiotti. Amo tantissimo chi ci ha scritto che il nostro cattivo del gruppo, siccome parla di Ade, di Hercules, è Edo, il nostro
2: cattivo.
0: Scusate,
2: qual era? Tu che sei anziano.
1: Ma non è vero.
2: Qual era quello che era?
0: Mimi.
2: Ve lo ricordate?
0: Bip, certo. Il Coyote.
2: Il Coyote, esatto. Mi veniva il nome adesso. Scusatevi, perdonatemi.
0: No, fai bacchettato quando si sbaglia su. È come un brutto voto a scuola. Mimi.

0: idea, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: grazie a tutti. Questa era Michel Dessy, faceva parte del programma.
1: Non riesco,
0: ma non...
1: perché ho mangiato, non riesco a dirlo. Ho capito, da morire.
2: Hai mangiato 40 minuti fa?
1: No, ora avevo un pezzettino che mi era rimasto da parte.
0: Che pezzo era?
1: Oggi lo dico sempre: di dito nella piaga. Business.
0: Niente,
1: non riesco a dirlo stamattina.
0: Allora,
1: businessman.
2: Sapete chi vi potrebbe dare?
1: Scusatemi.
2: Chi vi potrebbe dare una mano con le parole?
1: Sì, la professoressa.
2: La nostra prof.
3: La professoressa!
4: La professoressa! La professoressa!
2: Che tra l'altro.
5: Carina.
2: No, mi ricorda un sacco tipo una roba della Zecchino d'Oro.
1: Ma vedi che
2: roba
1: di
5: vero,
1: no?
5: Anche a me, uguale. Allora, signori.
1: Sentiamo.
5: Allora, ragazzi, siccome la lingua italiana è molto bella, sono qui per ricordarvi che è una lingua molto bella. Infatti, noi d'ora in poi chiederemo a Dito nella Piaga di non chiamare questo pezzo businessman, ma uomo d'affari.
1: Posso dirlo io?
5: No, non puoi perché gli mette disagio. Basta.
2: Sentiamo.
5: Quindi sono arrivata con non una ma ben due parole. La prima è venusta. Ovvero
1: da
5: Venus, vuol dire dotata di grazia estetica, bello, modestamente, grazie.
2: Candy per dire un cartone.
5: Candy Candy per dire un cartone, Giorgi per dire un cartone, Lady Oscar per dire un cartone, dall'aria venusta. Mm. E poi, poco prima di entrare in onda, ho cercato una palabra, niente. Qualcuno
1: Sara,
5: mi tolga
1: ma che ci ha portato Sara qui da mangiare questa mattina?
5: Qualcuno mi tolga Dessì dalle immediate vicinanze. Comunque ho una parola che voglio dedicare a Righini.
2: Oh, sì, sentiamo.
5: Questa l'ho cercata apposta per te, Righini.
2: Ci siamo.
1: Sì.
5: La parola in questione è callipigia, dal greco callipigos, che letteralmente vuol dire dalle belle natiche.
2: Perché ha delle belle natiche?
5: No, perché prima di entrare in onda si è messo a starnazzare come un'anatra. Ah, ma perché oggi non diciamo sedere? No,
2: come
5: perché
2: parola.
5: Si è sentito quello furbo della cucciolata. Ah. Io ho detto, ok, aspetta, va bene. Vuoi che parliamo di deretani? Parliamo di callipigia.
2: Credevo che tu mi volessi dire mi volessi fare un complimento oppure mi volessi fornire una parola con cui fare dei complimenti a delle ragazze. Tu sei veramente una gran callipiga.
0: Callipigia è fortunata anche
2: giusto,
0: al suo modo.
1: Scusate, io volevo chiedere scusa umilmente al direttore di Brandi per questa, è la colpa della colazione,
0: si è mangiato la colazione nonché metà delle parole. Al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto i vostri cartoni animati preferiti, messaggi di tutti i generi.
2: Ad esempio, non dimentichiamo i grandi doppiaggi di Mufasa, di Vittorio Gassman e Ade di Hercules con il grandissimo Daniele Formica.

0: Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else del 2025, quindi una canzone fresca, fresca, fresca, giusta per iniziare la giornata qui su Radio 2. Siamo noi la formazione della mattina, Nicole, Mish, Santo e io Edoardo. Vi abbiamo chiesto i vostri cartoni del cuore e ci avete travolto.
1: Sì, esatto.
0: Ad esempio, un'ascoltatrice o un ascoltatore ci dice: ciao mitici della mia mattina su Radio 2, ciao.
1: Ciao.
0: Ci mette anche i cuoricini. Non ho davvero più l'età per i cartoni animati, ma quando facevo zapping alla TV mi imbatto nel dolcissima immagine del cartone L'Ape Maya. Non resisto e non posso fare a meno di guardarla.
2: Arrivano anche messaggi vocali, tipo:
3: io non sono propriamente una bambina, per cui ho visto sì questi cartoni animati giapponesi, ma ero già grande e sono cresciuta invece a Yogi e Bubu, come lungometraggio, quello che mi piace di più in senso assoluto è La Spada nella Roccia e Robin Hood.
2: Vedi Robin Hood, Yogi Bubu, Robin Hood sono cose collegate, in qualche modo collegate, gli animali erano gli stessi.
1: C'è Eleonora che ci scrive: buongiorno, i cartoni preferiti Napo, Orso Capo, Autogatto e Mototopo, gli Aristogatti, dice Eleonora. E poi Salvatore ci dice: i Simpson, siamo tutti un po' Omar.
2: Andiamo tutti nella direzione della mia età, Nicole, ce ne hai ancora?
4: Sì, abbiamo Marina da Udine che ci scrive: Mister Magoo, mezzo ciecato, si cacciava inconsapevolmente mille guai uscendone sempre indenne. Sta roba era incredibile di Mister Magoo.
1: È vero.
2: Fantastico Magoo, ne hanno fatto anche un film con Leslie Nielsen.
0: Sì, e poi ci scrivono ancora ricordando tantissimi Aladdin, specialmente per l'indimenticato Gigi Proietti che ha regalato un genio geniale.
2: Geniale. Ciao ragazzi, voi ricordate la linea e Gustavo? Certo, Gustavo sì, la linea tantissimo. Cavaldoli ha creato una cosa che rimarrà nei secoli perché era geniale, lo era allora e continua a esserlo col passare degli anni.
0: Poi Simona ci chiede: ci disegni dai Tantrea, Santo?
2: Ciao Simona.

0: My Body Isn't Ready qui su Radio 2. Stiamo parlando di cartoni animati, di cartoni animati che ci sono rimasti nel cuore, e piovono messaggini e messaggelli al 348 7300 200. In tantissimi ci avete ricordato della Spada nella Roccia e soprattutto di Anacleto.
1: Ma adesso è un momento molto importante per noi, perché entriamo in fase competitiva, di competizione, perché è arrivato il momento del gioco di Dodo.
2: Gioca 2. Allora, oggi parliamo di cartoni animati e voglio un po' rimestare nel torbido e voglio farvi fare una lista. Sì. Mi dovete quindi ordinare dal peggiore al migliore i momenti più scioccanti che ci hanno regalato i cartoni animati.
3: Quante posizioni abbiamo?
2: Abbiamo sempre le solite 6 posizioni. Quindi la prima è quella più scioccante, la sesta è quella meno scioccante.
1: Ok, vai.
2: Quando abbiamo scoperto che Lady Oscar non era un ragazzo avvenente.
0: Sono d'accordo.
3: Poco scioccati, no.
2: Va bene. Quando è cambiata la voce di Homer Simpson e Do non suonava più nello stesso modo.
1: Per me primo e secondo posto.
0: Anche secondo me sono d'accordissimo.
1: Pure primo, io direi, però il primo lo lasciamo, secondo posto per me.
3: Secondo me secondo ci sta.
0: Secondo.
1: Cioè, non hanno rovinato questo cartone.
2: Manca Tonino a colla, ma. Quando hanno sparato a Bambi e poi abbiamo scoperto che il papà era più antipatico del cacciatore che ha sparato alla mamma.
3: No, dai, secondo me quinto.
0: Sì, sono d'accordo, quinto posto.
3: Vabbè, perché quello. L'ha sparato a Bambi sarebbe salito, ma quello, vai pure avanti.
2: Allora, quando abbiamo scoperto che anche bevendo come Dumbo non si vedono comunque gli efelanti e notole.
0: Terzo posto.
3: Trauma da terzo.
2: Tra l'altro vogliamo dirlo che Dumbo forse è uno dei cartoni più tristi della storia
3: comunque,
2: del globo.
3: Io volevo
0: dobbiamo dare la notizia
3: che io gli efelanti li ho visti, però ne parliamo dopo. Vai pure avanti.
2: Quando Winnie the Pooh per mangiare il miele rimane bloccato all'ingresso della tana di tappo e impariamo per la prima volta cos'è il body shaming.
1: Guarda,
2: questo è un primo
1: il
2: posto.
1: Il quinto l'abbiamo già dato?
2: Io direi quarto. Avrei messo come
3: anch'io, però va bene, dai, mi adeguo, quarto.
0: Un attimo, potrebbe forse ripetersi un Dumbo.
2: Allora, qua secondo me
3: è l'ultima che è rimasta?
2: Sì. Quando in chi ha incastrato Roger Rabbit il giudice Morty scioglie la scarpa cartone nella salamoia e per colpa di quello shock per anni non abbiamo più mangiato olive in salamoia, citrulline in salamoia.
0: Assolutamente da primo posto. Piango ancora su quella scena.
2: Bravi.
1: Sì, addirittura.
0: Sì, piango.
3: Siamo stati bravi?
2: Siete stati abbastanza
3: bravi. Siamo nella media?
2: Più che la media.
1: Gioca 2.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: The Beach Boys, I Get Around del 1964, qui su Radio 2. Si sta parlando stamattina di cartoni animati che ci sono rimasti nel cuore. Arrivano messaggini al 348 7300 200, ma non solo scritti, anche dei vocali. Sentiamo un po'.
1: Sono Luisa. Visto che hai citato i cartoni Disney, passa un poco di briciole lo stretto indispensabile cantata da Baloo nel Libro della Giungla, è fantastica. Comunque, tra i cartoni animati in serie, io sono un po' attempata, per cui il mio preferito era Lady Oscar e Candy Candy.
0: Che grande gusto, comunque, grandissimo gusto.
2: Accoppiata fantastica. Sentiamone un altro di questi audio.
3: Da Milano, Daytime 3. Mi porta proprio indietro l'infanzia totale proprio. Però ce ne sono anche tanti, da La Mu a Capit Harlock a Gigi da Trottola, tantissimi proprio, però se scelgo uno, Daytime 3.
2: È bello come passiamo da Capitan Harlock a sì. Gigi da Trottola. Sentiamone ancora.
4: Sono Gabriella da Trieste. Quando ero più giovane i miei preferiti erano Mega Robot, quindi Mazinga, Goldrake, Daytime eccetera, e Capitan Harlock. Da grande mi piaceva molto South Park.
0: Wow. Bello South Park, finalmente qualcuno.
5: Questo è Harlock, eh?
3: Sì.
0: È Harlock, no?
2: Certo,
0: è un
2: ma infatti bravi, bravissimi, mi siete piaciuti.
5: Un attimo, ti abbiamo...
2: Siete arrivati alla grande, il vecchio cercava di mettervi alla prova e quindi
6: pensa
2: siete stati...
6: Che io credevo fosse South Park, però.
2: No,
6: me la ricordavo diversa.
2: Comunque è il primo che è arrivato in Italia, Goldrake, poi ne sono arrivati tutti gli altri, ma il primo trasmesso dalla televisione, dalla nostra Rai, era quello, così, anche per dire che ci pigliamo dei meriti quando ce li abbiamo.

0: palla ad Agenda Amico a Radio 2 al 348-7300-200. Stanno arrivando i vostri messaggi. Stiamo parlando dei cartoni animati e io, come sempre, nobilito questa trasmissione.
1: Se la fa e se la
0: certo. Parli proprio tu.
2: Faccio notare che se la fa e se la canta. Se la suona e se la canta.
0: Ascolta.
3: Katia,
0: ma ora ci sono io. Ora Katia, un attimo, perché dobbiamo dire una cosa importantissima. I cartoni possono aumentare i comportamenti positivi.
2: Sì.
0: Cara Katia, uno studio sperimentale del 2025 su bambini delle elementari ha confrontato chi guardava cartoni selezionati con chi guardava i documentari, come me. Nel gruppo dei cartoni sono emersi più comportamenti di aiuto e condivisione e una riduzione dell'aggressività fisica e verbale rispetto ai bambini che guardavano i documentari.
2: Quindi meglio guardare cartoni se volete diventare più buoni.
0: E ora Katia.
2: Adesso se
3: Katia
2: poi volete...
3: da Venezia. Il mio cartone preferito è Le Follie dell'Imperatore, sia il primo sia i successivi remake.
4: Bellissimo film cartone, tra l'altro è stato uno dei primi film cartoni a non avere nella Disney, a non avere le canzoni, e la cosa molto carina è che non doveva neanche uscire come film. C'era stato un progetto, un side B, diciamo, di un progetto più importante che invece poi è uscito.
2: Bravo.
4: Ed è stato un discreto cult, è diventato un discreto cult.
2: Bella indicazione cinefila, Paolo e Luca c'erano, siccome ricordavamo prima i doppiatori in Italia, qui c'erano sì. Paolo e Luca, quindi li salutiamo perché era un doppiaggio di livello.
4: Esatto. E l'imperatore.
2: Sì, esatto. Doppiaggi di livello.
5: Tra l'altro, nonostante siano passati anni dall'uscita del film, quelle clip, cioè le clip storiche, sono diventate negli anni dei meme incredibili sui social.
4: Kronk tira la leva, l'altra leva. Famosissima citazione.
2: Flavio e Renzo ci scrivono tutti e due, segnalano Super Gulp fumetti in TV, perché lì si parla di fumetti che diventavano cartoni animati.
0: Ah,
2: e
0: vero.
2: Quindi altra citazione importante, c'era Bonvi che ci lavorava alla grande. Maestro Bonvi.
5: Allora scusate, visto che stiamo viaggiando altissimi, lasciatemi citare un certo. film d'animazione che secondo me vale la pena vedere almeno una volta nella vita. Appuntamento a Belleville.
4: Ah però, e continuate anche voi a citarci delle cose belle, bellissime, però cartoni animati, 348 7300 200. E adesso Jenny, Less Than a Lover.

0: Jenny, Less Than a Lover qui su Radio 2. Arrivano messaggini al 348 7300 200. Il tema di oggi è i cartoni animati che vi sono rimasti nel cuore. Sentiamo qualche messaggino, signori.
1: Sì, ad esempio ci scrive Max da Pavia, dice: il più bello per me era Willy il Coyote, ma anche Carosello. E qua Max, però Carosello a volte hanno cartoni, a volte no.
2: A volte sì, a volte no. Ci sono cartoni anche in audio.
3: Manuela da Forlì, il gatto Felix e Magù, Mister Magù, simpaticissimo, ceccato.
2: Ceccato, è bello, è bello che tutti lo definiscono ceccato, l'ipovedente Magù.
1: E poi c'è una, non si firma questo ascoltatore, ascoltatrice, tutte le sigle degli anime giapponesi, tra Goldrake, Mazinga, Z, non saprei quale scegliere. E ovviamente dice, non so perché dica, aggiungerei anche la magnifica Pollon.
0: È vero, Pollon non l'avevano ancora Pollon, citata. Pollon.
2: Bello. Ricordo Omar Fantini che faceva un pezzo sul come si dice, le sostanze stupefacenti di Pollon. Sentiamo anche degli audio.
4: Gigi la Trottola, la Mu, Teppei, Yattaman.
1: Yattaman, bellissimo.
0: Finalmente
1: bellissimo.
0: La Mu.
5: Ma ci sono,
0: ragazzi,
5: cartoni animati che vi hanno traumatizzato da piccoli?
1: Esatto, perché un tema interessante è che quando alcuni cartoni sono così belli, però poi ci resti anche un po' traumatizzato.
5: Sì,
1: e per dire, io Dragon Ball per me è stato un cartone che mi ha traumatizzato. Krilli, vuol dire che veniva ammazzato in ogni stagione, è una roba che io non sono mai riuscito a superare.
5: Enrico ti accontenta.
1: Bellissimo. E diventa subito estate dai nonni.
2: Quindi no, il trauma è passato.
1: È passato, tranne per alcune puntate.
2: Ma era per capire se i traumi sono rimasti o sono passati. Voi avete altri traumi?
0: Ma io purtroppo banalmente devo citare nuovamente Dumbo. Io con
1: che
0: Dumbo
1: comunque,
0: io piango. Dumbo. Piango puntualmente quando la mamma fa uscire la proboscide dalla sua gabbia e lo culla nel cuore della notte,
5: amore,
0: cantando Yankee Ninna Nanna. Ecco, quello
5: non
0: è un momento in cui
5: adesso,
0: io piango.
5: No,
0: cioè,
5: no, tranquilla. Siamo a Radio 2.
2: Vabbè, sono i traumi. Io traumatizzato dal fatto che quando uscirono i Simpson, in realtà all'inizio per bastian contrario ero come Edo, cioè in classe dicevano i Simpson e dicevo no, non mi piacciono. Ecco, il trauma è stato quello, scoprire che è uno dei più grandi capolavori della storia della televisione o del cartone animato, e scoprire quanto ero indegno io di dire che non mi piacevano.
6: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: 3:54 secondi, Fabrizio De André, quello che non ho. Questa è Radio 2, al 3487-300-200 i vostri messaggi con i vostri cartoni preferiti e adesso ci andiamo a sentire il GR2.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono le 8:30.
0: Rai GR2.
10: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Un ragazzo di 18 anni di Andria in Puglia ha perso la vita dopo essere stato accoltellato nella notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Una grigliata tra amici è finita così in tragedia. La vittima è morta per le ferite alla schiena. Indagini dei carabinieri in corso per stabilire dinamiche e movente. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato gli attimi dell'aggressione. Polemiche per la confessione di Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a ottobre a Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio di garanzia in carcere, il movente, dice il faccendiere, far potenziare la scorta al cronista. Il commento degli avvocati, ascoltiamo prima il legale di Lavitola, Sergio Cola.
11: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo. Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. Altro non dico.
10: Ascoltiamo ora l'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.
12: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
10: In un post intitolato La voce che spaventa, lo stesso Ranucci interviene sulla vicenda. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Post che alimenta le polemiche politiche. Fratelli d'Italia definisce ignobile che si paragoni a chi ha combattuto davvero la mafia. Il leader della Lega Salvini chiede che la RAI sospenda il contratto al conduttore. Non decide Salvini, replica il PD. Il giornalismo d'inchiesta deve essere indipendente. Per ABS la confessione di Lavitola conferma che Ranucci sia una vittima. Da Italia Viva Renzi aggiunge: io massacrato per anni da Report, ma resto garantista. L'Etna continua a eruttare creando disagi al traffico aereo. Lo stop dell'aeroporto di Catania, che dura da giorni, è stato prolungato fino a domani. Centinaia i voli riprogrammati da e per gli altri scali siciliani. Disagi per i viaggiatori, prezzi dei taxi alle stelle. Sentiamo.
2: La SAC, che gestisce lo scalo, invita i passeggeri che in ogni caso hanno diritto a rimborsi e assistenza a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Gianluca Gruppelli, vulcanologo CNR, che ha realizzato la mappa geologica dell'Etna.
13: In corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere, e in questo momento purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania. Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli.
2: Possibile prevedere cosa accadrà?
13: È ancora troppo presto. Due elementi da considerare: la direzione del vento, l'altro elemento è che queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. Non ci stupiamo di questa attività perché è l'attività normale dell'Etna. Già in passato hanno interrotto l'aeroporto di Catania e addirittura quello di Reggio Calabria.
2: Francesca Fornario, DR2.
10: Si avvicina l'atteso calo delle temperature, oggi ancora 18 città da bollino rosso, ma domani saranno 7. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
14: Oggi avremo ancora gran parte del paese interessata dal sole, a parte dei rovesci temporaleschi sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali. Il fine settimana sarà con prevalenza di sole e ancora molto caldo, con punte di 38-39 gradi. Da lunedì invece arriverà dell'aria più fresca che porterà delle piogge e anche una riduzione delle temperature.
10: I Los Angeles Lakers, leggendaria squadra del basket a stelle strisce, cambiano di nuovo proprietà. Joshua Kushner, fratello di Jared, genero di Trump, e Bob Iger, ex amministratore delegato della Disney, acquisteranno il club giallo-viola per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. Gli europei di nuoto di Parigi dopo aver infranto il record del mondo nei 50 d'orso. Sara Curtis tornerà in vasca nel tardo pomeriggio per la finale di specialità, cercando di conquistare un'altra medaglia. In finale anche Christian Mantegazza nei 200 rana. Bisognerà aspettare le 22:30 per la finale degli 800 metri agli europei di atletica di Birmingham, con Francesco Pernici alla caccia del podio. Prosegue il Giova Tour. Ieri sera a Montesilvano, sul litorale abruzzese, ha partecipato anche Gianni Morandi. Insieme ai due amici hanno cantato questa "Apri tutte le porte", vero inno alla rinascita e alla positività. Salta invece il concerto del 17 agosto a Barletta in Puglia, all'interno del sito industriale dismesso, che avrebbe dovuto ospitare 33.000 spettatori, è stato trovato dell'amianto. La linea torna alla rete, prossima edizione alle 10:30.
15: Su Radio 2 stiamo parlando dei vostri cartoni del cuore. Mandateci messaggi, audio, video, scritti al 348-7300-200 e rimanete con noi perché dopo c'è il momento più atteso, l'oroscopo di Nicola.

0: Roberts, Radio 2. Siamo alle 8:38 e staremo insieme fino alle 9, ma è il momento più atteso,
1: bravo,
0: della puntata, giusto?
1: Bravo.
0: Della rete intera.
1: Certo.
0: L'oroscopo di Nicole. L'oroscopo.
2: Allora, signori, siccome si parla di oroscopo, sì, anzi, si parla di oroscopo e durante la puntata abbiamo parlato di cartoni animati che ci sono rimasti nel cuore, stamattina ho avuto la brillante e originalissima idea di assegnare un cartone animato ad ogni segno.
3: Ah, okay. Siamo curiosissimi.
0: Curiosi.
2: Io vi ricordo che non c'è niente di personale. Quindi cerchiamo, io metto già le mani avanti, soprattutto con l'acquario che è notoriamente permaloso. Iniziamo dall'Ariete. Ariete, secondo me il tuo cartone animato è Dragon Ball, perché ogni problema può essere risolto urlando.
3: Ah, credevo, okay, perché fai la parte del drago, credevo.
2: Volendo, perché fai anche la parte del drago.
1: Ma ti ritrovi?
3: Io sono Toro.
2: Lui è Toro, sono io l'Ariete. Toro, secondo me il tuo cartone animato è Garfield, cioè un personaggio che mangia, dorme ed evita qualunque attività strettamente necessaria.
3: Ho solo a dire una cosa, lasagne.
2: Lasagne,
0: bravo.
2: Gemelli, allora avevo optato per il mondo Looney Tunes, poi ho avuto un ripensamento, secondo me il tuo cartone animato è Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Dei gemelli.
2: Perché ci sono dentro dei gemelli.
3: Giusto, okay. Pinco Panco e Panco Pinco.
0: Bravo, esatto.
2: Cioè,
0: bravo.
2: Non c'è nessun'altra ragione, c'è solo Pinco Panco e Panco Pinco. Cancro, Heidi, un cartone animato composto da nostalgia, affetti, montagne, nonne e caprette, tendenzialmente inizia a piangere dalla sigla, quindi perfetto.
0: Ci stava.
2: Ci siamo.
1: Ci sta.
2: Leone, il tuo cartone animato è palesemente Sailor Moon. Perché passi le tue giornate a salvare il mondo in punti dove il mondo può ammirarti.
3: Assolutamente. E tra l'altro fai tutte le Sailor.
2: Tutte.
0: Arriva, ci sono, vai, dimmelo.
2: Vado. Vergine, secondo me il tuo cartone animato è indiscutibilmente Detective Conan.
3: Bello.
2: Cioè qualcuno che non si può godere una serata tranquillo tra amici, ma deve capire chi ha sbagliato, perché qualcuno ha sbagliato. Bello. Quando, come e soprattutto perché.
0: Quello del detective è un ruolo che mi piace.
2: Lo sapevo. Bilancia, Lady Oscar, ovvero un cartone animato dove si mischia eleganza, tormento sentimentale e altro con una grande estetica.
0: Buono.
2: Bilancia, questo è il tuo.
0: Giusto per le bilance.
2: Scorpione, occhi di gatto, la manipolazione come tratto seduttivo.
3: E non ho niente da dire.
2: Ci siamo, no? Ci siamo.
0: Perfetto.
2: Sagittario, ovvero One Piece.
3: Wow.
2: Cartone animato un po' più recente, di fatto è uno che esce per comprare il pane e torna dopo 7 anni con una ciurma, nemici, una storia incredibile, è lui. Capricorno, Willy il Coyote, fallisce 846 volte ma comunque va avanti.
3: Grandi,
2: resiliente.
3: Grandi Capricorni.
2: Acquario, Futurama, sì, finalmente un mondo abbastanza assurdo da sembrargli ragionevole. E chiudiamo con i pesci, l'incantevole Crimi, vive contemporaneamente nella realtà e nella fantasia e nell'amore, palesemente il suo.

0: Bring Me Back, un pezzo 2017. Oggi qui a Radio 2 parliamo di cartoni animati che ci sono rimasti nel cuore e ci state inondando di messaggini al 348 7300 200, ma non solo scritti, anche vocali, vocalini, vocaletti.
1: Sono Gio da Bari. Per me Heidi tutta la vita, la sua paita, il nonno Peter, le pecore, il San Bernardo, il Tani, è bellissimo.
2: Dove li mettiamo?
0: La Val d'Aosta.
2: I monti che le sorridevano, perché era poi quello che dimostrava che Heidi fumava delle sostanze. Sentiamone un altro.
3: Sono Manuel da Pesaro. I cartoni che preferivo da piccolo sono Capitan Harlock e Conan il ragazzo del futuro. Poi crescendo un po' anche Kenshiro, non è che mi dispiacesse più tanto.
4: Ma Kenshiro. Sai che io Kenshiro, purtroppo, come l'uomo tigre che ci scrivono essere stato un altro grande classico, non ho mai potuto vederli da bambino perché i miei me li vietavano.
5: Ma dai.
4: Dopo, troppo violento.
2: Ritrova che Heidi fumava delle sostanze. Sentiamone un altro.
3: Sono Manuel da Pesaro. I cartoni che preferivo da piccolo sono Capitan Harlock e Conan il ragazzo del futuro. Poi crescendo un po' anche Kenshiro, non è che mi dispiacesse più tanto.
4: Ma Kenshiro. Sai che io Kenshiro, purtroppo, come l'uomo tigre che ci scrivono essere stato un altro grande classico, non ho mai potuto vederli da bambino perché i miei me li vietavano.
5: Ma dai.
4: Dopo, troppo violento.
2: Rifatti, ribellati, guardali adesso, e ancora.

0: Days, Good Morning Radio 2, 8:49, staremo insieme fino alle 9 al 3487-300-200 i vostri messaggi e vi abbiamo chiesto i vostri cartoni animati preferiti, qualcuno audio tipo?
1: Alessandra, mi piaceva tantissimo, ma parliamo di tantissimi anni fa, Evelyn, ragazza con i capelli azzurri lunghi, poi mi ricordo anche Gigi, questo è il magico mondo di Gigi e Monkey, anche bellissimo.
0: Peccato che non abbia cantato anche la sigla di Monkey, anche Scritti.
2: Anche Scritti, infatti, ci dice Fabrizio da Pescara quanti bimbi hanno scoperto lo sport con i cartoni. Ad esempio, Mimì, Mila e Shiro, Ollie e Benji. Veramente tantissime. Questo perché? Perché spesso e volentieri con i cartoni ci immedesimiamo.
3: Certo, ce lo dice.
0: La
3: ce lo dice, bravo. Ci immedesimiamo nei personaggi. Un esperimento su 114 bambini ha scoperto che più un bambino si identifica con il protagonista di un cartone buono, maggiore è la sua intenzione di comportarsi in maniera altruistica e buona. E il contrario, invece, un bambino che si medesima in un cartone animato un po' cattivo diventa un birbante.
0: Ecco, negativo e positivo, sono curioso di vedere quei bambini che si medesimavano in Ollie e Benji come giocavano a calcio.
2: Io adesso devo dire che capisco un po' i problemi che ho nella vita, perché vi dico, per quanto riguarda l'immedesimazione, uno dei miei cartoni preferiti è stato Winnie Pooh, che è un orsetto che mangiava, che pensava solo a mangiare, mangiava un sacco di miele e rimaneva incastrato. E vi dico, Winnie Pooh è in inglese la sintesi, la parte contratta di Edward the Pooh, cioè l'orsetto Edoardo.
0: Ma infatti tu ci sei alla perfezione, cioè dentro la perfezione, anche in ancora audio.
4: Alessandro da Roma, il Wacky Race con il telecronista il grande Ferruccio Amendola.
2: Bellissimo, i Wacky Race che erano le corse tutte matte, tutte pazze.
5: Ah, sì, la corsa più pazza del mondo, era quello.
0: Non c'era Penelope Pizzo, non scherziamo.
2: Certo, ragazzi. C'erano, chiaramente quelli per cui io tifavo, che erano i cattivi, non arrivavano mai.

0: ai primi.
1: No, non c'era verso perché loro vincessero, però ripeto, ne hanno fatto anche versioni cinematografiche, eh? Cioè nel senso che dal cartone hanno trasformato in un film che era fantastico. C'era Jack Lemmon che faceva appunto il cattivo di cui parlavi tu prima. Al 3487-300-200 ancora messaggi con i vostri cartoni preferiti, noi li leggiamo e commentiamo, e a volte capita che non riusciamo a contenerci perché sono uno più bello dell'altro.
0: Eh sì, e adesso poi quando finisce la puntata andiamo a casa e ci guardiamo un cartone, che alle 9 è l'orario perfetto.

0: Beh, io perché sì, non potevamo chiudere la puntata sui cartoni animati, no, senza ricordare i Digimon, i clamorosi competitor dei Pokémon che andava pro, che andavano proprio su Rai.
1: Ricordiamo anche che il 2 settembre esce Coyote vs Acme, che è un film che abbiamo atteso tantissimo, noi chiamiamo i cartoni animati. Ricordiamo che potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound. Ricordiamo che dopo di noi c'è l'Onda Verde e poi Radio 2 Hits. Ricordiamo anche che noi domani torniamo, siamo carichi,
2: carichissimi, oh, guarda,
3: e belli come il sole,
1: pieni di cartoni animati che hanno riempito questa puntata. Le indicazioni sono arrivate da tutte le parti, in tutti i modi, e
0: vi ringraziamo per la quantità di messaggi.
1: Bravi, certo, sì, vi amiamo, grazie. E ricordate che
0: vissero per sempre felici e contenti, ma solo nei cartoni animati.
1: Solo nei cartoni animati. A domani, ciao.

0: Usare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:58 minuti. Partiamo dal nord-est sulla A4 Venezia Trieste, code tra Sansino di Livenza e l'allacciamento con la 28 in direzione di Trieste a causa di un incidente. Ancora in A4 Milano Brescia tra l'allacciamento Fiorenza e Cormano, rallentamenti verso Brescia. Code per circa 2 km in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 in direzione di Ancona a causa di un veicolo fermo. Andiamo in autosole Milano Bologna tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22, lavori in corso in direzione di Bologna. Resta critica la situazione sul tratto urbano della 24 con code tra Porto Annaccio e la tangenziale est per lavori. In chiusura andiamo in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, traffico rallentato per un incidente nei pressi di Caltanisseta in direzione di Catania. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: serena. Quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera.
1: Onesta e sincera.
0: Certo che potevo, sai, approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé?

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belle in studio, di nuovo una buona giornata. A Trani nella notte è stato accoltellato a morte un ragazzo di 18 anni.
3: L'omicidio durante una rissa tra due gruppi di coetanei di Trani ed Andria. A morire Cosimo Quagliarella, 18 anni, di Andria. Il ragazzo è deceduto in ospedale dopo la mezzanotte. Le immagini delle telecamere hanno ripreso i momenti concitati dell'aggressione, mentre il giovane era con i suoi amici in una zona verde della cittadina, la Pinetina, durante una grigliata, alla presenza anche di famiglie con bambini. Prima un diverbio, poi degenerato. I suoi amici raccontano del caos, sono volati calci e pugni, c'è chi ha sentito anche colpi di pistola. Il ragazzo è stato accoltellato alla schiena, 3 i fendenti mortali. Cosimo è stato portato prima al presidio territoriale locale, poi all'ospedale di Bisceglie. Sul posto sono rimaste tracce di sangue e segni della colluttazione. I carabinieri di Trani sono intervenuti nella notte anche al pronto soccorso su richiesta del personale sanitario. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'accaduto. Fondamentali le testimonianze raccolte sul posto. I militari avrebbero già individuato alcuni dei giovani coinvolti. Elena Paba, GR2.
2: Il caso Ranucci è polemica dopo la confessione di La Vitola di essere stato il mandante dell'attentato al giornalista. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro di Ranucci. Nel servizio di Monica Pietrangeli ascoltiamo l'avvocato del faccendiere pluripregiudicato Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
5: E alla domanda dei cronisti se Ranucci fosse a conoscenza di quanto pianificato dalla Vitola, l'avvocato risponde così:
4: non lo so, fate voi.
5: Netta la replica del legale del giornalista Roberto De Vita, che parla di delirante teatro della follia e ricorda che la scorta al conduttore è attiva dal 2021 per reali e gravissime minacce di morte. Ora la Procura di Roma ha in mano un'ammissione di colpa da parte di La Vitola, ma con una motivazione ben diversa da quella ipotizzata, e cioè che il vero obiettivo, all'insaputa di Ranucci, fosse accrescere la sua popolarità per lanciarlo in politica.
2: Oggi pomeriggio audizione parlamentare per il ministro dell'interno Matteo Piantedosi dopo il ripristino delle frontiere tra Spagna e Francia. Intanto a Ceuta è allarme per nuove ondate di arrivi di massa per Ferragosto dal Marocco. Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Siamo preparati ad evitare l'ondata, dice il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska. Intanto la Danimarca si dice pronta a chiudere anche le sue frontiere al vaglio di Germania, Austria, Olanda e Grecia ai centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele ha definito un terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Gli avamposti dei coloni sono stati sgomberati nella notte. Il racconto dell'inviata.
6: Quando vengono a sapere dei rinforzi dell'esercito, i coloni li chiamano anche loro, bloccando la strada, fronteggiando i lacrimogeni. Quinto giorno d'assedio alle abitazioni di Qusra con dentro 2 famiglie palestinesi. Il passaggio nell'area del generale Avi Blus, che ha il comando israeliano sulla Cisgiordania, porta a casa solo l'evacuazione di una bimba che necessitava cure. Ma quando li abbiamo chiamati, i polizie e gendarmi si sono messi a pregare con i coloni, mi dice Abdel Salam, riuscito a sottrarsi all'assedio. Dorme in macchina con la famiglia, pronto a mettere in moto se di notte vede avvicinarsi i fari delle loro auto. Ci hanno detto di non fronteggiarli i coloni, ma così si sono presi case e terreni, tagliando acqua ed elettricità. Vediamo l'esercito smontare la loro tenda avamposto, ma poi ripiegare. Nessun colono viene arrestato, tutti restano lì. Ma quando un gruppo di noi giornalisti tenta di avvicinarsi alle case, l'esercito ci blocca. Qusra, Lucia Goracci, GR2.
2: Lo sport, mattinata di batteria agli europei di nuoto di Parigi. Saranno impegnati molti azzurri, tra questi Thomas Ceccon nei 50 dorso. Il Festival del Cinema di Locarno, continuano le proiezioni dedicate ai film italiani e stasera premio alla carriera Dasi Argento.
7: Intelligente, simpatica, particolare.
8: Dopo averla vista sul grande schermo in Harmony, Piazza Grande torna ad applaudire Asia Argento, premiata per aver sempre saputo andare al di là degli schemi, in una serata con l'Italia protagonista. Si vedrà Il Cileno di Sergio Castro San Martín, coproduzione che racconta l'intreccio dei movimenti rivoluzionari tra il nostro paese e il Sud America nella Torino degli anni di piombo.
9: Abbiamo bisogno di un esperto, pratico degli esplosivi.
8: In concorso invece Salvatore Mereu ha portato Alberi Erranti.
10: Gli alberi siamo noi, con la nostra capacità di radicarci dentro un terreno, ma anche con la nostra volatilità e fragilità nell'essere scossi continuamente dal vento della vita.
11: Da quanto siete qui? Su, parlate.
8: Tratto da un romanzo di Alberto Capitta girato in Sardegna, il film racconta una storia d'amore tra realtà e fiaba.
10: Un mondo dove i cattivi sono veramente cattivi, i buoni sono buoni, però è questo che la favola pretende.
8: Francesco Riccardi, GR2.
2: Le 10.35 minuti, la linea Radio 2 Summer Club, prossimo giornale radio 12.30.

0: Radio 2 Summer Club.
1: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno, benvenuti al Summer Club. Sono le 10:36 in questo istante. Barbara Venditti,
2: in questo istante sei preciso, precisissimo. Buongiorno, giocoso e camaleontico Simone Calumini.
1: Camaleontico, mi piace.
2: Un po' per la camicia, un po' perché sai destreggiarti nei diversi
1: così
2: club.
1: Mi adatto, mi nascondo,
2: club,
1: mi metto
2: ma
1: in
2: quanti, ma quanti sono i club che facciamo entrare all'interno
1: tantissimi.
2: Apre la porta Simone Calomino. Ma il presidente è Marco Lolli.
1: Marco Lolli, presidente.
2: Ciao Marco.
1: Oggi c'è Simone Dall'Orca vicino a lui.
2: Buongiorno.
1: Valentina
2: Simone.
1: Reggiani di là con la penna in mano, già pronta.
2: Siamo tutti.
1: Siamo tutti.
2: Possiamo iniziare.
1: Possiamo iniziare.
2: Manca solo la musica, quella di Radio 2, Joliet.

0: Si intitola Un'ora e il nuovo singolo di Joliet, no, innamoratissimo, no, scusa, Barbara, il ragazzo innamoratissimo. No,
1: si intitola Nour.
0: Nour.
1: Nour. Nel dialetto corretto, dai. So.
0: Perché lui è un po' innamorato.
1: Innamorato.
0: Molto innamorato.
1: Anche noi siamo
0: chiara.
1: Innamorati, innamorati di noi, innamorati di voi, ascoltatori di Radio 2, che al 3487 300 200 oggi potete iscrivervi a un club del quale io sono abbastanza nemico, lo ammetto,
0: no,
1: lo ammetto da subito.
0: No,
1: sì. Oggi
0: non
1: sono
0: ti credo.
1: Polemico.
0: Allora, visto che abbiamo parlato di innamoramento, chi si innamora è molto ottimista.
1: Ottimista.
0: Guarda la vita con speranza, con fiducia, sapendo che davanti ci saranno tantissime cose belle.
1: Eh sì, sì, gli ottimisti, il club degli ottimisti oggi qui a Radio 2. Che cos'è un ottimista? È uno che guarda sempre al lato positivo delle cose, no?
0: Così. Sì, insomma, diceva Albert Einstein, è meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione.
1: Ma l'ottimista vede i problemi come temporanei e i successi come stabili. A me viene in mente un altro termine accanto all'ottimista. Sì, sì, mi
0: qual
1: viene
0: è?
1: In mente illuso. No, no.
0: No, sei cattivo.
1: Ah, natura, oh natura, no. Questo pessimismo cosmico che
0: ma non
1: c'è.
0: È una questione di pessimismo. Io mi chiedo, ma l'ottimista ha molta fiducia nei propri mezzi o ha molta fiducia, questo è un po' marzulliano, o ha molta fiducia nel destino?
1: Ma
0: chiamalo destino, nella fortuna.
1: Guarda,
0: nel caso.
1: Bernard Shaw diceva che l'ottimista inventa l'aeroplano, invece il pessimista il paracadute, quindi in fondo entrambe le visioni del mondo sono utili e si compensano, per cui ottimisti e pessimisti di tutto il mondo, unitevi al 3487 300 200 e diteci qual è quella volta in cui siete stati un po' troppo ottimisti.
0: Lo sapevo che la facevi così,
1: è
0: la
1: così
0: domanda.
1: La dovevo fare, sì.
0: Ero sicura che l'avresti fatta così.
1: Un po' troppo.
0: Quella volta in cui l'ottimismo va tradito.
1: Sì, tipo ho una tacca di benzina, sono sicuro di riuscire a fare 100 chilometri, ma forse sei un po' troppo ottimista. Intanto American Boy qui a Radio 2.

0: American Boy alle 10.44 Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Barbara, qual è quella volta in cui tu sei stata un po' troppo ottimista?
1: Guarda, non soltanto io, ma mio papà e mio nonno, sì, soprattutto, perché ai tempi quando si poteva prendere la patente anche con la motorizzazione civile, sì, non servivano le macchine con i doppi comandi, e loro si erano messi in testa che io la patente l'avrei presa così, con loro che insegnavano a me. Mi hanno bocciato 4 volte.
0: Molto bene.
1: Alla fine sono dovuta andare a scuola guida con molto ottimismo dell'insegnante, sì, di scuola guida.
0: Com'è andata? Al primo colpo ce l'hai fatta, almeno avevi un po' di pratica. No, neanche lì.
1: Vabbè, ma te l'ho detto.
0: Non
1: che io
0: ti
1: sono
0: chiederò mai un passaggio.
1: Io sono una grande ottimista.
0: Io invece, non essendo particolarmente ottimista, non verrò mai in macchina con te. Comunque,
1: fai bene.
0: Possiamo dare degli ottimi consigli per l'ottimismo, Barbara, per imparare ad essere più ottimisti.
1: Per esempio, spegnere i notiziari. Bastano 5 minuti di cattive notizie al mattino per far calare un velo nero sulla giornata. Anche tenere un diario della gratitudine.
0: Ho capito, ma bel consiglio spegnere i notiziari. Poi uno come fa?
1: Che deve fare? Struzzo testa sotto la sabbia.
0: Mi viene da pensare che questi consigli per diventare più ottimisti vengono da qualcuno che ha deciso di ritirarsi a una vita un eremo.
1: Ma vengono da Valentina Reggiani.
0: Che evidentemente vuole ritirarsi in un eremo, perché un altro consiglio è la disconnessione, perché giustamente quando tu sui social vedi le vite bellissime degli altri, mentre tu, per esempio, per dirne una, sei il 13 agosto a Roma a lavorare, magari ti viene un po' così, dici che brutta vita.
1: A me quella che piace di più è la risata, è un antistress immediato. È vero, fatevi una risata adesso, subito.
0: Bello.
1: Sai che se iniziamo a ridere
0: abbastanza. Comunque voglio citare Maria Catena Quattro Pani, stupenda Maria Catena Quattro Pani, mi è piaciuta tanto, è una docente di psicologia clinica, non è una mia amica. Maria Catena dice che saper riconoscere ciò che è negativo quando c'è è importante, perché è vero che l'ottimista è un realista, cioè una persona comunque che vede le cose come stanno, però a volte magari si tende anche a patinare un po' la realtà con l'ottimismo. Invece Maria Catena dice sì, però ottimisti siate comunque realisti, guardate il buono quando c'è, ma non inventatevelo.
1: Sai che c'è un'altra psicologa, Mary Ann Troiani, che invece parla di diventare ottimisti anche cambiando un po' il proprio corpo, per esempio raddrizzare il proprio corpo, mantenere una postura dritta.
0: Faccia alta.
1: Tette in su, scusa, questa è una citazione.
0: Sì, è una citazione. Barbara, ci vuole un po' di musica, quella ottimista.
1: Guarda, cambio tono di voce, così. Perfetto.
0: Sono
1: e
0: molto
1: che ti ho detto io? Giocoso e cameleontico,
0: no,
1: Simone
0: Calomino.
1: Così
0: mi sento male se parlo in questo modo.
1: Usare parole ottimistiche, più positive, per esempio, che giornata splendida, meravigliosa, bellissima qui al Summer Club.

0: Beatles, è proprio la fine della carriera suonando questa canzone sul tetto dell'Apple Records. John Lennon disse grazie, grazie a tutti, era la fine della loro carriera, speriamo di aver passato l'audizione. Vedi, era ottimista.
1: Bellissimo aneddoto, Barbara, devo dire.
0: Vabbè, ma sui Beatles c'è l'enciclopedia degli aneddoti ottimisti.
1: Un sacco da dire. Ottimisti, ci scrive Rosy al 3487 300 200. Per me il pessimismo è uno stile di vita. Se poi le cose vanno meglio di quanto penso, tanto meglio. In caso contrario, almeno

0: sono preparata. E ha ragione Rosy, perché...
1: Però aspetta, ma non è che ti rovini tutta la vita aspettando che poi le cose vadano bene.
0: È un metodo di gestione dell'ansia e dell'attesa delle cose del futuro. Si chiama pessimismo difensivo.
1: Ecco, appunto, ne parlano anche gli scienziati.
0: Esattamente, perché non ne possiamo parlare anche noi?
1: No,
0: se ne
1: parliamo neanche noi. Sembra sia una risorsa che aiuta a risolvere i problemi secondo la scienza.
0: Sì.
1: Penso male, agisco bene.
0: Esattamente, cioè io mi preparo al peggio. Che cosa vuol dire? Che io comunque analizzo la situazione, cerco di capire quali possono essere i punti critici e trovo anche delle soluzioni. Pensare al peggio vuol dire in un certo senso essere pessimisti, non vuol dire essere depressi, perché invece quello che vede tutto male, vede tutto nero, non vede neanche una soluzione ai problemi. Il pessimista difensivo invece sì.
1: Quindi aspettative zero. Il pessimista difensivo non fa sogni a occhi aperti. Lui tendenzialmente non sogna proprio. Quando si butta in un progetto pensa sempre agli scenari peggiori.
0: Secondo me il pessimista difensivo in realtà è un ottimista. Continuate a scriverci.
1: Sono
0: il vostro
1: d'accordo.
0: Atteggiamento,
1: no,
0: l'ottimismo,
1: ne
0: pessimismo,
1: parliamo,
0: chissà.
1: No, dopo ne parliamo.
0: 3487 300 200.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it. C-bu, c-bu, c-bu.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Mi ricordi una, mi ricordi due, Barbara?
1: Allora ti ringrazio se ti ricordo due. Sai che stavo pensando che i pinguini tattici nucleari sono realisti, perché sono tattici.
0: Sono tattici.
1: Guarda, lo puntano sulla tattica.
0: Che analista, Barbara
1: Perché a proposito di questo, Corrado dice: secondo me sono atteggiamenti sbagliati entrambi, cioè l'eccessivo ottimismo e il pessimismo difensivo. Certo. Bisogna semplicemente essere realisti, affrontare il destino così come viene e saperlo accettare.
0: Ma certo, Corrado.
1: Una mannaia.
0: Parliamo di atteggiamenti molto estremi. Invece, Dino da Perugia ci dice: buongiorno, a me piace ricordare ciò che scriveva Roberto Gervaso: il pessimista è un ottimista che sa come andrà a finire. Molto carino, molto carino. A proposito di ottimisti che non si arrendono davanti.
1: Allora, quello che ti dicevo prima, quanto c'entra la sfortuna con tutto ciò? Ma la sfortuna nella vita c'entra sempre. Perché magari tu sei l'uomo più sfortunato del mondo, ti va male un po' ogni giornata, te ne succedono di tutti i colori, eppure tu mantieni l'ottimismo e alla fine entri nel Guinness dei primati. Perché il Guinness dei primati ha dato questo titolo all'87enne Franz Selak, che nella vita fa l'insegnante di musica e molto timido, un inguaribile ottimista che è stato tanto sfortunato.
0: Questo signore jugoslavo, che credo fosse del 29, comunque ormai non c'è più, è diventato uno dei signori più sfortunati secondo la storia, ma con delle storie sulla sua vita che non sono proprio verificate. A quanto pare è scampato 7 volte alla morte, ha avuto ma proprio in modi atroci.
1: No, vabbè.
0: Cioè, la prima volta un treno su cui viaggiava deraglia, così succede di tutto, lui ne esce pressoché illeso, aveva solo un lieve assideramento.
1: Nel 66 si trova a bordo di un bus che si schianta precipitando in un fiume, morirono 4 persone, poverette, lui è uscito
0: illeso. Ma senti qua, una volta riuscì a salvarsi da un incendio scoppiato nella sua auto nel 70, nel 73 un'altra volta un incendio scoppiato in un'auto, però questa volta il vento ha spento le fiamme.
1: Nel 95 viene investito da un autobus cittadino. Dopo una breve convalescenza guarisce totalmente e infine nel 96 finisce fuori strada a causa di un tir. Ma attenzione, perché il destino ti premia se tu sei
0: ottimista. Il destino l'ha premiato. Infatti nel 2003 a quanto pare ha vinto 1 milione di euro alla lotteria. Beh, che dire, il destino veramente ti ha premiato. Frane, come si chiama?
1: La domanda è
0: qual è?
1: Ma tu accetteresti di rischiare la vita tutte queste volte se sapessi che alla fine però ti vinci 1 milione di euro?
0: Ma ti dico la verità, forse no. Intanto arriva Jane.

0: come Simone, cioè venite qui al Summer Club, anche voi, il club dei club, dove ogni giorno accogliamo delle persone che hanno una caratteristica particolare. Oggi per esempio quelli che sono ottimisti, o magari quelli che sono pessimisti difensivi.
1: Una cosa che ancora, oddio, mi stava affogando. Una cosa che ancora non abbiamo detto è il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto, noi modi di vedere la vita. Un ascoltatore arriva in nostro soccorso e ci dice questo, sentiamo.
2: Ciao Antonio da Roma, vi saluta e saluta tutto il popolo meraviglioso di Radio 2.
1: Grazie, buongiorno.
2: Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, perché come diceva la mia povera mamma, spesso quello che sembra la tua, sembra il tuo problema, in realtà è la soluzione.
0: Bravo!
1: Interessante.
0: Bravo, questa è la mia filosofia di vita, anche la mia.
1: Anche Piero ci ha mandato uno schemino con i bicchieri mezzi pieni, mezzi vuoti, in maniera diversa. Tutto si conclude, secondo lui, con un bicchiere di rosso.
0: Quello alla salute. Ma il problema è che è vero, qualche volta siamo un po' troppo ottimisti, cioè quelle volte in cui decidiamo di fare una cosa prima del tempo, prima che il tempo sia maturo, no? E magari non è che va esattamente come l'avevamo preventivata.
1: È successo al povero Chris Cook, un tifoso del Newcastle United in Inghilterra, a Londra. Questo tifoso che ha fatto era talmente convinto che la sua squadra del cuore avrebbe vinto il campionato che si è tatuato sulla gamba la data e vincitori prima della partita. Partita persa miseramente dal Newcastle United, quindi insomma è stato un po' troppo ottimista.
0: Ma lì poi si crea un altro problema, che se lo sa l'allenatore con quelli della squadra ti devi nascondere.
1: Ma il bello è che la ragazza che gli faceva il tatuaggio, lei stessa aveva detto: guarda che non sono del tutto convinta che questa possa essere la scelta migliore. Anche parlare d'amore a volte può essere un eccessivo
0: ottimismo. Sai che lì è la superstizione che entra un po' in ballo.
1: Comunque senti Saif e Bresh che parlano d'amore con ottimismo.

0: Non è inutile, in quasi inutile riannunciare inutile. Queen. Another one bites the dust. Comunque ci scrive Lorenzo da Roma, che dice che il ragazzo di prima, Chris Cook, che si è fatto quel tatuaggio così,
1: Newcastle,
0: esatto, non era per il campionato ma per la coppa, nello specifico era la coppa di lega inglese, persa 2-0 contro il Manchester United,
1: e che evidentemente
0: chiariamo le cose,
1: pesa anche un po' di più. Esiste anche un po' l'ottimismo al contrario, cioè quando speri che a qualcuno non vada proprio bene. Per esempio un genoano ha fatto peggio, si è tatuato la discesa in C della Sampdoria con tanto di data, e invece la Sampdoria in C non c'è andata, e quindi comunque noi genovesi un bicchiere pieno a metà vediamo spreco di vetro.
0: Ma da Roma, Genova da Roma, Genova, Napoli, tutte le città
1: era
0: d'Italia
1: bellissima.
0: Adesso è il vostro momento, ragazzi, perché al 3487 300 200 apriamo l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club e la cartolina sonora. Inviateci un vocale di 20 secondi dove ci dite che cosa state facendo, però attenzione, ditecelo nel vostro dialetto, poi noi proveremo a tradurlo, se siete buoni allegate traduzione, per cortesia, grazie.
1: Non ce la facciamo mai.
0: No, mai.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 22. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: quando le canzoni sono belle così è facile fare il Summer Club. Qui su Radio 2 col giocoso, simpatico, giocoliere, giocolante Simone Gallo.
1: Mettine qualche altro. No. Con l'integerrima incorruttibile.
0: Sempre.
1: Barbara Venditti.
0: Irreprensibile anche.
1: sempre comunque. Barbara, io sono sempre felice di vedere quando torna la musica un po' il meglio del passato. Per esempio Sienna Spyro ci ha portato nel meglio forse degli anni 70.
0: Anche il video
1: era bellissimo. Ringraziamo Silvia Baldassar che ci manda in onda anche sul 202, la nostra regista visual.
0: E lei ci rende belli o almeno decenti.
1: Ecco,
0: è
1: ma
0: lei
1: non,
0: che lo
1: non
0: fa.
1: Del meglio degli anni 70 parliamo, ma parliamo invece di Metal Detector, il club realmente esistente del giorno che abbiamo ospite, e si chiama SOS Metal Detector Nazionale, e ospite nostro oggi Luciano Diletti. Buongiorno Luciano, benvenuto al Summer Club.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Luciano, buongiorno. Ma come ti è nata l'idea di andare col Metal Detector a cercare cose in giro per l'Italia?
2: Allora, è stato un po' un hobby, una passione, perché ero un poliziotto, sono andato in pensione e mi sono inventato questo per divertirmi e camminare.
1: Ecco.
2: Poi le persone smarriscono gli oggetti e ti dicono: ma ti c'è il metal, mi puoi aiutare, mi dai una mano? E quindi andavo a cercare questi oggetti, queste cose.
1: Oh, ecco.
2: E allora nel tempo la cosa si è un po' ingrandita e siamo stati chiamati anche dalle forze dell'ordine che hanno chiesto il nostro supporto, e da lì ci siamo evoluti in un'associazione regolarmente registrata, tutti assicurati, senza scopo di lucro, e facciamo tantissime cose.
1: Quindi fondamentalmente voi aiutate le persone a ritrovare delle cose che perdono grazie al Metal Detector. Come funziona il Metal Detector?
2: Allora, noi aiutiamo le persone a ritrovare gli oggetti che perdono in acqua, in terra e in sabbia. E il Metal Detector rileva tutti i metalli.
1: Sì.
2: Naturalmente ci vuole una buona conoscenza e saperne fare un uso discreto minimamente per poter riconoscere che tipo di metallo sia, perché il metal non è che ti dice questo è oro e questo è ferro.
1: Ti restituisce dei codici comunque che tu devi interpretare, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, e quindi l'esperienza
2: numeri,
1: lì è fondamentale.
2: Numeri, suoni.
1: Ecco.
0: Ora, quali sono gli oggetti che le persone perdono più spesso e anche che probabilità c'è di ritrovarli? Quali sono le richieste che ti fanno, Luciano?
2: Allora, come richieste vi posso dire che noi come associazione adesso abbiamo una applicazione fatta apposta per noi, abbiamo il centralino e quindi le telefonate che riceviamo sono tantissime. E l'oggetto più comune che viene smarrito soprattutto in acqua è la fede.
1: Si perde, sì. La fede si perde, sì.
0: Stavo pensando proprio a quella.
1: Cioè, a te tu l'hai mai persa?
0: Ma io la porto raramente
2: evitate di portare la fede.
1: In acqua, quindi comunque anche sott'acqua voi vi immergete, andate a cercare le cose perdute. Ma invece qual è l'oggetto più strano, insolito in cui vi siete imbattuti facendo le vostre ricerche?
2: Ma gli oggetti strani ne capitano, ma il più simpatico, diciamo, per noi, ma non per chi l'ha smarrito, è stata una dentiera.
1: Ecco.
0: Che ha la parte in metallo, e quindi anche per quello avete potuto contribuire a ritrovarla.
2: Sì.
1: Luciano, resta con noi, abbiamo altre domande per te. Vogliamo entrare nel magico mondo dei Metal Detector. Siamo pronti?
0: Sì, siamo pronti. Pacific Coast Party, stavo pensando.
1: A cosa?
0: Valla a cercare nell'Oceano Pacifico la fede, va. Contro il mar Mediterraneo.
1: Vai.

0: festa sul Pacifico con la musica degli Smash Mouth e via tutti in acqua a giocare. Hop, e magari là si perde qualcosa e allora serve un metal detector. Ma come si fa? Chiami l'associazione di Luciano Diletti, che si occupa appunto di ritrovare oggetti in metallo grazie ai metal detector. Luciano, ancora buongiorno. Senti, ma fate anche delle gare voi?
1: Come?
0: Fate anche delle gare, delle competizioni di ricerca?
1: Sì, noi facciamo anche delle competizioni, siamo su tutto il territorio nazionale, ne siamo 800 di tesserati, quindi facciamo delle gare. Abbiamo creato un'altra associazione che si chiama FIDAS, che è una federazione italiana detectoristi sportivi. Abbiamo i primi istruttori, 39 iscritti al CONI, e quindi registrati e riconosciuti.
2: Addirittura. Allora,
1: facciamo molte cose.
2: Ma come funzionano queste gare, Luciano, che siamo curiosi?
1: Allora, si individuano dei terreni dove comunque ci siano anche strutture che consentano di sostare, di mangiare, di stare comodi. Si trovano questi terreni, si chiedono i permessi, li recintiamo e seppelliamo degli oggetti.
2: Ecco, così. Sì.
1: Più che altro monete, queste cose qua, e chi ne trova di più
2: vince.
0: Diciamo, via, caccia al tesoro.
2: Molto molto carino, sì. Come facevamo da bambini, no? Alla fine.
0: Beh, nel loro caso l'attrezzatura.
2: Come dici, Luciano? Sì.
1: Allora, appunto, facciamo queste gare fatte a questa maniera e possono essere sviluppate o con le monete sottoterra o in altre maniere. Ci sono molti modi di farlo.
2: Ecco, ecco.
0: A proposito di monete, ma è vero che avete trovato anche reperti archeologici?
1: Allora sì, abbiamo trovato reperti archeologici, perché noi non facciamo solo recupero oggetti smarriti. Posso dire tutto quello che facciamo interessante?
2: Ma certo, dici.
1: Facciamo eventi per bambini con la caccia al tesoro.
0: Certo. Bello, sì.
1: Collaboriamo con le forze dell'ordine per oggetti delitti, collaboriamo con l'Istituto Nazionale di Astrofisica per ricercare i meteoriti quando cadono.
0: Addirittura, bello!
1: Collaboriamo con archeologi nei cantieri di scavo, con qualche sovrintendenza, facciamo le pulizie del territorio ambientaliste.
2: Di tutto, ma sto metal detector è una risorsa, Luciano.
0: Sono fondamentali per l'ecosistema.
2: Grazie
0: proprio
2: per avercelo fatto scoprire, di essere stato nostro ospite a Radio 2 Summer Club, Luciano. Ricordiamo l'associazione SOS Metal Detector Nazionale. Grazie di esserci venuto a trovare.
0: Grazie, Luciano.
2: Barbara adesso arriva. Allora, a proposito di meteoriti che cadono, arriva Cosmo. Cosmo, sì, arriva Cosmo.
0: Sei terribile.
3: Non ci vediamo mai. Ti va di parlare. Ehi, come va? E come sta papà?

0: Abba, mamma mia Barbara Venditti, mamma
1: fantastico,
0: mia.
1: Mamma mia le cartoline sonore che ci state mandando, tante.
0: Stanno arrivando.
1: Indagine etnografica del Summer Club, cosa state facendo, dove lo state facendo, raccontateci qualcosa ma nel vostro dialetto.
0: 3487 300 200, qua la prima, sentiamola.
2: Io da lì a tagliare i cacchioni a Nelive, no? È partita macchina.
0: Non è partita.
2: Così mi sono messa a Zipuglia.
0: A Zipuglia?
2: Zappa i pomidori, capa e nocchi.
0: Bene.
2: E poi mi sono messa all'ombra sin di voi.
0: Ah, che
2: allora sì che si sta bene. Va. Ciao Roberto da Morricone.
0: Roberto.
2: La traduzione, ecco, dovevo andare a tagliare i succhioni alle olive, ma non mi è partita la macchina, così mi sono messa a fare cose quasi inutili. Però mi sono stancato ugualmente.
0: Sì, succede.
2: Ho zappato i pomodori.
0: Bene.
2: E pulito le nocche.
0: Ecco.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Senti,
0: ciao.
1: Ma
0: ciao.
1: Quindi zappugliare e fare cose inutili?
0: No, zappugliare non ho capito bene.
1: Zappugliamo. Noi zappugliamo sempre qui
0: intanto,
1: la mattina.
0: Intanto ne arriva un'altra. Ecco.
3: Buongiorno, io mi chiamo Spartaco e già questo dovrebbe bastare.
0: Spartaco!
3: Io sono
0: una
3: mezza vicinetta di 3 metri di diametro. Abito dalle parti dei castelli romani.
0: Sì.
3: Sto a mollo dentro a sta vicinetta su un materassino, ogni tanto mi ribarto, mi faccio un bagnetto.
0: Si ribalta.
3: Sto qua con gli occhi chiusi e vi sento.
0: Oh, che bello.
3: Simpaticissimi.
0: Grazie.
3: Ciao e se mi permettete, forza Roma.
0: Forza
3: ciao.
0: Roma, vabbè.
1: Sempre dai, Spartaco.
0: Complimenti per aver scelto Radio 2 Summer Club, Spartaco, così per citare
1: così
0: Michele
1: Mirabelli.
0: Così detto,
1: però, precisamente.
0: Complimenti per aver scelto Radio 2 Summer Club. Sentiamone un altro.
4: Cari dei fie de Radio 2, ve saluti, mi spiace che parli più il milanese perché parlava la mia mamma e la mia nonna che adesso però, in più, ma mi sunti in montagna e c'è pal fresche.
0: Bravo.
4: E vi mandi un bel basin.
0: Bene, noi
1: un bel basin anche a te.
0: A Ciappairata, allora, andiamo a Ciappairata.
1: Ci abbiamo il fresco e soprattutto zappugliamo insieme a Emma e Fabri Fibra.
0: Zappugliamo.

0: sai che questo si era preannunciato come il gossip dell'estate, Emma insieme a Fabri Fibra, sui social tutti avevano parlato, chiacchierato, ah ma stanno insieme, si amano, lei ci aveva giocato un po', invece niente vero.
1: La rubrica I fatti di Barbara Venditti. Barbara Venditti racconta fatti, fatti e rifatti, e fatti e nuove parole impariamo.
0: Nuove parole.
1: O impariamo molte nuove parole, infatti Roberto nella sua cartolina aveva parlato di zappugliare.
0: Zappugliare.
1: Ma non mi sembra che
0: per
1: sia...
0: esempio Emma e Fabri Fibra sembrava che zappugliassero. Invece no,
1: non zappugliavano. No, però zappugliano. Roberto appunto ci spiega il termine che secondo me abbiamo pronunciato male. Sentiamo, vediamo.
2: Ciao belli, si dice zippuglia, che significa fare un po' qua, un po' là, un po' delle cosette non proprio grandi, ma cosettine piccole piccole, che però quando alla fine, come dentro casa, pulisci quel mobile, pulisci quel pavimento, pulisci, te stanchi da morire.
1: Certo.
2: Zippuglia.
0: Hai ragione, poi quando uno inizia a zippuglia, sembra che ma la giornata passa in fretta, perché zippuglia qua, zippuglia là e arriva un'altra cartolina sonora.
1: Senti, traducila tu, perché se questo è un dialetto che tu sai.
0: Aspetta, mi
1: hai
0: metto
1: messo
0: le
1: la cuffia?
0: Cuffie.
1: Hai messo
0: metto
1: la cuffia?
0: Le cuffie.
1: Signora Longari, mi raccomando,
0: sono
1: signora
0: pronta.
1: Longari, stai pronta.
0: Sono
1: senti
0: pronta.
3: Io sto traballando, io ho il sutti maddi, e grazie non si traballava. Se ho molto sonno, non ho lasciato il gioco sabato, su cui alle notte, a pubblico su zombie, ciclisti, in fronte a suo mare, ha fatto drago.
0: Ce l'ho,
3: insomma.
0: Ce l'ho.
3: Più sono realizzata, grazie.
0: Ce l'ho, ce l'ho.
3: A tutti.
1: Ciao, vediamo.
0: Ieri sera volevo andare a ballare, ma mi si è fatto tardi. Nonostante questo ho tentato di prendere una carrozza che si è trasformata in zucca, perché durante l'eclissi succede, e quindi questa mattina quando mi sono svegliata ero un po' acciaccata.
1: Sono i tuoi ricamini questi, i ricamini della Venditti. No,
0: ho tradotto.
1: Abbiamo la traduzione. Io sono al lavoro, domani in ferie, sono cotta perché ieri notte ho fatto tardi per vedere l'eclissi al mare. Come hai fatto a fare tardi? L'eclissi era alle 7, ma poi sai, la tiene lì con gli amichetti sulla spiaggia, questo
0: ma raduno. Quando c'è andato a ballare?
1: No, desu traballendi, stavo lavorando, sono andato a lavorare traballendi, rallala. Chissà
0: però
1: se,
0: sembrava
1: chissà se anche Craig David fa traballendi,
0: lui traballa
1: 7 days a week.

0: capito? Sono sette giorni.
1: Noi, invece, Summer Club c'è cioè cinque giorni. Dal lunedì al venerdì, oggi giovedì, quindi ancora domani. Ancora poi domani. C'è Ferragosto. Come si dice buon Ferragosto in tutti i dialetti d'Italia? Non la lancio questa.
0: No, evitiamolo perché non si sa mai. Allora, comunque, cartoline, con una e con un'altra, subito.
2: Sono io a tirar su le careghe perché ho finito di nettare partera.
0: Chiaro.
2: Non credo serve la traduzione. No, ciao da Cinzia.
0: Vediamo se Barbara la traduce.
1: Guarda qua, vediamo. Tira giù le sedie perché ha finito di pulire.
0: Brava! Perché cadrega la Giovanni e Giacomo, esatto. Ci hanno fatto una capa così con la cadrega, quindi la sappiamo tradurre. Eccone un'altra, vediamo.
3: Bondi, sono tre sistema stendibiancheria perché
0: si è sciupà. Si è rotto lo stendino.
1: Ah.
0: Credo.
1: Ma ciupà non era il caldo, se ciupà del caldo.
0: Sì, quindi si schiatta dal caldo, però anche uno stendibancheria può stendino. Schiattare.
1: Mannaggia.
0: Se ci metti su le lenzuola, le cose. Comunque, prima abbiamo detto desu traballendi, no?
1: Sì.
0: Traballendi, che deriva da trabajarci, dicono in spagnolo.
1: Sì.
0: Spagnolo. E c'è anche
1: o da travailler, francese.
0: Oppure, volendo, c'è un altro dialetto che c'è una parola simile.
1: Sentiamo.
0: Eccolo qua.
4: Finivo a de travaggiare con da sé, che anche de poi de sna, non faccio niente. Perché sono speculato caro.
1: Niente, questo anch'io ho capito niente.
0: No, qua. Dice che non sta facendo niente perché si muore di caldo. Ha ragione lei, noi non possiamo non fare niente.
1: E non l'ha detto sciupà?
0: No, l'ha detto, no, non l'ha detto, forse l'ha detto
1: sciupà.
0: L'ha intradetto. Chissà se
1: sai che fanno loro?
0: Che fanno?
1: Maria Antonietta e Colombo.
0: Per non sciupare.
1: Per non sciupare, stanno senza vestiti. Sì, sì.

0: Lip Sync, Funky Town. Chissà se c'è una musica che favorisce o meno l'ottimismo, Simone Calone. Secondo me sì, vero, quando te la balli così.
1: Molto funky.
0: No, funziona. Il funky funziona per l'ottimismo, perché oggi abbiamo accolto nel Summer Club tutti voi ottimisti o troppo ottimisti, quindi magari anche un po' meno.
1: Molto carina la notizia di un gruppo di studenti italiani di ingegneria aerospaziale.
0: Cervelloni.
1: Che ha deciso di costruire il più grande aeroplano di carta mai realizzato. Apertura alare di 20,04 metri, lunghezza di 7 metri.
0: Come hanno fatto a mettere insieme tutti i fogli di carta?
1: Carta e colla e basta. Allora, la sfida qual era? Che questo aereo doveva fare almeno 15 metri per vincere il Guinness World Record. Sì. Che succede?

0: Allora, però, che questi studenti, nel loro ottimismo pessimistico, va là, chiamano quest'aereo di carta Icaro. Mo, Icaro, diciamo, non è particolarmente famoso per aver fatto un volo di successo, però quest'aereo è stato chiamato Icaro per l'appunto.
1: Allora, vediamo come è andata a finire, perché loro hanno annunciato il 25 giugno da una struttura dentro un hangar di Bologna e per ottenere il record, appunto, dovevano fare almeno 15 metri. Sai che non riesco a capire se ce l'hanno fatta o meno.
0: Icaro ha volato. Icaro ha volato, quindi questo nome tutto sommato pessimistico è stato di buon auspicio e gli studenti hanno vinto, sono riusciti.
1: Quindi qua mi arrivi alla tua teoria.
0: Ti arriva la mia teoria che essere ottimisti è costruire un aereo di carta di 20 metri, essere inguaribili ottimisti è chiamarlo Icaro. Che vuoi di più?
1: Meglio, allora a questo punto, fino a questo punto abbiamo detto meglio il pessimismo difensivo.
0: Sì.

0: the Dark, Miles Smith, Radio 2 Summer Club, siamo al colpo di coda, come di consueto è arrivata Nicola Angelozzi.
1: Ormai è un appuntamento fisso. Non solo Summer Club, anche Spettinati, e quindi io devo venire qui.
0: Spettinati e Summer Club si fondono sempre di più, Nicola.
2: Senti, fondiamoci ancora un po' di più. Sì. E visto che oggi parlavamo di ottimisti, pessimisti, tu come sei di natura?
1: Io di natura nasco ottimista, però ecco, come meccanismo, ne parlavamo nel fuori onda, un po' di protezione, magari penso un po' al peggio qualche volta.
2: Ma lo fai apposta, come per dire, vabbè, sta andando talmente tanto bene che non dovesse andare così.
1: Mi devo proprio proteggere, capito? Quindi devo pensare un po' che qualcosa possa finire, però sì. Ecco, l'ottimismo rientra un po' nella mia mente, quindi poi dico, vabbè dai, non è vero, non è così, le cose belle continuano ad arrivare, continuano ad essere, continuano ad esistere, ecco. Quindi...
2: Sai, diceva Simone che forse è una questione generazionale.
0: Hai toccato un tasto dolente perché ho detto, hai una questione generazionale, Nicole mi fa, ma perché, tu quanti anni hai? Con innocenza, io le dico 29. 29?
1: È stato proprio così.
2: Ma cosa voleva dire? Poco o tanto?
1: Per me, cioè io pensavo avesse un po' di più, ma solo perché è maturo.
2: Ma perché ha questo fascino da baffo,
0: me la tengo. Nicole, lasciamo il testimone a Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato. Noi ci vediamo domani, Barbara Venditti.
2: Ciao
0: 10:30.
2: Simone Calumino.
0: Ciao Barbara, ciao Marco, ciao a tutti. Radio
3: 2. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
7: Spettinati su Radio 2, Spettinati su Radio 2.
1: Eccoci qui, tornati con una nuova puntata degli Spettinati. Vittorio Pettinato lo vedo già lì, pronto a parlare con tutti.
8: Buongiorno.
1: Voi. Buongiorno Vittorio, tutto
8: Buongiorno.
1: Bene?
8: Buongiorno Nicole, tutto benissimo, come stai tu?
1: Molto bene, molto bene. Ieri c'è stato un temporale a Roma, quindi l'aria è un po' più fresca.
8: Si è raffreddata l'aria, quindi possiamo tornare a respirare.
1: Senza esagerare, però un po' meglio.
8: Sicuramente in questo caldo estivo ogni tanto un po' d'aria, un po' di fresco, un po' di pioggia ci può solo che aiutare.
1: Anche perché il temporale l'ho preso proprio tutto in pieno, ti dico solo questo.
8: Beh. Cioè. Ti sei rinfrescata, doccia gratis, shampoo e doccia gratis.
1: Infatti ricordiamo che gli Spettinati sono con voi fino alle 13:30 su Radio 2 e vi ricordiamo pure canale 202 del digitale terrestre per la visual radio. Ma partiamo subito con la musica, con il ritmo, in questo caso Cattive Abitudini, Mace e Salmo.

0: Cattive abitudini, però è una buona abitudine seguirci, seguire Radio 2, in questo caso gli Spettinati, fino alle 13.30. Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi. E oggi volevo farti una domanda, Vittorio: ma tu ti ricordi la prima volta che ci siamo conosciuti, che ci siamo incontrati?
1: Cioè, tu mi fai una domanda così, cioè, a bruciapelo? Cioè, sì. No, io non. Nicole, sono sincero, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Purtroppo ho una cattiva relazione con la mia memoria.
0: Ma non ti ricordi neanche una cosa specifica? Non so, la nostra prima puntata degli Spettinati? No.
1: No, assolutamente. Niente. Proprio non ho ricordi di alcun tipo. È un grave fatto questo? Un fatto grave?
0: Sì, un po' ci rimango male, perché io me lo ricordo. La prima volta che ti ho visto, me lo ricordo.
1: E che è successo? Qual è stato? Dai, vediamo se te lo ricordi.
0: Mi ricordo
1: bene.
0: Che mi hanno presentato questo ragazzo giovane e mi hanno detto: lui è bravissimo a fare le imitazioni dei vari papi.
1: Ah, è vero, forse è la prima volta di cui che ci siamo conosciuti, c'è stato il papa di mezzo. Oh, Nicole, c'è una buona memoria, complimenti.
0: Io abbastanza, ho una memoria, diciamo che l'alleno spesso, però è proprio di questo di cui vogliamo parlare oggi. Parliamo di memoria. Che rapporto avete voi con la memoria? Tu, ad esempio, Vittorio, sei uno che si ricorda le cose, tendi a dimenticare. No,
1: dimentico tutto.
0: Che da una parte è meglio, dimenticarsi tutto.
1: Sì, perché sono un distratto, sono uno che pensa sempre a 1400 cose, quindi la memoria ha bisogno di concentrazione, poche cose, essere focalizzati su poche cose. Però appunto noi chiediamo ai nostri amici ascoltatori al 348 7300 200 di farci sapere come sono messi a memoria, qual è il loro rapporto con la memoria. E quindi, insomma, vi ricordate le cose? Voi siete team Nicolò o team Vittorio?
0: Eh sì, infatti, smemorati? Oggi ci sono... O persone che si ricordano le cose, siete un po' distratti o siete sempre sicuri di quello che avete passato, delle persone che avete incontrato? Fatecelo sapere, perché come sempre voi siete i protagonisti della nostra trasmissione. Noi vogliamo sapere le vostre storie, vogliamo conoscervi meglio, e quindi al 348 7300 200 vi chiediamo proprio questo: qual è il vostro rapporto con la memoria? Vi ricordate le cose, magari le cose più importanti o quelle meno importanti? Però fatecelo sapere, perché è bello anche far riemergere, far risorgere dei ricordi nella vostra mente, un po' come la musica di Radio 2.

0: Buongiorno, io sono Kim Nicole. Mi ricordo tantissime cose, sono quasi vicino ai 70, me ne ricordo tutti. Una cosa non mi ricordo, cioè non mi ricordo quando vengo in cucina e devo prendere una cosa, quello è, cioè la cosa istantanea non me la ricordo, ma con la memoria ci sono.
1: Beh, hai capito, al 348-7300-200 arrivano i primi messaggi proprio sulla domanda che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori. Come siete messi un po' con la memoria? Vi ricordate le cose, dei fatti importanti, oppure siete distratti? C'è già qualcuno che si è schierato, Team Nicole, perché io mi ricordo quasi tutto.
2: E io invece non ricordo assolutamente nulla, però ci sarà un motivo, una spiegazione scientifica per cui il cervello salva certi ricordi e ne dimentica altri, forse per fare spazio alle cose importanti ed eliminare invece le informazioni inutili. Nicole, ci sai dare qualche informazione in più?
1: Hai detto una cosa giusta, perché il cervello cancella continuamente la maggior parte di ciò che evitiamo per evitare un cosiddetto sovraccarico. È una questione di efficienza, quindi se un evento non ha una rilevanza immediata, la memoria a breve termine semplicemente non lo salvaguarda, quindi lo fa andare via dalla mente. Uno studio della Boston University ha però spiegato come funziona questo meccanismo di selezione. Quando viviamo un evento ad alto impatto emotivo, quindi che ci rimane proprio dentro, e che sia un grande spavento, una forte gratificazione, una sorpresa, il cervello attiva una sorta di salvataggio. Un salvataggio esteso, quindi non registra soltanto l'evento principale, ma torna indietro di qualche secondo e salva anche i dettagli del tutto irrilevanti avvenuti subito prima. Quindi qualche volta ci capita pure di ricordare delle cose che banalmente sembrano stupide, ma che in realtà magari hanno un'importanza nella nostra vita.
2: Ma infatti

0: Get Stupid, Aston Marigold qui ai microfoni di Radio 2. Gli Spettinati, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi vi stanno chiedendo proprio qual è il vostro rapporto con la memoria, e al 348 7300 200 ci scrivono: buongiorno, almeno sinora io ho un'ottima memoria, sono passati 53 anni ma ricordo perfettamente luogo, ora, giorno, mese e anno quando per la prima volta vidi colei che dopo quasi 5 anni diventò mia moglie. Questo era Piero. Adesso parla tu, Vittorio, questa... perché io ho un momento che mi emoziono, sì, lo sai, sì, mi conosci.
1: Beh, effettivamente emozionante, mi sto emozionando anch'io perché insomma mi ci ritrovo. Però ci sono tantissimi altri messaggi, sempre di chi, devo dire, i nostri ascoltatori. Mimina da Santa Maria di Leuca ci dice: buongiorno ragazzi, io ricordo tutto, ho un cervello che memorizza tutto quello che sente e vede. Vedi, qui parliamo anche di percezione, quindi dei 5 sensi, sentire e vedere. Gli amici dicono che sono meglio del computer perché non vado mai in tilt, almeno fino ad oggi. Un saluto a Mimina.
0: Raccontiamo le 5 curiosità sulla memoria che probabilmente non si conoscono. Cominci tu, Vittorio.
1: Certo, guarda, il cervello, partiamo da questo assioma: il cervello non dimentica, è il primo mito appunto da sfatare, una leggenda metropolitana che tutti conosciamo è appunto che il cervello dimentichi le cose. No, il cervello non dimentica le cose ma le sposta, diciamo che accumula dei ricordi e qualora appunto non fossero così importanti e fondamentali, li sposta in un'altra zona del cervello che però comunque rimane, quindi i ricordi non vengono mai dimenticati. Poi... abbiamo altri invece miti da sfatare.
0: Sì, no, altre curiosità come l'effetto, esatto, Mandela, che è il caso eclatante legato alla possibilità del cervello di creare falsi ricordi. Qui ci si riferisce proprio ad un fenomeno realmente accaduto quando Mandela fu rilasciato dalla prigione. L'evento scioccò la popolazione che credeva erroneamente che lui avesse perso la vita in prigione. Ancora oggi questo effetto rappresenta al meglio il fenomeno secondo cui si ricordano degli eventi in maniera distorta o che non sono mai davvero verificati. Però Vittorio, noi rimaniamo qui fino alle 13.30, quindi avremo modo di raccontare un po' tutte le curiosità che magari non si conoscono sulla memoria, perché di questo stiamo parlando oggi, giovedì 13 agosto. Nel frattempo ascoltiamo Santa Maria con Tornado.

0: Corrado, Santa Marea, qui gli spettinati, parliamo di ricordi, di memoria, e ci sono 5 curiosità, ne abbiamo già dette 2, cioè che il cervello non dimentica così in modo così semplice, anche questo effetto Mandela, ma Vittorio ce ne dirà altri.
1: Beh, questo è uno dei miei, delle mie curiosità che, diciamo, porto volentieri avanti e racconto con grande gioia, ovvero lo stress gioca un ruolo predominante. Ragazzi, lo sappiamo tutti, Nicole, lo sai anche tu che effettivamente lo stress è una piaga, ma nel vero senso della parola. E non solo per il corpo, ma anche per la mente. Infatti ha il potere di compromettere la salute psicofisica. Chiunque si trovi in una situazione difficile, infatti, ha poi problemi di memoria, ma anche semplicemente non dormire, non avere un sonno ristoratore, ecco che compromette le funzionalità del cervello. E ci sono degli studi che sono stati ampiamente dimostrati, che dimostrano appunto che lo stress va ad inficiare la modalità di apprendimento e funzioni relative alla memoria. Quindi, cari studenti universitari, riposate, non stressatevi per avere una memoria efficiente. Nicola, abbiamo altri
0: curiosità? Sì, continuiamo con i ricordi, perché i ricordi sono legati alle emozioni, quindi sarà più semplice ricordare situazioni che viviamo in un luogo specifico rispetto ad un altro. E stesso discorso se scomodiamo un po' il fattore emotivo, quindi la memoria tende a salvare i ricordi magari che abbiamo vissuto, in cui abbiamo vissuto un'emozione forte, magari un'emozione triste, e verrà più naturale ricordare questi momenti. Capito?
1: Sì, però, sì, assolutamente.
0: Poi c'è anche l'ultimo, dimmelo velocemente, magari me lo dici dopo. Ascoltiamo una musica, a tra poco.

0: Noi parliamo di ricordi mentre ascoltiamo pure della bella musica, quella di Radio 2, ma è importante ascoltare pure le notizie che sono fondamentali, e adesso ci saranno le notizie proprio del GR2 per informarci, ricordarci, farci conoscere un po' quello che succede ogni giorno. E noi continueremo pure a raccontarvi un po' quello che ci state scrivendo al 348 7300 200, come ad esempio: il mio più grande sogno è ricordare tutto ciò di cui vengo a conoscenza, letture per esempio, fare i grandi figuroni citando quelli, quell'altro, i nomi, teorie, idee, riferimenti, un punto di riferimento stimato e forse temuto, sono tutto il contrario, come nello sketch della Mannino, Bianca da Milano. Beh, è un po' vero, ma adesso ascoltiamo le notizie del GR.
1: Sono le 12:30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano il caso Lavitola. Ranucci: non convince gli inquirenti la confessione del faccendiere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere romano di Rebibbia, dove è rinchiuso con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Ho agito per proteggerlo, ha detto, per favorire un rafforzamento della sua scorta, ma i conti non tornano.
4: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santis lo incalza, la GIP Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto Lavitola ai magistrati, assicurando che dietro quell'episodio non c'era alcun piano politico. Ma qualcosa è andato storto, perché quella bomba avrebbe potuto uccidere, e il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. Lavitola ha dunque confessato, e il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR2.
3: A San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, le esalazioni provenienti dal depuratore delle acque reflue hanno ucciso 2 persone. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e il soccorritore del 118 che gli stava praticando il massaggio cardiaco. Al momento non ci sono altri particolari sull'accaduto. Un ragazzo di 17 anni si è presentato in caserma a Trani, accompagnato da un legale, confessando di avere ucciso a colpi di coltello la scorsa notte Cosimo Quagliarella, di 18 anni. I due erano con altri giovani in piazza Papa Giovanni per una grigliata, alla quale partecipavano anche famiglie con bambini, quando uno scontro verbale è degenerato in una rissa violenta a colpi di coltello e bottiglie rotte. Attori degli scontri, 2 gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro, a cui apparteneva la vittima, di Andria. L'eruzione dell'Etna continua a provocare per l'8° giorno problemi all'aeroporto di Catania, con lo stop a tutti i voli fino a domani a causa della nube di cenere arrivata fino a Malta e al Nord Africa. Le cose miglioreranno solo quando questa nube smetterà di incontrare venti diretti verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto. Ad oggi sono stati 700 i voli cancellati, 400 quelli riprogrammati su altri scali, decine di migliaia i passeggeri rimasti a terra o costretti a percorrere la Sicilia con bus e treni per poter lasciare l'isola. Impossibile, fa sapere l'INGV, sapere quanto durerà l'eruzione. Si può prevederne l'esordio, ma mai la fine. Berlino ricorda con una grande installazione la costruzione del muro esattamente 65 anni fa. Era formato da 2 muri paralleli di cemento armato, separati dalla cosiddetta striscia della morte, larga alcune decine di metri, e fu costruito dalla Germania Est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania Ovest. Il muro divise in 2 la città, separando le famiglie che la abitavano dal 1961 al 1989. Fu il massimo simbolo della Guerra Fredda.
5: Quando è stato costruito il muro, ho capito che non avrei più visitato Roma o Parigi. Renate Werwig Schneider viveva a Berlino Est, aveva 23 anni, quando la Germania comunista si isolò ermeticamente dall'Occidente. Lei tentò di fuggire attraverso un tunnel, ma i suoi compagni furono traditi. Il nostro contatto all'Ovest si innamorò di una donna che purtroppo era un'informatrice della Stasi. La polizia segreta attese che il tunnel fosse terminato e poi arrestò tutte 30 le persone del gruppo, inclusi me e i miei genitori, finimmo tutti in carcere. Storie come questa si raccontano ancora oggi all'ombra della Porta di Brandeburgo. Qui sul lato occidentale passava quel confine fatto di cemento e filo spinato che solo a Berlino ha causato la morte di 140 persone, portato all'arresto di altre decine di migliaia. E proprio qui è stata eretta una riproduzione metallica lunga 30 metri che fino al 17 agosto rappresenterà ciò che fu la Striscia della Morte. Per il sindaco di Berlino, Kai Wegner, un segno di speranza: i muri si possono abbattere. Ma la presidente del Parlamento, Julia Klöckner, ammonisce: le idee di libertà dell'89 sono a rischio, dice, riferendosi all'avanzata dell'estrema destra. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
3: Ora lo sport con gli europei di atletica leggera, anche oggi a Birmingham, un programma tutto da seguire. Il nostro inviato.
6: 7 gare da medaglia nella serata inglese, le grandi speranze dell'Italia nel salto triplo femminile. Erika Saraceni e Daria Derkac si sono qualificate con le due migliori misure, 14.50 e 14.42, finale dalle 20.40 italiane. L'altro azzurro da seguire è Francesco Pernici, negli 800 ambisce al podio, potrebbe sorprendere anche se non è tra i favoriti. 800 donne, la gara delle gare in questi europei, tornerà in pista tra poco più di un'ora. Eloisa Coiro ha appena abbassato il record italiano di Gabriella Dorio, correrà per un posto in finale. La concorrenza è feroce, nella sua semifinale ci sono la campionessa olimpica Kili Hodgkinson e l'olandese Femke Bol. Chiusura di mattinata con altre semifinali, 400 donne con Alessandra Bonora, Alice Mangione e Anna Polinari. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
3: La linea torna agli spettinati con le notizie. Ci risentiamo alle 13.30.
7: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore. E il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, torniamo con gli spettinati proprio su Radio 2 dopo le notizie del GR. Volevo prendermi un momento per salutare e dare un grosso, un grandissimo abbraccio a Francesco Gabbani, che non è stato bene dopo un suo concerto proprio nella mia terra, in Sicilia, alle Toianni. E quindi la squadra di Radio 2 degli spettinati ti manda un grosso abbraccio e non vediamo l'ora di rivederti nel pieno delle tue energie. Nel frattempo parliamo sempre di memoria e di ricordi e ci ha chiamato qui proprio agli spettinati un nonno che vuole raccontarci un po'. Sei già arrivato.
1: Nicole,
0: benvenuto.
1: Nicole, io non sono un nonno, sono un giovane arzillo ancora dentro.
0: Ah, un giovane arzillo. Bene, bene.
1: Sì, però ti dico che una volta era tutto meglio, guarda. Una volta da quando ricordo il freddo era più freddo. Oggi è un freddo. Oggi è un freddo un po' condizionato, un freddo di aria condizionato.
0: Adesso è
1: un freddo di aria condizionato. Sì, ma tu non ti preoccupare. Il cibo aveva un altro sapore. Il pomodoro sapeva di pomodoro, sì. Il gallo sapeva di gallo.
0: Perché uno deve parlare sempre del passato. Se oggi siamo, cioè oggi 12 agosto 2026, ma perché noi dobbiamo parlare 13 agosto, tra l'altro? Perché dobbiamo parlare del passato?
1: Perché una volta i bambini giocavano con niente, noi giocavamo, avevamo un bastone e ci giocavamo in 12, chi aveva il bastone diventava il sindaco.
0: Non è vero.
1: Nicole, la televisione, una volta c'era solo un canale e bastava, la sera tutta la famiglia davanti alla TV, eravamo 74 davanti alla TV e guardavamo, indovina cosa, solo gli spettinati, c'era il canale.
0: Gli spettinati, ma gli spettinati esistono da poco tempo, cioè poi magari...
1: gli spettinati sono vivi da sé. E poi per le macchine duravano una vita.
0: Ma che vuol dire?
1: Mio padre aveva una macchina che durava 38.000 anni.
0: Che non la cambiava.
1: 38.000 anni è durata. Non partiva dal 71, però era ancora lì, indistruttibile, veramente tagliando se lo faceva da sola. E poi c'era la sicurezza. Lasciavamo le porte di casa aperte.
0: Ma non è vero. Non ci credo.
1: Con la chiave. Lasciavo anche la copia delle chiavi fuori.
0: È impossibile.
1: Giuro. Non avevamo niente. Sono entrati i ladri e ci hanno lasciato 50.000 lire sul tavolo.
0: Cosa dici? Io la ringrazio per essere stato qui con noi, però mi sembra tutto un po' eccessivo.
1: Una volta qui.
0: Classica frase, una volta si stava meglio, ma invece no, adesso si sta bene con la musica di Radio 2, in questo caso Doja Cat con SZA, Kiss Me More.

0: complicato per chi mi conosce, perché mi ricordo tutto quasi alla perfezione, ciò che mi viene detto o fatto, e quando poi si prova a cambiare versione sempre a favore loro, le cose si mettono male e diventano imbarazzanti. Baci dal database Gabriella, perché al 348 7300 200, cosa stiamo chiedendo, Vittorio?
1: Stiamo chiedendo quanto siete, diciamo, forti a livello di memoria, quanto vi ricordate le cose, siete persone che si ricordano le cose e se le memorizzano, oppure siete come me che vi dimenticate tutto, che siete
0: smemorati.
1: Posso dire, Nick, però fino ad ora ci sono arrivati solo messaggi di persone che si ricordano cose, quindi voglio dire, abbiamo un pubblico, abbiamo questi radioascoltatori che sono fantastici.
0: Ti faccio ascoltare un messaggio che ti fa cambiare tutte le tue credenze.
1: Ok.
2: Io mi chiamo Ivan, sono di Bologna e qual era la domanda?
0: Qual era la domanda?
1: Grande Ivan!
0: Bellissima, però volevo parlare di un grazie alla nostra Maria Novella abbiamo cercato un po' di informazioni. Tu lo sai che esiste, ovviamente c'è un record mondiale ufficiale certificato dal Guinness World Records per il maggior numero di oggetti casuali memorizzati e rievocati in ordine, appartiene all'indiano Piger Merlin, che è riuscita a ricordare correttamente ben 470 oggetti elencati in sequenza. Beh, che è una cosa.
1: Cioè, se tu mi dici bottiglia, telefono e caricatore, già mi sono dimenticato tutto. Io
0: certo,
1: ricordo.
0: Poi magari dovrebbe essere bottiglia gialla, telefono bianco, il caricatore verde, no?
1: Esatto. Beh, comunque è una storia incredibile questa cosa qui, cioè nel senso, ricordare 470 oggetti è qualcosa di assurdo veramente, e ti dirò di più, ci sono in tutto il mondo un sacco di campionati di memoria, vero Nick?
0: Esiste proprio una competizione organizzata di sport della memoria e, una persona deve memorizzare entro un minimo tempo più informazioni possibili, si svolge ogni anno dal 1991 sicuramente tu non puoi partecipare, Vittorio.
1: Nick, io invece ti sorprenderò. Io per esempio so a memoria il tuo numero di telefono. E
0: ma
1: adesso
0: noi non lo vogliamo 3, sapere 4, perché 6. Ascoltiamo Lorenzo Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: carissimi, sono Anna da Roma e io ricordo tutto, anche le date, se devo un appuntamento, una visita, me le scrivo così per sicurezza, ma non ci sarebbe bisogno. E soprattutto mi ricordo le date di nascita delle persone a me più vicine. Un abbraccio grande a voi.
1: Grazie,
2: un abbraccio, siamo fantastici, un abbraccio, grazie.
1: Grazie Anna, veramente. Beh, tu ti ricordi le date di compleanno delle persone a cui vuoi bene?
2: Beh sì, certo Nick, assolutamente, perché devo come dire, sono delle date che non puoi dimenticare, ci sono delle date, oppure me le segno sul calendario, tu invece?
1: Io sì, qualcuna me la ricordo, però tipo ad esempio c'è un mio amico carissimo che anche se mi segno la data del compleanno ogni anno da 4 anni, lo dimentico sempre, cioè proprio non riesco
2: sveglia,
1: a ricordarlo,
2: Nick.
1: Ma non so per quale motivo.
2: Mettiti una sveglia.
1: Ma adesso continuiamo con il nostro viaggio nella musica, ultimo con Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
2: 22. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it. 22.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Al 348-7300-200 ci scrivono: io non ricordo quasi nulla, periodicamente resetto tutte le informazioni, mantengo solo quelle che uso in quel periodo, ma qui agli spettinati abbiamo qualcuno che invece riesce a ricordarsi tutto. Benvenuto, vuoi presentarti?
1: Buongiorno a tutti. Sì, io sono Antonio. Sono un mnemonista. Non so se sapete cosa fa un mnemonista, però io ricordo qualsiasi cosa,
0: tutto.
1: Sì, per esempio, io so chi è lei, no? Io so chi è lei, signorina. Lei. Sì, non ti preoccupare. Allora, lei per esempio.
0: Non ti preoccupare, chi sono io?
1: Lei, per esempio, 12 marzo 2007, alle 16:42 si è mangiata un panino o lampredotto. Io lo so, questo io lo so. Ne ha mangiato uno alle 16:42, un altro alle 16:44. Il giorno c'aveva una fame. Alle 16:45. Ha chiesto qualcuno se lo divide un altro e nessuno ha detto. Il 7 novembre 2011 alle 9:17 lei ha perso un calzino nero all'interno della lavatrice.
0: Ma che ne sa? Avevo 10 anni, ma non mi conosceva, non mi ha mai visto, non può parlare di me così.
1: Non si preoccupi, 4 agosto 2016 lei ha parcheggiato in via Asiago 10 al parcheggio bianco che il giorno dopo è diventato blu.
0: Ma
1: il 22 giugno 2009 alle 13:08 la bella in giro per Catania si è mangiata una granita al limone, dopo tre cucchiaini ha detto l'era meglio quella con la mandorla, però poi se l'è finita perché ha detto ormai l'avevo pagata.
0: Forse l'unica cosa che sa veramente è che mangio tanto, questo lo sa, devo dire che per questo mi conosce.
1: Su di lei so tutto, ricordo tutto, io potrei andare avanti all'infinito, so ogni targa che ha visto, che ogni cosa, e non si riguardi, non mi dimentico niente io di lei.
0: Però come sicuramente detto, non sa che canzone viene adesso, quindi ascoltiamola insieme.
1: Lo so.
0: La ringrazio, veramente la ringrazio. Paolo
1: ricordo
0: Conte,
1: tutto.
0: Via con me, qui per stare insieme, sarà su Radio 2.

0: ma ciao. Allora, il mio oddio, aspetta, no, cos'è che dovevo dirvi?
1: Mi sa che lei è del team Vittorio, cioè quelli smemorati. Sì.
2: Quelli smemorati, e ti devo dire che durante la puntata sono diventati sempre di più. Ma io ne volevo leggere uno che mi era piaciuto tantissimo. Sì. Buon pomeriggio spettinati, sì, ormai possiamo anche dirlo, buon pranzo. Se ritorni nella stanza dove eri prima di andare in cucina, ti ricordi che volevi andare in cucina. A me funziona così. Ecco, un saluto da Monaco di Baviera addirittura, quindi un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in tutto il mondo.
1: Però ti devo dire che è vero, succede questa cosa. Cioè, che se devo fare un qualcosa, poi lo dimentico, ritorno in quel luogo e quasi quasi mi ritorna in mente.
2: Sì, guarda, tu sai cosa sei? Una che sta viajando un po' per il mondo con la cabeza.
1: È giusto!
3: Salita del volo con destino alla felicità.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: ragazzi, appartengo agli smarriti cronici, smemorati cronici, tendo a dimenticare e scordare le cose. In casa battezzo un posto e metto lì. Sul calendario scrivo le attività da fare, ma dimentico di guardarlo. Comunque sono ancora qua, come dice Vasco, Manuela da Bologna. Beh, è un po' così.
1: Io sono ancora qua. Già. Siamo qua. Popolo di smemorati, Nicole, ti stiamo battendo, sappilo che voi che ricordate tutto.
0: Beh, ma siamo secondo me pari, siamo pari. Ma tu invece come sei a ricordi familiari, ricordi della tua infanzia?
1: Nick, guarda, devo essere sincero, ho dei ricordi della mia infanzia attraverso le videocassette di mio papà, quei video che facevano attraverso le macchinette, le macchine, le cineprese, sì, quelle sì, di una sì, volta sì, che avevi sì, la sì. cassettina. Poi papà faceva un montaggio sempre con la canzone di Enya, Orinoco Flow, con quelle transizioni.
0: È troppo vero.
1: Tu invece?
0: No, io non ricordo moltissimo della mia infanzia. Ci sto lavorando piano piano, sto cercando di ricostruire bene tutta la mia storia, però ho dei ricordi sparsi, che quando ne parlo con mia madre, che ne so, un viaggio, io tipo ricordo, mamma, ma quanto era bello quel viaggio che abbiamo fatto tutti insieme, tutta la famiglia finalmente per Natale, e lei, mamma mia, non me ne parlare, abbiamo litigato tutti
1: una
0: i giorni,
1: tragedia.
0: Tu sei stata punta da non so quale tipo di zanzara, da una medusa, tua sorella è caduta, si è sbucciato il ginocchio e io ho litigato
1: la
0: con papà,
1: zanzara.
0: Cioè proprio, capito, quelle cose che tu ricordi che ne so con tenerezza, con dolcezza, come un momento bellissimo, ma in realtà non è stato proprio così.
1: Sì, è tutta un'altra cosa. Beh, insomma, però l'importante è avere dei ricordi. Per me è fondamentale quello.
0: Beh, sì, è vero, sono importantissimi. E qui ricordiamo un po' di musica con Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: la tattica è questa. Io per esempio mi dimentico, entro in più stanze e inizio a fare qualcosa anche in quella stanza, anche se non dovevo farla. Così ho fatto tre stanze, tre cose diverse, e poi alla fine mi torna in mente quello che dovevo fare. Maurizio della Tuscia, siete fantastici.
1: Grazie Maurizio.
2: Sicuramente Vittorio utilizzerà questa tecnica.
3: Assolutamente.
2: Lo vedremo qui quando tornerà in via Asiago, che va in giro per gli studi per ricordarsi quello che doveva fare.
3: Così, con questa faccia, per chi ci guarda sul 202 del digitale terrestre, questa faccia qui è quella che ho quando mi aggiro e non so cosa sto facendo, tipo così, non mi ricordo le cose.
2: Che dici? Volevi raccontarmi di un

0: film sì. importante penso, che parla di ricordi, di memoria.
1: Nick è il mio film preferito. Parliamo di Big Fish, un capolavoro del 2003 diretto da Tim Burton, che è, diciamo, un film perfetto sul tema dei ricordi, di come trasformiamo raccontandoli. Il protagonista è Will, che cerca di capire chi fosse davvero suo padre Edward, che è un uomo che per tutta la vita ha raccontato il proprio passato attraverso storie incredibili, giganti, streghe, circhi, città misteriose, amori leggendari. Will è esasperato perché pensa che il padre abbia passato la vita a mentire. Quando però il padre Edward sta per morire, Will capisce che tutte queste storie sono state non solo semplicemente bugie, ma il modo in cui appunto suo padre ha scelto di ricordare, di dare significato alla propria vita. Guardatelo, per chi non l'avesse visto, insomma, deve recuperarselo.
0: Mi piace questa rubrica cinematografica che fa no c'è qualcuno, la nostra Sabrina che viene dopo con Radio 2 Music Room, ci dice che non è una rubrica. Ricordi un po' i tuoi film preferiti, Vittorio, giusto?
1: Sì, ogni tanto
0: così va bene,
1: ricordo,
0: meglio
1: diciamo.
0: così va bene, dobbiamo ricordare, perché dopo si parla di cinema, di musica, proprio a Radio 2 Music Room. Noi parliamo di divertimenti, noi parliamo di memorie, in questo caso anche di ricordi, anche di quello che voi ricordate con piacere. E che rapporto soprattutto avete con la memoria? Questa ve la ricordate, questa canzone qui?

0: oggi agli spettinati abbiamo parlato di ricordi, di memoria, e io sicuramente ho avuto un vuoto di memoria perché la nostra Simona l'ho chiata Sabrina. Vabbè, però.
1: Vabbè,
2: ma infatti da oggi sarai Nicole.
0: Vabbè, però no. Nicole, sai che ci sono persone che cambiano il mio nome, lo storpiano, e mi chiamano Nicole anziché Nicole?
1: Nicole, Nicole! Comunque se la vuoi far arrabbiare devi scrivere e dire Nicole con la E. Chiamala Nicole con la E che si arrabbia.
0: Vedo anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi che è venuto a trovarci, che ad agosto
1: grande
0: è qui e ci controlla e sta con noi. Meno male, bellissimo. Vabbè, adesso arriva Radio 2 Music Room, quindi tanta musica, cinema. Vi ascoltiamo. Fino a che ora?
2: Fino alle 16.
0: Bene, grazie mille. Adesso le notizie del GR2. A domani alle 12. Spettinati.
1: A domani.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: 2-2.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
4: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sono le 13:30.
8: Rai GR2.
9: San Vitolo Capo muore, un operaio durante la manutenzione del depuratore di acque reflue, e perde la vita anche il soccorritore del 118 che gli stava praticando il massaggio cardiaco. A ucciderli le esalazioni dell'impianto. Caso La Vitola, il faccendiere parla nell'interrogatorio di garanzia ma non convince i magistrati. Ho organizzato l'attentato a Rannucci perché gli fosse rafforzata la scorta. Catania, aeroporto chiuso ancora fino a domani, 700 i voli cancellati, 400 quelli riprogrammati su altri scali, perse decine di milioni di euro. Cisgiordania, un gruppo di coloni violenti assedia da giorni le case di due famiglie palestinesi. È terrorismo ed è ripugnante, protesta l'ambasciatore statunitense a Tel Aviv. Europei di nuoto, male la 4 per 1000 stile uomini è fuori dalla finale. Sara Curtis a caccia dell'oro nei 50 d'orso. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. È ancora da chiarire quanto accaduto a San Vitolo Capo in provincia di Trapani. Due le persone morte per le esalazioni del depuratore, costruito nel 2010, non era ancora stato collaudato e l'ARPA aveva più volte certificato anomalie al sistema.
10: La tragedia in mattinata, uccisi dalle esalazioni del depuratore comunale di San Vitolo Capo nel Trapanese, un operaio della società di gestione e un soccorritore del 118 che stava tentando di rianimare la vittima. Dalle prime notizie il tecnico stava lavorando nei locali dell'impianto nei pressi della Tonnara del Secco per un controllo, forse per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore ed è svenuto a causa dei gas tossici. Le vittime sono l'operaio Davide Anselmo e l'operatore del 118 Francesco Bulgarella. L'uomo, da quanto si apprende, era sceso all'interno della struttura per alcune verifiche. I gas presenti nell'ambiente avrebbero saturato l'aria. Lanciato l'allarme è intervenuta una prima ambulanza. Uno dei due soccorritori ha tentato di rianimarlo ma è stato sopraffatto dalle esalazioni. L'altro collega presente ha tentato di salvarlo inutilmente. In corso le verifiche degli investigatori dell'ARMA e degli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale, nonché la raccolta delle testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti. Da Catania, Orazio Aleppo per il GR2.
9: Ora il caso La Vitola. Il faccendiere ha parlato questa mattina nell'interrogatorio di garanzia a Regina Coeli, ma non ha convinto i magistrati.
11: Ha organizzato un attentato per fare del bene. È la ricostruzione di Walter La Vitola su quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. L'ex direttore dell'Avanti ammette di essere il mandante, di aver organizzato tutto insieme al suo factotum camerunense Tavares, per il quale la Procura di Roma ha spiccato un ordine di arresto internazionale, e ad altre quattro persone finite in manette, la manovalanza criminale, mera esecutrice del piano. Il PM Edoardo De Santis lo interroga interroga, la GIP Iole Moricca lo ascolta. Qualcosa nel racconto vacilla. Ora gli investigatori devono confrontare le dichiarazioni rese dalla Vitola con le fonti di prova raccolte. A suo dire, l'obiettivo era solo far alzare il livello di protezione del giornalista, come ha confermato il legale Sergio Cola.
0: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
11: Il faccendiere ora spera di ottenere i domiciliari. Ranucci prende le distanze, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR2.
9: Un ragazzo di 17 anni si è presentato in caserma a Trani accompagnato da un legale, confessando di aver ucciso a colpi di coltello la scorsa notte Cosimo Quagliarella di 18 anni. I due erano con altri giovani in piazza Papa Giovanni per una grigliata alla quale partecipavano anche famiglie con bambini, quando uno scontro verbale è degenerato in una rissa violenta a colpi di coltello e bottiglie rotte. Attori degli scontri, due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro, a cui apparteneva la vittima, di Andria. A Mongrassano, in provincia di Cosenza, un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna, sua coetanea, e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. La donna è ora in sala operatoria e le sue condizioni non sarebbero critiche. Più grave è la situazione del ex fidanzato, che andrà sottoposto a un intervento alla testa ma non appare in pericolo di vita. L'eruzione dell'Etna continua a provocare per il settimo giorno problemi nell'aeroporto di Catania, chiuso fino a domani, a causa della nube di cenere arrivata fino a Malta e al Nord Africa. Le cose miglioreranno solo quando questa nube smetterà di incontrare venti diretti a sud che la portano sullo scalo, mentre è impossibile prevedere che durata avrà l'eruzione del vulcano.
12: Settimo giorno di disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Partenze e arrivi restano bloccati fino alle 2 di notte di domani 14 agosto. Più di 700 da inizio emergenza i voli cancellati o deviati su altri scali siciliani. C'è chi si è spostato grazie a collegamenti alternativi da Comiso, Palermo e Trapani, chi ha trovato alloggio in città e altri che hanno dormito nelle brande messe a disposizione in aeroporto. Per moltissimi uno di Sea.
13: Ci hanno già cancellato due voli e ci hanno detto che almeno per altri 5 giorni non ci sono voli per nessuna compagnia.
14: Stiamo considerando la nave per tornare perché è l'unico mezzo disponibile e c'è posto.
15: Un po' tragica perché stiamo aspettando il volo, ma il volo non c'è, ci fanno partire con l'autobus.
12: Calcolando solo i primi giorni di stop ai voli, si stimano danni per il turismo siciliano fino a 24 milioni di euro. Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR2.
9: Le notizie dall'estero: due famiglie palestinesi in Cisgiordania sono assediate da domenica senza elettricità e senza acqua da un gruppo di coloni israeliani violenti che non lasciano entrare e uscire nessuno. Oggi protesta l'ambasciatore americano in Israele.
16: Un ingiustificabile atto di terrorismo per l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, che con una ferma e piuttosto inedita dichiarazione prende posizione sulle case con due famiglie palestinesi dentro, strette d'assedio dai coloni da domenica scorsa. Il capo dell'esercito, generale Zamir, ha inviato in zona un battaglione. Avamposti sono stati smantellati e soldati sono arrivati alle case per evacuare le famiglie. I proprietari però non vogliono andarsene. È già successo che, lasciando le loro abitazioni, i coloni, che vediamo anche stamattina presenti in zona, se ne impossessino definitivamente. La violenza causa gravissimi danni anche tra i nostri amici, dichiara il ministro della difesa Katz. Ma pur essendo stata dichiarata zona militare interdetta, l'area dunque vietata a chiunque non vi sia residente, nessun provvedimento è stato preso nei confronti dei coloni di Kusra, dove il mese scorso è stata data anche alle fiamme una moschea. Coloni che sono tornati anche a Taibe, villaggio cristiano, pure nel mirino degli avamposti. Kusra, Lucia Goracci, GR2.
9: E poco fa l'emittente israeliana Canale 11 ha affermato che l'esercito israeliano avrebbe revocato l'ordine di evacuazione temporanea per le famiglie assediate a Kusra. L'ordine per i militari sarebbe quello di entrare solo nelle abitazioni vuote. Ora la guerra tra Iran e Stati Uniti, con un copione già visto numerose volte. L'Iran smentisce Trump, che ieri aveva ribadito: abbiamo il totale controllo dello stretto di Hormuz. Ma ora preoccupano le ingenti perdite di greggio nel Golfo.
17: Cresce l'allarme ambientale, ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e di distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicine a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Maha nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
9: Gran parte d'Europa continua a soffrire forte caldo e siccità, anche in aree poco abituate a fenomeni del genere, dall'Inghilterra alla Repubblica Ceca. A chiedere politiche incisive contro il riscaldamento globale, iniziative di giovani in varie parti del mondo.
18: Voci di alcuni dei giovani che partecipano a un raduno sul clima al Via d'Oggi in Germania, dove se ne sono già tenuti alcuni e altri se ne terranno a breve. In Finlandia, altro esempio, sarà a fine mese, focus sulle foreste. Rarefatte continuano anche le proteste eclatanti, pochi giorni fa azioni di Extinction Rebellion in Spagna e Olanda. Vernice su teche, strade bloccate, una quarantina gli arresti. Mobilitazioni che non si vedono più come ai tempi delle grandi manifestazioni di piazza, ma ci sono. Linguaggi diversi, un messaggio comune sulla crisi climatica, inaccettabili inerzia e silenzio dei governi. Urgente la transizione energetica con lo stop ai combustibili fossili e misure di protezione dagli effetti già ben visibili del riscaldamento globale. Richieste che sempre in questi giorni arrivano anche da altre parti del mondo. Incontri di giovani, per esempio in Kenya contro un progetto di raffineria, in Vietnam per più sostegno a progetti dal basso e nelle Maldive, isole a rischio scomparsa con l'innalzamento del livello del mare. Sonia Filippazzi, GR2.
9: Stati Uniti e Gran Bretagna riscoprono Monica Vitti, morta 4 anni fa dopo un lungo ritiro dalle scene dovuto a una malattia degenerativa. A San Francisco si chiude oggi una rassegna a lei dedicata dall'Istituto Italiano di Cultura, mentre a Londra per tutto agosto la celebra una grande rassegna al British Film Institute in collaborazione con Cinecittà.
19: E poi non ho visto niente di Londra, è così piena di vita in questo periodo.
20: Perché quella che vedeva Monica Vitti in quei giorni era la Swinging London, quella nella quale era approdata con Mario Monicelli per La ragazza con la pistola, già musa del cinema di Antonioni. Grazie a Monicelli, che ne vide il talento brillante, cambiò tutto. Ed è proprio questa la Vitti che il British Film Institute celebra in questo agosto, quella meno conosciuta all'estero. La rassegna è dedicata infatti alla forza creativa di Monica, della quale si vedono anche i due film londinesi, oltre alla ragazza con la pistola, Modesty Blaze di Joseph Losey, il suo primo ruolo in inglese.
21: They all believed it was in the story.
20: E poi Polvere di stelle e la magnifica Tosca di Magni.
22: Mi madre morta fisica.
20: A completare il ritratto di una delle icone del cinema europeo del dopoguerra, Scandalo segreto, la sua prima regia, la sua ultima volta sul grande schermo. Miriam Mauti, GR2.
23: Campamo innamorato.
9: Ora lo sport con gli europei di nuoto di Parigi, occhi puntati su Sarah Curtis, ieri autrice di un'impresa straordinaria.
24: È l'azzurra più attesa dopo l'incredibile prestazione in semifinale. Sarah Curtis, fresca primatista del mondo nei 50 d'orso, proverà a prendersi l'oro. Appuntamento alle 18:36. Lei ad aprire il programma di finali dei nostri, programma che sarà chiuso dalla staffetta veloce maschile, la 4% stile. Nota dolente e grande delusione di giornata. L'Italia, argento mondiale in carica, è sempre a medaglia nelle competizioni internazionali dal 2021 e fuori dalle 8 finaliste, addirittura undicesima. Big in vasca nelle batterie del mattino, la regina del mezzo fondo Simona Quadarella, già oro negli 800, favorita anche nei 1500, è in finale con il miglior tempo, neanche a dirlo. Thomas Ceccon, ieri bronzo con annesso record italiano nei 200 d'orso, è in semifinale nei 50, così come Michele Lamberti. Con qualche rischio di troppo, Carlos D'Ambrosio supera il primo ostacolo nei 200 stile all'ultimo crono utile. Manuela Collazzo, GR2.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Tommaso Margiotta e Carlo Boninsegna. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30.

Eccolo qua in Radio 2 Music Room, state ben trovati, 13.43, Silvia Boschero con voi in questa bella giornata post eclissi. Già, ma quale eclissi? Allora, innanzitutto devo salutare the one and only Marco Lolli che ci accompagna durante tutto quanta la giornata, e poi Mirko Bonomo in console, e poi la Visual Radio che potete vedere sul canale 202 del Digitale Terrestre, la meravigliosa, intoccabile Simona Banchi, che tra un po' arriverà per la sua mega rubrica. Perché dico dov'è l'eclissi? Allora, abbiamo un problema, ragazzi, cerchiamo di sbrigarlo subito, perché io e Banchi ieri volevamo andare a vedere questa eclissi. Ambivamo a vedere l'eclissi, erano mesi, avevamo attribuito anche a questo momento dei significati esoterici molto importanti, siamo un po' streghe, per cui ci eravamo un po' sistemate con delle idee, no, da compiere, dei riti, eccetera. Ci eravamo dati tutti quanti appuntamento in quel del Gianicolo, che è un luogo anche simbolico, importante, con tutte quelle statue, domina Roma. Noi e una manciata di disperati lì pronti all'orario quello preciso, che cosa succede a Roma? Si scatena il temporale, ma non il tempo, c'erano mesi che non pioveva, c'era un'arsura, una siccità nella nostra capitale che voi non potete nemmeno immaginare. Così d'improvviso, poco prima dell'eclissi, si scatena l'inferno, e noi cosa abbiamo visto? Delle nubi nel cielo, non vedevamo assolutamente niente. Che cosa dovete fare adesso per aiutarci, poiché noi abbiamo così il rito, lo abbiamo lasciato a metà? Mandateci delle foto, vi prego. So che voi eravate lì, eravate in milioni, in migliaia, che dico, magari eravate anche in Spagna dove l'eclissi era perfetta, si vedeva totale, milioni di persone a testa in su e noi lì a piangere a testa in giù. Al 348 7 300 200, abbiate pietà di noi, mandateci delle foto, ma delle foto belle dove si vede bene bene. 348 7 300 200, le foto della vostra e anche un po' della nostra eclissi.

Blanco, Los Angeles per partire quest'oggi con Radio 2 Music Room estate. Tutte le volte che sento le canzoni di Blanco mi preoccupo per Blanco, proprio a livello psicologico, perché insomma, cavolo, fa dei paragoni poi, praticamente lui è bruciato come la carne sulla brace di suo padre, insomma, roba tosta. Freud veramente si mette lì, fa un libro nuovo, un libro al giorno. Comunque, attenzione, qua al 3487-200-300 stanno bruciando le vostre foto. Che belle! Anzio, lo sapevo che ci mandavano da Anzio una foto. La Steffi ci manda due foto, una più bella dell'altra, da Anzio. Lei era in viaggio e si vede che si è fermata bene. Ad Anzio, Roma, si vedeva benissimo effettivamente questo spicchio di eclissi solare al tramonto. Mamma mia, che emotion! Poi vediamo un po'. Roma niente, è tutto pece, tutto nero. Patrizia, vediamo un po'. Patrizia, però non ci hai scritto da dove, eh? Però bellissime anche le foto della Patrizia. Cioè, uno spettacolo meraviglioso, viene da piangere. Ecco l'eclissi di Gabicce, il mitico Gabicce Mare, chissà che cosa succede lì sotto. Quell'eclissi sono successi altro che riti, proprio riti d'amore, Woodstock è successo lì sotto. Daniela, Andrea ed Amelie, viva Radio 2, tutto pece, tutto nero. Patrizia, vediamo un po', Patrizia però non ci hai scritto da dove, però bellissime anche le foto della Patrizia, cioè uno spettacolo meraviglioso, viene da piangere. Ecco l'eclissi di Gabicce, il mitico Gabicce Mare, chissà che cosa succede lì sotto. Quell'eclissi sono successi altro che riti, proprio riti d'amore, Woodstock è successo lì sotto. Daniela, Andrea ed Amelie, viva Radio 2, ci dicono da Gabicce Mare, vedi?

0: classifica e mi dici qual è secondo te l'eclissi migliore. Per ora io direi Gabicce. Tirrenia se la gioca, attenzione, qua c'è anche Madrid. Ullala, no vabbè.
1: Madrid, ragazzi, posso farla vedere, ma non si vedrà mai. La metto a favore di camera del nostro, no è impossibile, è troppo lontana, della nostra visual radio al canale 202. Comunque andate a vedere le foto effettivamente meravigliose dell'eclissi dalla Spagna, guarda che roba. Ragazzi, ora, visto che siamo in tema di sole che divampa, di sole invictus, di sole che non muore mai, perché così è, vi faccio sentire un po' di sano blues di quello rovente. Loro sono The Black Keys su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi fino alle 16.

I'm a Lonely Boy, i meravigliosi Black Keys, tratto da quell'album bellissimo di oramai una ventina, no, forse meno di anni fa, che si intitolava El Camino, con questa chitarra veramente rovente, sanguigna, e questo video stupidissimo, apparentemente, semplicissimo, dove c'è un tizio che balla, nemmeno troppo bene, fa sempre... Immaginate voi che non siete dei particolari ballerini e... vi inseguono e insistono affinché andiate a ballare in discoteca, ballate così, no? In maniera molto semplice, su e giù con le braccia, muovendo un po' le gambe, uguale. Un attore amatoriale si chiamava Derek T. Tuggle, che improvvisa questo balletto e diventa ovviamente un video virale quasi, no? Perché è bellissimo e ci sta molto bene con la canzone. Cari ascoltatori, potete, se mi inquadrano, l'ho messa e a favore di, guardate che meraviglia, andate sul canale 202, questa è l'eclissi di Weimar. Nostro ascoltatore da Weimar ci ha mandato questa meravigliosa eclissi, che non è completa, ma in altri luoghi, bravo, la tolgo ora, grazie, in altri luoghi l'hanno mandata completa, perfetta, soprattutto dalla Spagna, dove si è vista questa eclissi che era 27 anni che non si vedeva un'eclissi del genere. Ovunque folla entusiasta in visibilio sotto questo spettacolo. Ovviamente ci sono anche le immagini della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ma quelle non valgono. Voi ci dovete mandare le vostre, perché sono con le vostre che noi... Oddio, che bella anche questa, dalla Giannella, la Giannella del Monte Argentario. La Giannella è una spiaggia molto molto bella, che insomma sta all'Argentario, molto frequentata, cioè dai romani. I romani, quelli bene, dove vai? Vado alla Giannella. Però insomma, guarda che razza di meraviglia anche qua. Beh, devo dire che siete stati fortunelli. I romani invece

invece quelli, ahimè, come noi, oddio no. Un nostro ascoltatore ci ha mandato un'eclissi di salame, però quella non ve la faccio vedere perché poi vi viene fame e dovremo aver... No, forse state mangiando, sono le 13.55. Vabbè, sono così entusiasta di queste eclissi che continuerei così all'infinito. Vi dico solo che ora ci ascoltiamo Peggy Goo and Ira Star e poi dopo parliamo del nostro tema di oggi. Un tema che ha a che fare con la quotidianità, con le piccole cose quotidiane e soprattutto con quella insopportabile routine quotidiana.

0: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

Benedetto Fulminacci, che ci piace tantissimo. 14-2 minuti, questa è Radio 2 Music Room, estate, Silvia Boscaro con voi. Stiamo ancora decidendo qual è la migliore foto giunta di questa eclissi. Allora, noi non decideremo solo in base al fatto che ci mandate un'eclissi totale, come è stata vista in Spagna, o parziale, come tantissime belle foto, ma in base proprio al sentimento. Perché ad esempio ora è arrivato questa bellissima foto fatta da la figlia di una nostra ascoltatrice, Sandra, dall'Ebro in Spagna, dal delta dell'Ebro, ed è spaventosamente bella perché qui si vede l'eclissi totale e si vede soprattutto che il cielo si inscurisce, quindi è pre-apocalisse praticamente, è la vera e propria eclissi che ci aspettiamo tutti. Però non è solo questo che ci interessa, quindi continuate a mandarci le vostre foto di eclissi al 348 7300 200, anche voi altri come Marco dal Mugello, che invece di guardare l'eclissi si è magnato dei tartolini al tartufo a bordo piscina. Ci vuoi fare invidia? Non ce l'hai fatta, perché noi siamo degli idealisti, capito? Non pensiamo ai tagliolini al tartufo, insomma, si fa per dire. Addirittura c'è chi si manda la sua foto della sua capoccia che oscura parte del sole, come a dire, no? L'eclissi della capoccia sul sole. Ok, continuate a mandarli, intanto parliamo di noi, parliamo di quello che vogliamo fare quest'oggi. Abbiamo pensato alle piccole gioie quotidiane, io e la Banchi, cioè soprattutto la Banchi, perché è una persona a modo. C'è un nemico che si aggira nella nostra quotidianità, nella quotidianità di tutti gli italiani, nessuno escluso forse, o forse sì, lo sapremo a breve, e contribuisce a portare un po' di infelicità nelle nostre case. Quella cosa si chiama routine, sempre la stessa cosa, vedere sempre la stessa faccia, ad esempio la mattina quando ci si sveglia, fare sempre la stessa cosa. C'è ovviamente un'indagine della Doxa che fornisce questo quadro sull'impatto della routine, cioè il ripetersi continuo degli eventi, il giorno della marmotta eterno, no? Ti svegli e succede sempre la stessa cosa. L'84% degli italiani ha questa routine che gli pesa tantissimo, come un, non so, come una marmotta appunto sulla propria schiena, come un cinghiale sulla propria pancia. Ai giovani pesa ancora di più, ma perché mo' i giovani hanno la routine? Quando mai i giovani hanno avuto? Io ogni giorno succedeva qualcosa di diverso quando ero giovine. Pare che invece oggi gli under 24 hanno problemi di questo tipo. Gli effetti? Un italiano su quattro è insoddisfatto della propria vita, gli altri cercano di cambiarla per ritrovare se stessi. Il segreto? Ce lo dice la Doxa, stare bene con gli altri. Grazie Doxa, sei veramente meravigliosa. Va bene, a parte queste sterili, no, fredde statistiche, vogliamo sapere una cosa. Vogliamo uscire da sto problema, no? Perché questa è una trasmissione risolutiva, Radio 2 Music Room estate, cioè risolviamo tutto con la bellezza della musica, ma anche con dei piccoli consigli. Allora dateceli voi, qual è quella piccola cosa, magari inutile, microscopica, ma irrinunciabile, meravigliosa, che vi migliora la giornata, che vi fa cambiare qualcosa anche piccolissima di questa terrificante routine? 3487 300 200, ditecelo, quella cosa piccola che fate e che vi svolta la giornata, e lo sapete.

Wow, wow, wow, questa canzone quanto ci piace, il Bausa Magnetic su Radio 2 Music Room. Estate, già vedo che avete il vostro, la vostra soluzione, come aggirare, scusate, la routine quotidiana, quella che ci affligge, ci assilla. Ad esempio, ma Maria Grazia che cosa fa? Cerco una novità ogni giorno e la trovo. Ad esempio, bar nuovo per la colazione, maestra nuova di nuoto, cambia una maestra al giorno, lei, aprire un cassetto dimenticato, brava, che bella idea. Cercare una tartaruga per il mio giardino. Ma tu, Maria Grazia, sei preziosa. C'è bisogno di te. C'è bisogno di te in questa trasmissione tutti i giorni. Cercare una novità tutti i giorni. Aprire un cassetto dimenticato. Mi piace molto. Allora, io apro un cassetto prima della rubrica della Banchi. Apro un cassetto dimenticato, forse. Sicuramente non dai tanti amanti di questo cantautore fantastico che tanti anni fa usciva con questa canzone qua, che si intitolava Il Perdente. Ed era praticamente una sorta di inno per tutti quanti i perdenti di quella che è stata chiamata, io ne ho fatto parte, generazione X, quella generazione un po' disadattata, diciamoci la verità, che già aveva capito che l'orizzonte non era proprio chiarissimo, non era proprio splendente, e allora si auto, come dire, si compativa un po', no? Una generazione di quelle, ah, qua sta crollando un po' tutto, tutti quanti i grandi sogni stanno crollando, però nello stesso tempo faceva una grande musica, una musica iper postmoderna, fenomenologicamente quella musica dei primi anni 90 era una cosa proprio, un mix, no? Un mix vivo in realtà di blues, hip hop, folk, tante cose diverse fatte anche in maniera molto semplice, in cameretta. Questo era il grande back della canzone dedicata a tutti i perdenti, Loser, su Radio 2.

0: Beck Hansen, Beck, figlio tra l'altro di un grandissimo arrangiatore di orchestra, d'archi, cosa che poi ha infilato dentro la sua musica più avanti, quando la sua musica ha perso un po' questo artigianato che l'aveva contraddistinta all'inizio. Ma bando alle ciance, sono le 14:16 ed è il momento della Banchi. Ci sei?
1: Buonasera.
0: Ben trovata.
1: Sono qui. Continuiamo la nostra indagine su i tesori, le perle nascoste dentro la più grande piattaforma gratuita, diciamolo che sì, non è secondario, della Rai, e sto parlando di Rai Play, quella col fondo blu, per capirci.
0: Bisogna iscriversi, ma ci vogliono tre secondi. Non mollate, so che siete noiosi, dici oddio devo scrivere la mail,
1: sì,
0: che sarà
1: poi
0: mai?
1: Il QR code, il codice, no, sì, c'è un po' di confusione su come ci si scrive, però una volta che sei dentro, la meraviglia. Ed oggi te ne segnalo altri tre, un documentario, un film e uno sceneggiato.
0: Documentario sulle marmotte?
1: No, un documentario incredibile, pensa, un documentario che si chiama Kung... No, scusate, Chung Kuo.
0: Ma tu tutti questi nomi strani, eh?
1: Sì, ma a me appaiono, io li guardo subito.
0: E capisci.
1: Sto scoprendo delle cose incredibili. È un documentario in tre puntate del 1972 di niente poco di meno che Michelangelo Antonioni.
0: Oh là là, roba seria, eh? Roba meditativa.
1: Questo documentario fu realizzato proprio su commissione del governo cinese.
0: Voilà.
1: Che invitò Antonioni a filmare la nuova Cina.
0: Comunista!
1: Sulla scia della rivoluzione culturale di Mao. Il risultato è bellissimo, lo vedrete su Rai Play, è diviso in tre puntate e ritrae la cultura e la civiltà cinese, insomma anche di quel tempo. Ma non piacque all'allora establishment e soprattutto all'allora presidente Han Lai.
0: Ah no, al cinese non piacque.
1: Senti che bella pronuncia.
0: Han Lai.
1: E sembra arabo più che
0: sì,
1: cinese. Comunque.
0: Sì. Quindi non piacque ai cinesi.
1: Non piacque ai cinesi. Aspetta. E bandirono Antonioni.
0: Ma stiamo scherzando.
1: E fu rinobilitato soltanto nel 2004, quando poi il documentario fu proiettato in tutta la sua interezza a Pechino.
0: Ma perché non lo compresero? Troppo lento?
1: Non gli piacque.
0: Volevano far vedere le sorti.
1: Avranno pensato: abbiamo buttato i soldi. Ah. Ecco, questo italiano che cosa ha combinato.
0: Cioè, ma ragazzi, parliamo di Antonioni. Questa è una questione che va riaperta adesso.
1: Comunque noi ce l'abbiamo buttato lì su Replay.
0: Lo vediamo sicuro.
1: In scioltezza. Poi ti consiglio un film dell'81, un po' lunghino e anche questo è diviso in tre parti, 170 minuti. E sto parlando del Minestrone.
0: Il Minestrone lo conosco.
1: Lo conosci, di Sergio Citti, sì. Pazzesco, che dirige Benigni, Roberto Benigni, Franco Citti che è suo fratello, Ninetto Davoli e tanti altri, c'è persino Galeazzi, mi pare che faccia una
0: Gian
1: parte.
0: Giampiero Galeazzi?
1: Sì,
0: ma va.
1: Nella parte di se stesso.
0: E lì c'è un vero Benigni, un Benigni antico.
1: È un film che racconta la storia sostanzialmente di una fame atavica dei protagonisti. Anche questo vi consiglio di guardarlo, di divertirvi, se amate quel genere un po' pasoliniano, un po' grottesco, un po' italiano di quel tempo.
0: Un po' realista,
1: neorealista. Sarete pazzi del Minestrone.
0: Ci sono tutti, Benigni, Citti, Ninetto Davoli,
1: Daria Nicolodi,
0: c'è Giorgio
1: anche
0: Gaber,
1: Giorgio Gaber, te lo sto per dire, infatti.
0: No, che fa il santone, ma questo è un film, cioè è da riprendere subito il Minestrone.
1: Minestrone, sono tre puntate, 170 minuti divisi in tre.
0: Altro che le fiction americane. Ragazzi, attenzione, qua c'è tanta robina.
1: Tanta robina e anche il segno del comando. E poi chiudo velocemente con la famosissima sigla cantata per l'occasione da Nico Fidenco, 100 campane.
0: Wow,
1: din
0: non me la ricordo.
1: Din don.
0: Nico De Gabbiani ci sta.
1: Non era Nico Fidenco?
0: Non era Nico Fidenco, madonna, Marco Lolli.
1: Mamma mia, meno male che c'è Marco Lolli. meno male, vedi, però sulla musica non sono tanto ferrata.
0: Vabbè,
1: è una sceneggiata giallo, fantastico, gotico, con una trama avvincentissima e misteriosa, tutti lo conoscono, tutti, e sto parlando del Segno del Comando.
0: Wow.
1: E che dirti?
0: Non lo so.
1: Ebbe un grande successo, Ugo Pagliai, Paola Gravina, Carla Gravina, Massimo Girotti, tanti altri attori che venivano per lo più dal teatro. E vedetelo, guardatelo.
0: In casa nostra, il grande freddo a casa nostra, ci mettiamo l'aria condizionata oppure il ventilatore e ci guardiamo questi tre film, va bene?
1: Bravissima.
0: Grazie, Banchi, a più tardi. Yeah!

La, meraviglioso. Sono ancora con la mente a questi film che ci ha suggerito la nostra Simona Banchi. Il Minestrone, ok, da rivedere assolutamente, un film sulla fame. Stavo guardando addirittura nel dettaglio la trama ed è pazzesca, con un Ninetto Davoli e l'altro, come si chiama, un Franco Citti, che fanno questa abbuffata pazzesca, ma poi mille disavventure gli capitano fino a che finiscono non si sa dove, incontrano Benigni. Vabbè, andare a vedere, perché veramente sono dei tesori incredibili, e solo noi abbiamo la Banchi che ci dà queste indicazioni da scovare su Rai Play. Allora signori, invece la nostra missione oggi è quella di trovare delle alternative alla routine, o almeno di provare ad aggirarla, la benedetta routine che ci affligge ogni giorno. Vedo che i nostri ascoltatori sono molto fantasiosi, tipo la Rachele che dice al 3487 300: guarda, io mi sono comprata un sifone per montare la panna, come quelli del bar insomma, e così adesso il mio spezza routine sono i miei caffè con la panna biologica senza zucchero. Ma tu ti vuoi male? Senza zucchero anche? Biologica? Adoro, dice lei, mi tira tanto su. No, brava Rachele, questo vogliamo. Vedi, queste sono le grandi idee dei nostri ascoltatori. Santo cielo, vediamo un po', un'altra ascoltatrice che dice: a mio marito hanno regalato dei fichi. Ecco, questa ha rallegrato la mia giornata. E ci manda la foto dei fichi? Canale 202 del Digitale Terrestre? Guarda quanto è bella la foto dei fichi della nostra ascoltatrice, fichi bellissimi di vari colori, perché ora più ci avviciniamo a settembre, più ci inoltriamo nell'agosto, più i fichi diventano neri, prendono il posto dei fichi verdi. Ah sì, queste sono le piccole gioie quotidiane, continuate a mandarcele, anche messaggio vocale, vogliamo sentire The Voice, la vostra voce. Dopo vi parlo delle micro gioie, the micro joys, i piccoli gesti quotidiani da fare che vi fanno stare bene e uscire dalla routine.

Riappropriamoci di questi spazi. Ciao Mirko, grazie per la parte tecnica. Ora saluteremo qualcuno nuovo. Ci riapproprieremo degli spazi, ci riapproprieremo anche delle sensazioni positive, riusciremo ad uscire dalla maledetta routine che è l'argomento di oggi della nostra trasmissione insieme a me, Silvia Boschera, Simona Banchi e tutta quanta la nostra redazione. Ci stiamo provando e vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 i piccoli gesti che fate proprio per uscire da questa routine, per trovare un senso. Un ascoltatore dice: ma io sinceramente scrollo. Ai ai ai, ma cosa scrolli? Cosa scrolli? Eccola, arriva la psicologa, sei pronto per il pippone? Allora, scrollare, ovvero andare sui social e cominciare a fare questo gesto infinito, passivo, no? Un po' come guardare la televisione, no, è peggio. È molto peggio scrollare, perché almeno nella televisione, a meno che tu non faccia zapping continuo da un canale all'altro, sei, come dire, concentrato su un contenuto, un film, un telegiornale o quel che è. Invece lì, sul social, perché solitamente si scrolla il social, cioè si guardano in maniera compulsiva contenuti uno dietro l'altro, che cosa fa? La spiego facile, eh? Attiva il famoso circuito della ricompensa. Il circuito della ricompensa è il circuito cerebrale dove entra in gioco la dopamina, un neurotrasmettitore, qualcosa che abbiamo dentro di noi che ci fa stare bene, no? La dopamina è quella cosa che ad esempio si aumenta nel nostro corpo, la facciamo aumentare noi quando facciamo sport, quando facciamo qualcosa di bello. C'è la dopamina e ci sono anche tanti altri neurotrasmettitori positivi che poi sono quelli mimati dagli psicofarmaci, capite? Quindi fanno bene, no? Però che cosa succede quando tu scrolli? Attivi questo circuito della ricompensa, ma non lo sazi mai, perché ogni video promette un video successivo che magari è più interessante. Allora tu continui e continui a scrollare e hai tante piccole scariche di dopamina una dopo l'altra che tu continui a spingere, no? a perseguire. Quindi il punto è: non arriviamo mai alla soddisfazione, restiamo sempre costantemente alla ricerca, e questo ci lascia continuamente in attivazione, un meccanismo del tipo uno e poi ancora uno e poi ancora uno e poi vediamone un altro ancora, e scopriamo che è passata, che so io, mezz'ora, 40 minuti, un'ora, due ore, tre ore, noi siamo lì e siamo stanchi e siamo agitati, andiamo a letto e facciamo un terribile sonno, un sonno che non è ristoratore. Quindi lo scroll non placa il desiderio, non placa l'individuo, ma lo alimenta. Quindi attenzione, se no vi faccio un altro pippone la prossima volta. E attenzione, perché fra un po' vi diamo anche i vincitori del nostro contest sulla migliore foto di ieri, insomma, di fronte all'eclissi, che qualcuno è riuscito a vedere, qualcun altro come noi, ahimè no, come noi e tanti altri ascoltatori che stanno scrivendo: nel momento in cui avevo raggiunto il punto è arrivato il nuvolone. La nuvola di Fantozzi, un

0: Ma niente ragazzi, scusate, pensavo che fosse un ascoltatore un po' timido che stava aspettando per dirmi qualcosa di bello. Lo richiamo, dai, non essere timido, dici qualcosa, raccontaci. Niente, non me lo vuole più dire, peccato, perché ci sono un sacco di messaggi vocali che vi voglio far ascoltare e dopo ve li faccio ascoltare. Messaggi dove, ve l'abbiamo chiesto noi, ci state dicendo che cosa fate per modificare la vostra routine che un pochino ci angoscia, no? Ci attanaglia quotidianamente. Ad esempio, ecco qua, no, a parte che ci parla di Lando Fiorini, io esco dal lavoro e vado qui e ci mostra una foto bellissima delle montagne, perché questo nostro ascoltatore Andrea è di Torino, quindi le ha proprio lì. Una sera faccio il bagno con il cane, una volta nuoto, una volta leggo, una volta faccio wake. Cos'è wake? Dici che cos'è? Comunque insomma ci mostra questo fiume bellissimo, questo specchio d'acqua con dietro queste meravigliose montagne. Beh, ci picchia, questo è un modo stupendo per bloccare la routine.
1: Allora, io quando mi annoio, che voglio rompere la routine, esco in giardino. In giardino c'è sempre qualcosa da fare, un albero da potare, qualche siepe da aggiustare, qualche frutto da raccogliere,
0: l'erbaccia,
1: qualche erba da tagliare.
0: Vedi?
1: E poi dà una gran soddisfazione al lavoro fatto vedere quello che si è fatto. Allora rientro,
0: vero,
1: e ricomincio a fare quello che devo fare. Flavia da Roma.
0: Flavia da Roma, hai proprio ragione, beata te che hai il giardino in quel di Roma, ma se voi state in campagna non c'è verso, come ti dicono i contadini, non c'è verso da annoiarsi, no? Da me in Val di Chiana, figurati, c'è l'orto che fa l'uomo morto, ovvero devi stare sempre lì chino, no? A zappettare. C'è il giardino dove ci sono le... meraviglioso. E questi sono alcuni metodi per cercare di aggirare la routine, ma ci sono tanti altri e noi vi aspettiamo per saperli. Intanto bella musica molto morbida, mi vedo già con un drinkino in mano a sentire Anna Castellani.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. Un'estate in blu. Ad agosto, tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.
4: 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 2-2.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

Ma certamente la vita è proprio una sinfonia agrodolce, bittersweet symphony, come cantavano i Verve tanto tempo fa. Radio 2 Music Room, estate, questa sinfonia agrodolce che è la vita. Cerchi una quadra, sei schiavo del denaro e poi muori, così raccontava Richard Ashcroft. E quindi insomma tutto quanto una riflessione, no, sul un inno esistenziale vero e proprio sulla condanna dell'essere umano, il desiderio di emanciparsi, come cantavano i Verve tanto tempo fa. Radio 2 Music Room, estate, questa sinfonia agrodolce che è la vita. Cerchi una quadra, sei schiavo del denaro e poi muori, così raccontava Richard Ashcroft. E quindi insomma tutto quanto una riflessione, no, sul un inno esistenziale vero e proprio sulla condanna dell'essere umano, il desiderio di emanciparsi da questi problemi.

ad aggirarla. Intanto però sono arrivati i vincitori del contest inventato su due piedi all'inizio della trasmissione, la migliore foto, ne sono arrivate di bellissime, dell'eclissi dell'altro giorno. Al terzo posto Guido da Bonassola, giusto? Spero non Bonassola, ma comunque sarebbe bello. Al secondo posto c'è la foto di Giusi da, ma come mi scrivi Banchi? Gonnesa di Sardegna? Gonnesa? Vabbè. E al primo posto Marco Fish da Prale, frazione di Ortea. Questi luoghi esistono? Siamo sicuri? Ok, siete voi vincitori. Cosa avete vinto? La nostra stima. Niente, la nostra infinita stima e aver sentito risuonare il vostro nome sulle frequenze ineluttabili, direi, di Radio 2 Music Room Estate. Grazie. Allora, vedo un'altra foto bellissima che non ha a che vedere con il sole, con la luna, niente, ma con una proprio sconvolgente, super colorata cassetta di verdure dell'orto. Il mio regalo per la nostra amica che arriva da Bologna, a Nova Siri. Pomodori, fagiolini, peperoni tutti storti, quelli veri, cipolle, peperoncini. Questo cos'è? Fave? Com'è possibile? Ah no, saranno piselli? Ah, vedi, ancora i pisellini da capare, meraviglia delle meraviglie. Certo, questo è un modo per distrarsi dalla routine quotidiana, ne arrivano veramente tantissimi. Buongiorno Silvia, tutta la redazione di Radio 2, vabbè, insomma, ci fanno anche complimenti, oltre che a darci dei suggerimenti, ci ringraziano per i verve, compagnia cantante, continuate a scriverci. Con la voce però, 348 7300 200, fateci sognare.

0: non ci sorprenda ancora di più rispetto a un pop sempre molto ricercato, però anche che spinge un po' sull'elettronica, chissà, ci piacerebbe scoprirlo molto presto. Siamo qui per questo, anche per scoprire bella nuova musica. Tante cose belle che ci arrivano al 3487 300, tra cui persone che si danno a piccoli lavori artistici come quelli che ci manda Mariella, che si diletta in un ritocco pittorico, quindi lavoro ma anche distrazione allo stesso tempo.
1: Per me che vivo a Roma, superare la routine è facile, perché se ho bisogno di spezzare un po', che basta, fai? Che me ne vado in centro e qualsiasi posto vedo di Roma, dal Pantheon a Piazza Navona al Colosseo, è un modo
0: per star meglio,
1: rimettersi dalla routine.
0: È vero, Roma effettivamente, essendo un museo a cielo aperto, è uno di quei luoghi che non ti stancano mai. Perché i romani sono così pervicacemente attaccati alla loro città? Perché parlano sempre di Roma? Perché effettivamente è un po' tanto, eh? Roma è tanta, è tanto diversa. E un romano, io non sono romana ma ci vivo da più di 20 anni, ancora chiaramente mi manca tantissimo da scoprire di quella città, di questa città. E allora un modo effettivamente per uscire dalla routine è cambiare strada e tac, subito appena ti giri da una parte diversa da quella che avevi prospettato, ti si apre qualcosa di incredibile. Un nasone nuovo, ad esempio. Il nasone è quello da cui si beve. A Roma non morirete mai di sete. È una di quelle città che vi disseta in tutti i sensi, disseta la sete, la bocca, disseta anche gli occhi, disseta il cuore. Oggi sono romantica, dai. Mister

0: giornata.
1: Una bella giornata, anche scoprire questi giovani nuovi che ci rallegrano come Rares, io spero che si dica così, questo cantautore che viene dal conservatorio, lui è a origini romene e ha studiato ad esempio musica elettronica, non si sente molto, no, in questo singolo, ma chissà che prossimamente

0: parlare d'amore.
1: Ma noi parliamo d'amore, perché no? Sono le 15:03 minuti, Silvia Boscaro con voi, Radio 2 Music Room, estate, tra un po' torna anche la Banchi, perché nell'ultima tranche della trasmissione ci sarà anche l'ultima sua rubrica. Intanto ci state facendo star bene, cioè diciamo che tutti questi piccoli messaggi che sono modi per rompere la routine quotidiana, sono modi anche per farci sorridere, per farci stare bene. Voi siete bravi, cari ascoltatori di Radio 2. Ad esempio, un ascoltatore, Benny, ci ha mandato una foto bellissima dove si vedono, dove si vede l'eclissi lontano dietro al Monte Penna e le scarpe del nostro ascoltatore, che evidentemente è disteso, non so, in una radura, e inquadra i suoi scarpotti da passeggio, da arrampicata, e questo dietro, questo scorcio meraviglioso. Quindi siete molto bravi, molto capaci a trovare alternative alla noia quotidiana, vedo. Al 3487 300 200, continuate a mandarceli perché sono proprio belli, e poi possiamo dirne qualcuno noi. Cioè, noi stiamo cercando questa cosa qua, quella piccola cosa magari anche inutile però irrinunciabile e bellissima, che vi migliora la giornata, che vi fa svoltare la giornata nonostante la routine. Che ne so, molti stanno scrivendo il caffè bevuto in silenzio, oppure mi sveglio prima, ha scritto un'ascoltatrice dalla Sicilia, mi sveglio alle 6 del mattino apposta perché mi bevo il mio caffè in silenzio e gli altri in famiglia si svegliano tutti un quarto d'ora dopo, e quello è il momento che, anche se è sempre lo stesso, in realtà rompe tutta la routine e mi fa partire bene. Queste cose vogliamo capire: qual è il vostro piccolo lusso quotidiano, quello che non costa quasi niente e vi cambia tutto, diciamo. Qualcuno dice, ad esempio, invertire l'ordine delle cose che si fanno. Ma in che senso, scusami? Cioè, tu ti lavi i denti dopo aver fatto colazione, oppure vai a letto, che so, alle 8 del mattino, inverti l'ordine così? Oppure un ordine in un altro senso, tipo, se la sera è sempre cena, TV, divano, facciamo che magari, come si potrebbe fare? Beh, si potrebbe togliere la TV, sarebbe già qualcosa veramente di grandioso. E lì, quando togli la TV e spegni il maledetto cellulare, allora lì davvero ti devi porre di fronte alla grande domanda: e mo che faccio?

0: With You, che meraviglia, Alicia Keys, una delle più grandi voci del nuovo soul, che oramai è diventato non proprio vecchio, ma insomma un soul bello importante, visto che saranno una ventina d'anni che questa canzone gira sulle nostre frequenze. Fallen, il bellissimo pezzo che abbiamo ascoltato. Stiamo cercando i vostri piccoli lussi quotidiani, quelli che vi fanno cambiare la giornata, vi danno la spinta per affrontarla alla grande. E qualcuno mi scrive: in questa stagione della mia vita il mio lusso quotidiano è svegliarmi con la finestra aperta alle 6:45 e vedere dritto dritto l'alba dalla mia stanza da letto, in silenzio, pochi secondi, ascoltando i merli, i gabbiani, i corvi, e andare a bere il mio primo bicchiere d'acqua fresca e iniziare la giornata. Ah, quanto è buona l'acqua, ragazzi!
1: Mi scusi, Boschero, lei si lava i denti prima della colazione, poi dopo la colazione sì, niente sì. Fino a sera?
0: Ma sì!
1: Ma non è che i denti si lavano dopo la colazione? Cioè, intavoliamo un discorso
0: reale,
1: va non bene. Quello utopistico di fare cose che ci rendono temporaneamente felici, perché la felicità è un istante che vola via. Forse colicola.
0: Oddio, ma perché abbiamo il nostro pessimista cosmico? O forse realista, non saprei come definirlo. Comunque grazie. Mi fai pensare, mi fai ragionare e quindi apriremo un dibattito, sì, prossimamente. Tanto però mi accontento di questi messaggi un pochino più, come dire, amorevoli, ottimisti, tipo questo bellissimo messaggio di Daniele al 3487-300-200 con tre immagini, una più strepitosa dell'altra. Tramonto ed eclissi dietro il comprensorio delle piccole Dolomiti da Vicenza verso Trento. Poi lo amo perché si firma come Daniele, vecchio ascoltatore di Moby Dick, dalla parte alta di Vicenza. Bravi questi vecchi ascoltatori di Moby Dick, li trovo particolarmente attivi, intelligenti, sensibili. Ancora musica, Radio 2 Music Room, estate.

quanto mi piace questo pezzo, mamma mia, sì, sono super boomer, è vero. Role Model, che in realtà è un tizio che si chiama Tucker Fieldsbury, con questa loro, com'è, sua loro, insomma, Joy, già il titolo, no? Gioia, felicità. Mi ricorda proprio, sarà mica che sta tornando in voga questo rock un po' classico, hi-fi, un po' sudista, che mi suona un po' come, che so io, uno Sticky Fingers, The Rolling Stones. Anche queste sono piccole gioie quotidiane, no? Sentire una band stranuova che però mi riporta indietro, un sound super retro, molto classic, country folk, queste cose super americane. Anche il video era un po' così, c'erano questi due che giravano su un furgone in mezzo a una strada di quelle infinite desertiche degli States, me la immagino del sud, ma sì, ma Sam, del sud va bene, va benissimo, tipo che so io, Austin, Texas, questi luoghi qua. E in fin dei conti anche altri ascoltatori ci dicono che ascoltare la musica è qualcosa che ci chiama fuori dalla routine. C'è la Julie che dice: io combatto la vita quotidiana, la routine, ascoltando dischi che non sento da un po' di tempo. Ad esempio, proprio ieri sera, ad alto volume, con grande goduria, ha tirato fuori un pezzone. Mi piacerebbe tanto trasmetterlo. Allora chiediamo al nostro Lolli. No, Lollo, scusa. Lollo glielo chiediamo, e Lolli lo trasmetterà. Fuzzy, una canzone bellissima dei Grand Lee Buffalo. Però oggi non abbiamo tempo perché ci sono un sacco di cosine da fare. Intanto ascoltare un po' di musica italiana. Una meravigliosa vento d'estate. Questa canzone, ma che canzone bella che è! Quanti anni è che gira e che ci fa sognare con questo suono effettivamente molto nostalgico. Fabi e Gazzè.

Suki Waterhouse, Nothing Hill, alle 15:22 Radio 2. Music Room Estate con Silvia Boscare, con i nostri ascoltatori che continuano a suggerirci modi per spezzare la routine, modi anche un po' bizzarri, come ad esempio questo di Claudio, che oggi è andato a fare una bella visita all'INPS, che non si sa mai, perché insomma è il nostro futuro, speriamo, quello della pensione. E poi molti altre cose che ce n'è una che vi vorrei suggerire, perché è una notizia che leggo fresca fresca, piacerà anche alla Banchi. Per rompere la routine di questo caldo, no, quotidiano, praticamente in Giappone si sono inventati questa, tutto in Giappone fanno queste cose, sta Doyemon Box, che è una specie di frigorifero monoposto dove tu praticamente, è alto 2 metri, quindi ci sta anche chi è alto 2 metri, dove tu ti chiudi, cioè entri nel frigorifero, ti chiudi dietro la porta, ci sono circa 15 gradi con getti d'aria a 5 gradi centigradi sulla testa, sul collo, quindi se hai la cervicale sei finito, ti trovano praticamente lì dentro congelato e esanime. Ed è pensato, immaginate un po', cioè la mente, no, del popolo, di chi si è inventato questa cosa in Giappone, pensato per i lavoratori dove il rischio di calore è serio, che ne so, lavori sulle autostrade a mezzogiorno per sistemare l'asfalto, ti infili nel tuo frigorifero portatile e meraviglioso, oh, ne hanno venduti 200, vediamo quanto costa, c'era scritto, una bazzecola, costa 9.000 euro, cioè ti compri, vuoi non comprarti un frigorifero portatile? Vuoi non pensare a una cosa del genere come passaggio chiave, diciamo così, no, nella lotta al cambiamento climatico? Non raffreddiamo il pianeta, mettiamoci noi dentro il frigo, con l'etichetta magari la prossima volta entriamo dentro il frigo, mi raccomando, mettiamoci l'etichetta, che so io, da consumarsi preferibilmente entro il 25 settembre, però se posta in frigorifero duri di più. E probabilmente è anche un modo per fare l'anti-aging, no? Va tanto di moda l'anti-aging, cioè stiamo freschi nel senso di il viso fresco, la skin care. Se tu entri nel frigorifero, sai, una skin care da paura. Questo si chiama Takashi Timing, forse è giapponese anche lui, forse sta nel frigo.

0: Ma scusate, cioè dopo che ha lavorato con l'asfalto con 40 gradi al sole si infila nel frigorifero, come lo trovano? Con un completamente sballato, perché ti viene un colpo di freddo, o viceversa quando esci che ti viene un problema di stomaco, devi correre vicino al frigorifero. Spero vendano anche un piccolo bagno WC chimico, perché effetti collaterali ne provocherà. Vabbè, comunque i giapponesi sono tutti strani.
1: No, non dire così, non dire così, altrimenti l'ambasciata si arrabbia. Allora, ragazzi, io non volevo spostarmi, cioè raccontare questa cosa, ma il nostro ascoltatore effettivamente pone una questione importante. Quando ci sono dei grandi sbalzi di temperatura, non è che lo stomaco è proprio contento, l'intestino soprattutto è proprio contento. Effettivamente sì, probabilmente c'è anche un bagno portatile che per la modica cifra, che so io, di 2.000-3.000 euro, ti puoi accaparrare e te lo porti dietro insieme al frigorifero. Il frigorifero sarà magari, no, ogni ditta che espone, stiamo parlando della notizia che ho detto poc'anzi, ovvero che in Giappone sta andando di moda questo frigorifero portatile dove tu ti infili in caso che ci sia troppo caldo. Soprattutto le aziende di fronte alla problematica calore mettono a disposizione questo frigorifero ai loro lavoratori, i quali si infilano appunto lì dentro e dovrebbero trarne giovamento, cosa che però, come il nostro ascoltatore dice, potrebbe portare degli effetti collaterali. No vabbè, basta, non ne voglio parlare più, no, di queste cose qua, perché mi preoccupano. Allora, vedi come i nostri ascoltatori riescono ad aggirare la routine? Ascoltatore Corrado, anche lui ascoltatore vecchio di Moby Dick, dice: oggi in pausa ho finito un libro di Patrick McGrath, stupendo, e subito sono corso al libraccio e ho comprato altri due romanzi suoi, superbi. E poi ci chiede: ma i National non li passate mai? Ha voglia che li passiamo i National, li passeremo sempre di più.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Le esalazioni provenienti dal depuratore delle acque reflue hanno ucciso due persone. Le vittime sono un operaio che stava lavorando alla manutenzione dell'impianto e il soccorritore del 118 che gli stava praticando il massaggio cardiaco in una zona dove la concentrazione dei fumi tossici era ancora altissima.
5: Dalle prime notizie il tecnico stava lavorando nei locali dell'impianto nei pressi della Tonnara del Secco per un controllo, forse per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore ed è svenuto a causa dei gas tossici. Le vittime sono l'operaio Davide Anselmo e l'operatore del 118 Francesco Bulgarella. L'uomo, da quanto si apprende, era sceso all'interno della struttura per alcune verifiche. I gas presenti nell'ambiente avrebbero saturato l'aria. Lanciato l'allarme è intervenuta una prima ambulanza, uno dei due soccorritori ha tentato di rianimarlo ma è stato sopraffatto dalle esalazioni. L'altro collega presente ha tentato di salvarlo inutilmente. In corso le verifiche degli investigatori dell'ARMA e degli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale, nonché la raccolta delle testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti. Da Catania, Orazio Aleppo per il GR2.
4: Ci sarebbe qualche parola di troppo rivolta ad una ragazza all'origine della rissa violenta che ha portato la notte scorsa a Trani alla morte di un 18enne, Cosimo Quagliarella, accoltellato per 3 volte alla schiena. Questa mattina un minorenne si è presentato in caserma accompagnato da un legale, confessando di essere l'autore dell'omicidio e sostenendo che non aveva intenzione di uccidere. Il caso La Vitola Ranucci, dalla Procura di Roma arriva un parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali del faccendiere. Durante l'interrogatorio di garanzia La Vitola ha ammesso di avere commissionato l'attentato a Ranucci con lo scopo di far rafforzare la sua scorta, precisando però di avere chiesto agli esecutori materiali di sparare qualche colpo di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report e non di piazzare un ordigno. Tuttavia, dopo l'attentato non avrebbe avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio comunque di valore dimostrativo. Dopo l'analisi del cellulare di La Vitola è possibile che gli inquirenti ascoltino anche Sigfrido Ranucci. Le ondate di calore sempre più lunghe incidono anche sul calendario e sugli orari della vendemmia. Per proteggere i lavoratori, alcuni viticoltori stanno sperimentando la raccolta dell'uva durante la notte.
6: Nata qualche decennio fa in Sicilia per proteggere alcune delle qualità fondamentali delle uve, specie quelle a bacca bianca, più sensibili a luce, calore e stress termico, la vendemmia notturna sta diventando oggi un modo per tutelare i lavoratori dai rischi legati al caldo estremo delle ultime estati. L'esperimento è in corso in questi giorni nell'azienda vitivinicola Berlucchi a Borgonato, in provincia di Brescia, l'amministratore delegato Arturo Zigliani.
7: Abbiamo fatto qualche giornata alle 4 della mattina, in questo modo le temperature sono più basse, 10 gradi di differenza si sentono fisicamente.
6: Sollievo dunque per i lavoratori, diventerà la norma raccogliere l'uva di notte o alle prime luci dell'alba?
7: Dobbiamo ancora valutare tanti aspetti, le esigenze di logistica, i fari che illuminano il vigneto.
6: L'anticipo della vendemmia legato al cambiamento climatico vi preoccupa?
7: Queste variazioni sono abbastanza prevedibili, ci preoccupano di più i fenomeni improvvisi e violenti, grandinate, trombe d'aria, la siccità veramente pesante. Un po' tutti dovremmo essere preoccupati per tutti gli aspetti delle attività umane.
6: Eleonora Belviso, GR2.
4: Infine lo sport con gli europei di atletica leggera, anche oggi a Birmingham, un programma tutto da seguire. Tra le finali in programma quella degli 800, che vedrà tra i protagonisti Francesco Pernici. Ieri nel frattempo è arrivato l'argento di Sara Fantini nel martello. Ascoltiamola al microfono del nostro inviato.
8: Tanta felicità per questa conferma, anche se non è un oro va benissimo lo stesso.
9: Comunque arrivare qui e prendere un'altra medaglia non era per niente scontato, sono proprio contenta di come ho affrontato la gara.
8: Il tuo futuro? Mondiali e Olimpiadi, è questo quello che manca adesso, una medaglia definitiva?
9: Lo so bene, so perfettamente che cosa manca al mio percorso, sono pronta a lavorare per ottenerlo, me lo sento comunque nelle gambe già di poter fare meglio, devo solo trovare la tecnica giusta, il ritmo giusto e ci vuole un po' più di lavoro, ma sono convinta comunque che l'anno prossimo saremo pronti.
8: E al tuo percorso personale?
9: Gran bella domanda, nel senso che sto cercando di costruirmi come persona, ovviamente in modo parallelo. Ho lasciato un pochino in stand-by il mio percorso di studi, ma ho intenzione comunque di proseguire, di comunque qualificarmi anche in qualcosa di diverso che non sia solo l'atletica. In questo momento l'atletica assorbe veramente tanto delle mie energie fisiche, ma soprattutto anche mentali ed emotive. Lo vedo un po' un percorso un po' totalizzante. Sto cercando di tenere un buon bilanciamento, questa è la priorità.
8: Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
4: La linea torna a Music Room il prossimo GR2 alle 19:30.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Music Room, estate alle 15:39. Silvia Boscaro con voi, finalmente non sola, l'abbiamo evocata più volte nel corso della puntata, è arrivata Simona Banchi.
1: Senti che sigletta?
0: Sì! Che meraviglia è, cosa ci porti in dono oggi?
1: Beh, dovresti arrivarci da sola.
0: Capito.
1: Con Kill Bill, di che cosa parleremo?
0: Mica parleremo di quel pazzo di Quentin Tarantino.
1: Quintino! Tarantino! Che bello, è uno dei miei prefe, come direbbe oggi.
0: Cioè, sta in crash con lui?
1: Non in crash, proprio prefe come regista. Allora,
0: sì,
1: Quentin
0: tutto.
1: Tarantino, italo-americano, lo abbiamo già detto, è uno dei registi più importanti del momento, pensa che non ha mai frequentato nessuna scuola.
0: Vabbè, bisogna, è necessario farlo?
1: Nel suo caso no, perché lui lavorava in una videoteca, ti ricordi quando c'erano le videoteche?
0: Era un nerd, diciamo la verità.
1: Ma ha visto una quantità di film, ha una conoscenza pazzesca di tutta
0: la storia proprio della cinematografia.
1: La sua cinefilia è totale, tant'è che lui ha una crash
0: con chi?
1: Per il western all'italiana.
0: Ah sì, certo, sta in fississima.
1: Pensa
0: lui
1: sul set quando vuole, lo so perché me l'ha detto.
0: Ah, vi conoscete?
1: Benissimo.
0: Ah, ma c'è veramente
1: quando vuole girare una scena che richiami un po' lo stile di Sergio Leone, perché lui ha una passione smisurata per Sergio Leone, dice give me a Leone.
0: Che
1: non so
0: carino.
1: Se dice a Leone o a Leone o
0: Lion,
1: a Lion.
0: No,
1: dice Leone. E un'altra curiosità su Quentin Tarantino è che è un po' feticista. Infatti in tutti i suoi film ci sono delle scene con i piedi, ricordiamo.
0: Ah, feticista coi piedi proprio.
1: Sì, ricordiamo, c'è quella scena pazzesca di Dal tramonto all'alba, dove c'è il personaggio che beve la tequila dai piedi di Salma Hayek.
0: Non me la ricordo.
1: No, c'è una scena incredibile. Dal tramonto all'alba, che erroneamente è attribuito a Tarantino, in realtà Tarantino ha fatto l'attore. Infatti è lui che beve, che interpreta l'attore che beve.
0: Figurati
1: da piede,
0: se si tirava indietro.
1: Si perde
0: indietro.
1: Questo momento. E è di Robert Rodriguez. Okay. Tarantino ha dichiarato in più di un'occasione che firmerà la regia solamente di 10 film.
0: Solo con i piedi?
1: No.
0: La firmerà con i piedi.
1: Film fatti con i piedi. E farà solo 10 film, al momento è arrivata a 9. Se però consideriamo Kill Bill un film solo e noi
0: e non tre, quali
1: pare
0: sono?
1: Si dice, si vocifera, forse lo puoi scoprire.
0: Provo.
1: Che ci sarà una Kill Bill 3 prossimamente. Non si sa.
0: Picchia.
1: Forse
0: senti,
1: lo
0: ma
1: sa Marco Lolli.
0: Marco Lolli, Kill Bill 3 arriva.
1: Kill Bill 3.
0: L'ho visto l'altro giorno proprio l'uno per rinfrescarmi. Ma anche i piedi di Uma Thurman, che tra l'altro è stata sua amatissima.
1: Le fette
0: enormi.
1: Quella c'ha almeno 42.
0: Ah, hai visto
1: Uma.
0: Roba da pazzi.
1: Mi somiglia tantissimo.
0: Siete due gocce d'acqua, veramente.
1: Lui una volta ha anche detto: voglio ringraziare
0: Simona Banchi,
1: le mie star, co-star, Leo, Margot Robbie, i piedi di Margot Robbie, i piedi di Margaret Kelly, i piedi di Dakota Fanning. Che genio.
0: Veramente un pazzo totale. Ma veramente, che abbiamo già finito?
1: Abbiamo finito? Perché?
0: Ma no!
1: Ti voglio che ascoltare insieme a te, qui resto qua vicino a te,
0: sì,
1: a distanza.
0: Ma posso, posso abbracciarti anche solo così, la tua anima, posso toccarla?
1: No, non mi devi toccare.
0: Perché?
1: Pensa, non mi tocco nemmeno io, figurati. Comunque, ascoltiamo insieme la canzone delle Iene, dove è un film d'esordio di Tarantino che esplose al Sundance. È importantissimo il ruolo della radio in questo film, perché c'era una fittizia Kill Bill's Super Sound on 70.
0: Grazie a Simona Banchi!

su Radio 2 Music Room Estate. Ovviamente quando si parla di George Michael a tutti noi, Marco Lolli, io, tutti, ci viene in mente il nostro Max Cervelli, che bacio e abbraccio, visto che non posso abbracciare la Banchi, qualcuno dovrò abbracciare. Max, ci stai ascoltando? Ma sì che ci stai ascoltando. Allora, io mi chiedo sempre da un sacco di tempo se in quel video bellissimo di Club Tropicana degli Wham, e ci siamo boom buttati indietro improvvisamente aprendo sta finestra temporale nel 1983, c'era questo video dove c'erano questi due Wham, cioè George Michael e com'è che si chiama quell'altro, Andrew Ridgeley, che suonavano la tromba, no? A tempo di musica, smutandati, no, nel senso a petto nudo, magrissimi, molto molto giovani. Mi sono sempre chiesta se davvero stessero suonando la tromba, non lo so, chissà, forse no, era tutto finto, ma quello che è vero è che fra un po' arrivano New Genia. Andati, no, nel senso a petto nudo, magrissimi, molto molto giovani. Mi sono sempre chiesta se davvero stessero suonando la tromba, non lo so, chissà, forse no, era tutto finto, ma quello che è vero è che fra un po' arrivano New Genia.

Mi sento cadere praticamente. Non voglio capire. Ragazzi, il mio napoletano è pessimo, però vedete quanto suona bene il napoletano nella musica? Quando uno dice che la canzone italiana nasce dalla canzone napoletana, c'è un motivo. Il napoletano è una sorta di esperanto, potrebbe andare in giro per il mondo questa canzone, anche se non la capisci va bene lo stesso, suona meravigliosamente, però ha un senso, nel senso, se volete tradurcela ci fate un piacere. In realtà c'è già qualcuno che l'ha vivisezionata questa canzone dei New Genia e dice che esplorerebbe il tema della fragilità umana, no? La paura di cadere, la paura di perdere l'equilibrio, la ricerca del centro di gravità permanente, come direbbe Francone, mio amato Battiato. Ebbene, il centro di gravità lo troviamo, lo perdiamo durante la nostra trasmissione, rimaniamo sempre in bilico, ma ce la godiamo, almeno spero, penso che ve la siate goduta anche oggi a chiacchierare con noi. Ebbene, manca solo una canzone, io le ho evocati poc'anzi, ho detto questo pezzo, vedi che mi ricorda un classico dei Rolling Stones, e loro rimangono classici anche nel 2026. Questo è Jealous Robert.

0: Grazie Rolling Stones per chiudere in bellezza questa nuova scaletta di oggi. Insomma, abbiamo chiacchierato un po' di routine, abbiamo cercato di capire come fare a sopravvivere alla routine. Non importa decidere di aprire un ciringhito a Bali, anche perché è un pochino difficile probabilmente. Abbiamo capito che basta poco, basta cambiare strada, basta decidere di, che so io, di cambiare colazione, di guardare da un angolo diverso dalla propria finestra. Siamo molto ottimisti, sì, siamo fatti così noi di Radio 2. E tornare domani, se volete, nella routine di ascoltarci. Ora però, come sempre, arriva il pomeriggio di Radio 2, che è sempre con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso. E allora da Silvia Boscherò, Simona Banchi e tutto quanto il Cucuzzaro, vi diamo una buona giornata e vi baciamo tanto e vi abbracciamo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: 2-2. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono le 16.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
5: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
6: Buon pomeriggio, eccoci qua.
0: Arrivati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti.
6: Sei arrivata in macchina oggi? Sei arrivata?
0: Sono arrivata in macchina perché sono godo troppo di questo fatto che adesso trovo parcheggio come niente fosse.
6: Brava, capito? E soprattutto strada liberissima, liberissima. Non ce n'è, io talmente liberissima che credo di aver preso la multa.
0: Ma come no? Sono in ferie anche poliziotti.
6: No, limite a 70 all'ora sulla tangenziale. Mi sono accorto quando ho suonato la macchina, che stavo a 80. Mannaggia.
0: Forse un flash è arrivato. Ma sai che io l'altro giorno stavo per cadere in una truffa online.
6: Addirittura?
0: Sì, su una multa che dovevo tipo pagare. Perché poi non c'era niente. Cioè, effettivamente non c'era a che ora, dove, quando. Perché io ero già pronto a pagare, capito?
6: Sì,
0: perché
6: sì.
0: Ti fai prendere dal panico del momento.
6: Quando arrivano queste multe finte, queste truffe, phishing così, aprite sempre la mail, non la posta che vi hanno mandato. La mail, c'è cioè proprio l'indirizzo e vedrete che c'è scritto, che ne so, polizia, ABC, polizia, truc.
0: C'erano mille cose in francese, ho detto ma vabbè, non facciamo finta di niente, via.
6: In tutto ciò, buon pomeriggio Camilla Ferranti.
0: Buon pomeriggio Pippo Lorusso.
6: Buon pomeriggio a tutta la squadra, fino alle 18 siamo insieme. Eddie Brundo in regia, eccolo lì.
0: Ciao Eddie.
6: Mirko Buonomo al mixer e alla visual, canale 202 in TV, abbiamo il nostro amico Mauro Sebastianelli.
0: Ciao ragazzi, mentre le nostre curatrici, Valentina Totta, anche lei è arrivata tutta caldata dal sole. Mi sono fatto una passeggiata, sembra l'orario ideale. Caterina D'Alè in redazione, il nostro Donato Moscati. Ciao Donato.
6: Grandi tutti in leggerezza, spensieratezza, ma soprattutto amici, la grande musica di Radio 2. Stare con

0: ricordarti mai più. Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera?
1: Spero di non incontrarti mai più.
0: No! Questa frase? Come? Ma no! Eppure saremo insieme per tutta la vita, sempre io e te, te io.
1: Sì, sì, sì, vabbè, credici, credici.
0: Non ci lasceremo mai queste cose
1: e
0: così.
1: E non ci lasceremo mai.
0: Trottolino amoroso, sì. Capito? Queste robe così.
1: Da, da, da, via, no. Via. Allora, amici, lo sapete, 348-7300-200 è il nostro numero magico per interagire, per avere tutte le coordinate, come se registratelo sul vostro telefonino così non vi sbagliate mai. Arriva un momento importante, il momento in cui tutti vogliono sentire la canzone della nostra prossima partecipante a Sanremo, Camilla Ferranti.
0: In filo di fusione, poi mi raccomando.
1: Sì, sì, sì, sì. Lei si presenterà con una canzone il cui titolo è Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, scritta da Fra Martino Campanaro, e fa così.
0: Versione originale.
1: Pronta?

0: Don.
1: Vedi che il successo della canzone si capisce quando prende. Cioè, ma noi, certo. Valentina, Donato, stavano ballando tutti.
0: Anche
1: quando
0: voi.
1: È così è successo.
0: Anche gli amici che sono in macchina, sì, che sono a casa, che vogliono fare la pennichella, la controra, che sono in spiaggia, ovunque siate, potete cantarci e mandarci anche in dialetto, come ha fatto ieri un'amica della Val d'Aosta, che sembrava mezzo giapponese, bellissimo.
1: Complesso.
0: Proprio molto bello. E potete farlo naturalmente al 348-7300-200 rispondendo alle nostre domande. Oggi non ce la faccio, al 200. Carissima Queen, sì, visto che ormai sei la Queen per tutti, sì, dici un po', faccio un esempio ben specifico e dettagliato.
1: Ah, ciao Pippo, ciao Camilla, sono Lucia da Sestri Levante.
0: Brava.
1: E sono a casa mentre vi sto ascoltando e ho deciso oggi che l'aria è un po' più fresca di smontare i filtri del condizionatore e pulirli perché si dice che si cambiano ogni 2 mesi. Siete bravissimi, vi ascolto sempre, un bacio.
0: Carissima amica, grazie per i saluti, sì, io non li smonto da 10 anni.
1: No, sto scherzando.
0: Ogni anno pulizia, ogni anno.
1: Da, ma ogni 2 mesi, perché l'estate ci sono tutta la polverina che arriva da fuori, quindi assolutamente pulire.
0: Vabbè, facciamo così. Ciao, sono Riccardo, anch'io da Sestri Levante. Sono il tizio che abita sotto l'amica Lucia. E per piacere, quando pulisci i filtri, non li buttare sul mio balcone.
1: Cioè, le crepe, cosa c'erano? I pezzi di carbone dentro.
0: Non lo so, ripeto,
1: ma quando i vicini devono sempre disturbare.
0: Brava, insomma, confidenza con noi. Raccontatevi dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate al 348 7300 200.

0: Way You Make Me Feel. Questa canzone, a parte che è una meraviglia assoluta, ma è anche in uno dei miei film preferiti, che è The Center Stage, nel balletto finale, quando il balletto classico si mixa con il balletto moderno.
1: Quante ne sa. Adesso ci hai fatto il voglio di andare a vedere questo
0: Andatelo
1: film.
0: Andatelo a vedere, perché è molto carino, anche per chi non ama la danza, è un modo di entrare nel mondo della danza.
1: Brava, ma quando lo dici così bisogna soltanto annuire, abbassare la testa e mettere sui canali.
0: Sapete
1: giusti.
0: Cosa mi ha detto Pippo oggi?
1: Sì.
0: Ha detto che sembro proprio una ragazza degli anni 90.
1: Mi ricorda la fidanzatina dei film di Nino D'Angelo, quella che tutto il film era innamorata, tipo stamattina mentre facevo colazione mi sono visto sulla Rai, c'era la discoteca, il film di Nino D'Angelo dove lui va a lavorare prima in montagna e poi fa la storia con la miliardaria, poi tornano giù.
0: Facciamo la trama veloce, la trama è
1: lui sta con questa qua, però è innamorato di quella giù al paese, quella
0: che
1: al paese
0: è segretamente innamorata
1: di lui
0: da sempre, fin da
1: bambini. A un certo punto, quando si ritrovano tutti insieme, arriva la miliardaria da su che lo mette in difficoltà davanti a quella per farlo ingelosire si mette con un ricco, capito? Ma a un certo punto c'è la serata in discoteca dove lui balla, proprio fa il suo balletto speciale con l'inno del Napoli, tra l'altro, e lì scoppia l'amore e basta.
0: E con questo trama ci hanno fatto la bellezza di almeno 35 film,
1: anche
0: ecco.
1: 36 E poi ci sono le scene di Bombolo che fa morire da ridere, che troppo, o Cannavale, che sono erano bei film,
0: erano bei tempi.
1: Simpatia. Allora, Michael Jackson ci porta alle prime confidenze dei nostri amici. E allora senti questa, dice: ciao Pippo e Camilla, vi va di fare un tuffo in questo mare meraviglioso? Vi aspetto, sono Mimma da Santa Maria di Leuca, ma ora mi trovo a Marina di San Gregorio, in provincia di Lecce, posto meraviglioso, proprio guarda.
0: Un tanto di foto,
1: alla faccia nostra, proprio
0: alla
1: che siamo qua.
0: Alla faccia nostra. E invece ci scrivono: ciao Pippo e ciao Camilla, io sono ad Alba Adriatica in Abruzzo e veniamo qua da tipo 10 anni, sono con mia mamma, il suo compagno e mia sorella Miriam. Buone vacanze ragazzi.
1: Buone vacanze ancora a chi è in vacanza, chi si sta organizzando in questo momento, a chi è appena tornato e magari deve lavorare, deve riprendere i suoi ritmi, e con calma,
0: con
1: ragazzi,
0: calma, perché tanto adesso è anche un momento abbastanza pacifico, non c'è tanta gente, non c'è tanta confusione, un buon modo anche di rientrare lentamente al lavoro.
1: Soprattutto organizzatevi, cioè prima di uscire così a capocchia, fate una telefonata, guardate su internet, perché molti negozi sono chiusi tipo dal 4 al 30 agosto, dal 7 al 29, capito?
0: C'è ancora questa usanza che è un po' da scardinare.
1: Avranno anche diritto dopo una stagione a chiudere. L'unica cosa è che se tu volevi andare all'ultimo momento a prenderti una pizzetta o
0: non
1: qualcosa,
0: puoi.
1: Chiuso per ferie.
0: Non puoi.
1: Va bene, aspettiamo le vostre confidenze, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, al 348 7 300 200. Ah, ma oggi ci fanno sognare. Chi è?

0: Giorgio Smith, Whiskey, da quest'ora è live. Vogliamo fare dei bei complimenti alle nostre italiane che ci stanno dando dei grandi risultati agli europei?
1: Sì, di nuoto, di atletica. Ieri sera veramente il lancio del peso meraviglioso. Nel pomeriggio Sara Curtis ha stabilito il record del mondo pazzesco. Poi ci sarà la finalissima. E poi stasera c'è il salto, la finale del salto triplo femminile e maschile. Quindi secondo me acchiappiamo due ori, eh. Io ve lo dico adesso.
0: Siamo a caccia, dai, pronostico.
1: Speriamo. L'ultima volta che ho fatto il pronostico per Jacobs non è andata
0: benissimo. Preferivamo quasi quelli del tempo, quando facevi il pronostico del meteo, quando eri il colonnello lo russo. Adesso niente, abbiamo lasciato la divisa.
1: Non l'ho detto, ieri è arrivato un nubifragio clamoroso. Tra l'altro, non so a casa tua, ma a casa mia a Roma ha fatto una bella pioggia, così tutta sabbia sulle finestre, tutta sabbia, una cosa micidiale.
0: No, questo non lo so, ma io mi sono accorta che pioveva perché sono scesa un attimo, nella sala delle toilette sotto.
1: Ma certo, cara.
0: Sono andata in toilette e ho detto: com'è questo odore di pioggia? Ho detto: ma che cosa strana, sono uscita, c'era un diluvio.
1: È stata bellissima ieri, ho filmato tutto. La nostra Camilla che esce, arriva una persona con l'ombrello, l'accompagno, signorina, e l'ha accompagnata alla macchina.
0: L'ho rapito, ho detto: tanto mi accompagni, vero?
1: La stessa persona è tornata indietro per accompagnare me, era inzuppato d'acqua, poverino.
0: È stato tanto carino.
1: Ma che, ho capito, ma Porello si è immolato per te, mannaggia.
0: Sai cosa mi diceva? Ma dove, la macchina è questa? Sì, sì, è lì.
1: Sì, perché poi lei ha detto: ah, la macchina ce l'ho qua davanti, erano 600 metri, dai, poverino, guarda.
0: Poi lo ringrazio, grazie mille, mi ha salvato la vita ieri.
1: Siete dei pazzi, va bene, dai. Allora, chiudiamo in bellezza con i vostri saluti, naturalmente, le vostre confidenze, poi ci saranno anche i ritardatari, e salutiamo anche Riccardo da Nocera. Riccardo da Nocera che dice: ciao ragazzi, siete fantastici, vi sto ascoltando, ma cosa faccio? Mangio una torta di nascosto alla mia moglie.
0: E
1: ci vuole,
0: Di nascosto,
1: Sì.
0: Di nascosto è la cosa più bella. Moglie l'ha appena fatta e capito, ha detto: non la toccare, non la toccare. Lui sicuramente
1: potrebbe essere, oppure era avanzato un pezzetto, guai a chi la tocca. Lui si è tagliato il pezzo e se lo tiene lì vicino sul divano mentre guarda la TV e ascolta noi.
0: Oppure banalmente è a dieta, non può mangiare dolci e invece quando la moglie non c'è.
1: Oppure non tocca quella fatta dalla moglie ma ne ha presa una sotto al bar.
0: Vabbè, insomma, sono vari ed eventuali, ce ne abbiamo tanti di casi.
1: Va bene, tra poco i ritardatari e poi un argomento che oggi veramente ci divertiamo, dai, come ogni giorno qui al pomeriggio di Radio 2. Lui è veramente bravo.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Stavamo nel frattempo, sì, abbiamo tirato giù tutto l'albero genealogico di Samurai J, perché facevo, guarda che è latino,
1: guarda che lui c'ha questa voce, c'ha questo modo di fare, si molto capisce. Reggaeton sudamericano, sicuramente ha un sicuramente di origini straniere. Gennaro Amatore, napoletano doc di Mugnano, capito?
0: Ero convinto che avesse, non so, qualche parentame, parentela latina.
1: Non ci, non può,
0: so
1: essere, perché. Non lo so. Samurai, dicelo un po', Gennari, dai, dici un po'. Attenzione, l'ultimo ritardatario, pronto? Dica, dica.
2: Ciao Radio 2, sono Leonardo con mia nipote Nicole. Sì? Siamo appena stati in Valmaira in Piemonte.
1: Bellissimo.
2: Ci sono delle montagne incontaminate, pazzesche. Abbiamo fatto dei giri in bici veramente unici. Ve li consigliamo.
0: Bello.
2: Su erano 20 gradi, adesso siamo in valle già 33. Un saluto e un bacio a Camilla. Hai capito chi sono?
0: È certo che l'abbiamo capito chi sei. Certo che l'abbiamo capito.
1: Io no, non manco salutato.
0: È Leonardo.
1: Piacere, ciao Leonardo. Piacere, Leonardo.
0: Ciao Leonardo.
1: Comunque Valmaira, sì, meravigliosa, la consiglio, in Piemonte. Ho portato tanti amici di Roma il primo anno che sono venuto a vivere a Roma. Sono rimasti proprio pietrificati. Una zona meravigliosa, incontaminata in Piemonte.
0: Io
1: è
0: questa
1: stupenda
0: regione la dovrò conoscere. Non sono mai stata.
1: Andate,
0: sai,
1: là, chiedete di Silvio Grande, che okay, è un ragazzo veramente grandissimo. Noi lo chiamiamo il grande Silvio perché ci porta in giro dappertutto.
0: È il guru del Piemonte.
1: No, è un manager importante, però si diverte a andare in giro a far conoscere le proprie ballate.
0: Mandiamogli un messaggio, perché adesso qui è un attimo,
1: Silvio,
0: un pochino.
1: Adesso farei da cicerone a mezzo Piemonte a tutti i turisti.
0: Dai,
1: vai
0: su, via,
1: alla
0: forza
1: grande. Argomento del giorno, signori e signori. Ieri, mentre eravamo qua in puntata con Donato, Valentina, con Camilla e di tutti gli amici qua del pomeriggio di Radio 2, a un certo punto abbiamo cominciato a parlare delle frasi tormentone che ci dicevano solo a noi in famiglia
0: quando eravamo piccoli.
1: Esatto, così parlando, chiacchierando tra un caffè e l'altro, praticamente ho detto: ma a te dicevano questa frase? A me sì, a mio fratello no, solo a me. Perché? Allora abbiamo detto: ma c'è una frase tormentone che dicevano o dicono solo a voi in famiglia? A te, Camilla,
0: c'è.
1: Mamma, papà, sorelle, qualcuno ti diceva una frase solo per te, coniata solo per te?
0: Sì, io mi ricordo che lo spauracchio era quando combinavo qualcosa, oppure un brutto voto a scuola o quello che era mia madre che subito: guarda che lo dico a tuo padre. Era lo spauracchio, era il padre. Ogni volta che arrivavo a casa era pietrificato.
1: E a tuo fratello non lo dicevano questo?
0: Ma mio fratello ne combinava più veramente di Carlo in Francia, quindi era un argomento a parte. Mio fratello era il collegio: se continui vai in collegio. Se continui così andrai in collegio.
1: Che non è il collegio il programma della Rai che c'è adesso,
0: no,
1: quindi per i più giovani che ci ascoltano.
0: C'era il collegio, ti ricordi il Morosini, quello terribile.
1: Ma scherzi, no? A me mio padre diceva sempre: ti mando in Svizzera in un collegio dove proprio a pane e acqua. A me ad esempio c'era una frase che non so per quale motivo mia madre me la diceva sempre: dovevo andare a sciare, attento che ti mettono la droga nel bicchiere. Vabbè, ma vado a sciare, vado a ballare con gli amici, vado a casa degli amici a pranzare a casa di Diana, mia amica, così, attento che ti mettono la droga nel bicchiere. Cioè sempre sta frase, capito? Erano due le frasi: una, mi raccomando, che non sapevi mai cosa volessi dire.
0: Mi raccomando era guardami, cioè sì, era guardami, sì, ti controllo, era,
1: cioè,
0: questo,
1: non fare cazzate, insomma, stai attento, esatto, riguardati, mi raccomando, e però questa cosa, attento che ti mettono la droga nel bicchiere, ma vado su da Patrizia, mia cugina, attento, sta frase era,
0: perché si vede che eri un po' irrequieto,
1: ma che irrequieto, ero bambascione,
0: facevi preoccupare la mamma.
1: Non bevo, non fumo, e quindi lei si preoccupava di tutte queste
0: forse
1: cose,
0: forse per quello diceva: ma come mai mio figlio non beve, non fuma, non fa niente, è troppo
1: vado
0: bravo.
1: A trovare la nonna, attento che ti mettono la droga nel bicchiere,
0: e c'è il cappuccetto rosso, e va bene.
1: Allora, amici del pomeriggio di Radio 2, dai, avete capito come funziona oggi? Dai, ci divertiamo fino alle 18. La frase tormentone che dicevano o dicono solo a voi in famiglia. 348
0: 7 300 200, 200.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a €3,69.

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: E abbiamo capito che ci piace molto questa canzone, Gaia Bossa Nostra, è proprio il ritmo estivo,
1: bella,
0: ti dà
1: brava.
0: Il senso di allegria, di leggerezza.
1: Me la sentivo ieri tornando dalla radio in macchina e devo dire veramente figa, sta canzone è proprio perfetta per lei, poi lei ha origini proprio brasiliane, quindi sai quando sono proprio ricamate su di te queste canzoni, sì. brava
0: la timbrica è giusta, il ritmo è giusto, è tutto perfetto, tu saresti perfetto sul carro del carnevale di Rio.
1: Esattamente. Quando senti sta canzone
0: anche con questa camicia oggi eri perfetto, guarda,
1: o vedi o vedonci o vedonci così quando stai a perfezionci tutto questo inizia a ridarola. Non si ferma più. Ridi. Camilla Ferrage. Pippo Uruscio.
0: Sono un divertimento del pomeriggio.
1: Un pomeriggio da Radio 2. Un po' foggiano, però va bene. Allora, cosa vi stiamo chiedendo, amici del pomeriggio di Radio 2? Dai, dillo tu, dai, che mi...
0: Vi stiamo chiedendo quali sono quelle frasi tormentone che i genitori, insomma, in famiglia ci dicevano, sia da piccoli o comunque che ti ricordano delle cose che ti venivano dette.
1: Sì, ma soprattutto perché quella frase tormentone la dicevano solo a te, cioè magari tre figli in famiglia, a uno dicevano una cosa, a uno un'altra, ma a te sempre quella frase.
0: A noi la dividivano bene, poi dipende, cioè chi faceva una cosa, chi un'altra, però la cosa del padre, cioè lo dico a tuo padre, sempre c'era. Il collegio era per mio fratello, a me adesso non mi ricordo, ora mi verrà in mente.
1: A me c'era un'altra frase che era sempre davanti a tutti, che fosse scuola o sport, così, quando andiamo a casa facciamo i conti, capito?
0: Anche questa.
1: Mamma mia.
0: Se non mangi non ti mando là, cioè era sempre quest'altro. Sì.
1: Se non mangi vai a letto, vediamo.
0: Esatto.
1: Allora, cosa dicono gli amici al 348-7300-200? Dica.
0: Allora, Manuela ci scrive: ciao, quando uscivo con brutto tempo mia madre diceva sempre, dove vai che piove? Una volta le ho risposto, a vedere il Palazzo Reale. Al rientro mi ha domandato dove fosse, ci aveva creduto. Manuela a Bologna.
1: Chiede qualsiasi cosa, dove vai che piove?
0: Alla fine gli risponde, vado lì,
1: va bene. Ciao compagni del pomeriggio, mia mamma, qualsiasi sintomo o disturbo gli rappresentassi, concludeva sempre con questa frase, quanto tempo è che non ti purghi? Anche se gli avessi detto che mi ero slogato una caviglia, da quant'è che non ti purghi? Capito? Un saluto Giovanni da Vercelli.
0: Non voglio sapere il significato di purgare.
1: Liberarsi, da quant'è che non fai. Cioè...
0: Allora, Totti lo disse a uno dei suoi famosi gol, cioè aveva proprio la maglietta con scritto vi ho purgato ancora.
1: Certo, la purga è quella, capito?
0: Che cos'è?
1: Liberare l'intestino, capito? Quando stai male, liberarsi spesso capita.
0: Ma io sono la Queen, non conosco questa.
1: Hai ragione, cara. tu non ti liberi.
0: No. Andiamo avanti, per favore. Questa batte tutti. Sì. Mio padre, a qualsiasi richiesta di andare, fare, vedere, la risposta era è necessario. Capite bene che al di là delle funzioni vitali, il resto era tutto opinabile. Altri tempi, altra vita. Dora, simpaticissima Dora.
1: È necessario, è bellissimo, proprio, è necessario. C'è anche Giovanni De Idda, si firma e dice, ciao ragazzi, dalla Sardegna la frase di mio padre verso di me era sempre questa, come t'ho fatto ti dispo.
0: Basta. Molto vera anche questa.
1: Che era bellissimo. Vera. Le mamme invece dicevano, come ti ho messo al mondo così ti tolgo
0: dal
1: mondo.
0: Come ti ho creato io ti distruggo.
1: Va bene, dai, fateci sapere la frase tormentone che vi dicevano, vi dicono ancora, ma soltanto a voi, i vostri familiari. Vai.

0: Love is in the air, John Paul Young, mamma mia che canzone, l'amo follemente.
1: Quanti ricordi, anche molti ascoltatori si ricordano Le uova son di ieri.
0: Sì, era da prima che me la volevo smontare.
1: Un pezzo che io cantavo perché lo faceva Fiorello tantissimi anni fa.
0: Come faceva?
1: Love is in the air, la frittata non si fa. Cioè era bellissimo, guarda, Fiore era il genio numero uno. Allora, 16, 39 minuti e 10 secondi, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Vi stiamo chiedendo la frase tormentone che vi appioppavano, vi affibbiavano sempre i vostri genitori, i vostri parenti, ma solo a voi, capito? In qualsiasi posto, che ti dicono?
0: Allora, questo è scritto in dialetto, secondo me, quindi faccio un po' fatica, forse nell'accento non riuscirò a leggere in maniera corretta. Dai, mia nonna mi diceva: a te è proprio un maschutz, sei proprio un maschiaccio. Solo a lei lo diceva.
1: A te è proprio un maschutz.
0: A te è proprio un maschutz.
1: Vabbè, speriamo di averlo detto bene.
0: A
1: però...
0: te è proprio un maschutz.
1: E si vede che gli affibbiavano sempre quella frase. Povera Annalisa.
0: Ah, non era così.
1: Sì, come dicevamo l'altro ieri, no? Quando una ragazza è molto femminile, molto elegante, spesso è maschiaccio quando è più giovane, no? È bello, divertente. Sì, noi non abbiamo la grande classifica, cara Camilla, noi abbiamo la classifica mini. Occhio che si prepara. Inventa un'altra frase.
0: Trampolino in mare con la stessa forza.
1: Brava, ma prima fallo sentire il boom, se no non si capisce.
0: No, perché
1: ti sovrasta.
0: In contemporanea, capito? Cioè tu ti devi proprio gasare mentre la dici, ti gasi, perché è come se lo stessi facendo in quel momento, poi bam!
1: Brava, quindi si trampolino, sfrange. Come se partissi da un trampolino.
0: Trampolino, ti lanci, salti, boom, e con la stessa potenza
1: cadi nell'acqua. Di pancia o di schiena?
0: A bomba magari.
1: A bombazza, ci sta. Bomba. Allora, mini classifica su tre frasi tipiche che i figli si sentono appioppare dentro casa. E qui senza generazioni, nel senso che valeva negli anni 50, 60 come vale tuttora.
0: Certo,
1: okay?
0: Le frasi poi sono sempre quelle, c'è da dire questo.
1: Anche perché si tramandano, cioè la tradizione
0: la
1: italiana.
0: Famiglia,
1: certo, tu te ne senti dire talmente tante fin da quando sei da bambino che non vedi l'ora di avere figli o nipoti per potergliela dire anche a loro,
0: arretaggio,
1: capito?
0: È vero.
1: Ad esempio questa, io a mia figlia l'ho appena detta, proprio quest'anno.
0: Dilla.
1: Al terzo posto.
0: dilla.
1: Questa casa non è un albergo, ecco. Va bene?
0: Oh, questa sempre, questa almeno fino ai 15-16 anni è un evergreen.
1: Che dà soddisfazione sia a chi la dice che a chi la riceve, perché quello che la riceve dice: sì, intanto faccio i fatti miei, che me frega, capito?
0: Ma noi ancora ce lo dicono in età adulta, cioè i nostri genitori, quando prima, se non li vai a salutare, perché non li vai a salutare? Se li vai a salutare, perché li vai a salutare?
1: Certo.
0: Ad ogni modo, in questo anni rivieni ogni volta: questa casa non è un albergo, hai capito?
1: Finché ti faceva comodo, la schiava, capito?
0: Esatto. Se non ci fossimo noi, no,
1: vabbè. Secondo posto.
0: Ti sei cambiato? Che se succede qualcosa, ed è questo.
1: E questo è sempre. Tu partivi con tutte le intenzioni, anche se non dovevi uscire con gli amici o con la fidanzata, e a un certo punto sentivi la voce dall'altra stanza mentre aprivi la porta: ti sei cambiato? Che se succede qualcosa,
0: ma poi che cosa deve succedere?
1: Ti portano in ospedale.
0: La domanda è sempre: che cosa deve succedere? No.
1: Ti spogliano in ospedale? La figuraccia poi la faccio io. Ma perché? Cioè... capito? È quello, perché si preoccupavano. vabbè. Ma al primo posto, signore e signori, Adasio.
0: E questo è un classicone proprio. Copriti che poi ti ammali.
1: Anche qua, non detta sempre. Così in faccia davanti. Tu sei sulla porta, immaginate la situazione.
0: La voce viene dall'altra parte della casa.
1: Spesso dalla camera da letto mentre sta sistemando un comodino, oppure dal bagno direttamente.
0: Però perché te stai sulla porta di casa, stai uscendo e dici: mamma, io esco!
1: Esatto, ciao!
0: Vado allora,
1: Non
0: vado.
1: Ti preoccupare, ciao! Copriti che poi ti ammali. Che questo venticello ti frega,
0: hai capito? Tu mi chiudi, sì, uomo, capito? Nel frattempo sei fuori, metti scaraventi dappertutto.
1: Bella questa.

0: stanza destra, l'unico ricordo che fa un po', è un po' in tema con il nostro argomento del giorno, lo ricorda un pochino.
1: La prima stanza o l'ultimo ricordo?
0: Stanza, l'ultimo ricordo, sì.
1: Sì, la prima stanza è quella dove i genitori ti affrontavano, l'ultima stanza era quella dove ti dicevano le cose, oppure si affacciavano sul balcone per ricordartelo. Qual è la frase tormentone che dicevano solo a voi o che magari continuano a dire anche in questo periodo, capito? Perché sei cresciuto, ma quella frase ti è rimasta cucita addosso.
0: Sì, tipo a proposito proprio di stanze, sai quando gli dicono stai per uscire, hai ordinato la stanza e poi Brignano ci ha fatto tipo un super spettacolo su questo, dice ma no perché non si sa mai che viene qualcuno, ma tipo di domenica, ma poi perché deve entrare in camera da letto,
1: se non metti a posto non esci, punto, sempre, avvisato, sempre, chiuso sempre, il ripostiglio, sempre. Avanti. Allora attenzione perché stanno arrivando un sacco di frasi che dicevano i vostri genitori o che dicono i vostri parenti soltanto a voi al 348 7300 200. Inizia tu.
0: Allora questo è dolcissimo e lo leggo perché è un bel ricordo. Sì. Allora io e mio fratello da quando abbiamo l'età per uscire mio padre ci ha sempre fatto la stessa domanda: ce li hai i soldi, ti bastano? Questa domanda ce la poneva ogni volta che dovevamo uscire perché era preoccupato che potessimo fare una brutta figura visto che lui è nato in una famiglia contadina e quindi magari i soldi potevano mancare. Certo. Ma noi non ci ha mai fatto mancare nulla, gli voglio un bene dell'anima, buona estate, Massimo di Stella.
1: Bravo, bravo. Ciao, lo vedi, è sempre così.
0: Bella, bella
1: anch'io
0: questa.
1: Famiglia umilissima, tranquilla, quando uscivo sentivo la voce di mio padre in lontananza e dicevo va a buttare i soldi questo qua, va a buttare i soldi. Cioè, in realtà non ce l'avevo, me li facevo sempre.
0: A me dicevano soltanto questi sono i soldi, fateli bastare per tutta la settimana.
1: Ma tu avevi la paghetta?
0: Certo, la paghetta
1: settimanale. Io ho mai avuto una paghetta in vita mia. A 13 anni a lavorare.
0: Che no, noi ci davamo la paghetta, però mi ricordo mio padre quando nel momento della paghetta si vedeva che gli dava fastidio questa paghetta, c'erano questi figli quando crescono, era
1: bello,
0: sempre così.
1: Bello.
0: Il sottotesto.
1: Sentiamo che dicono, pronto?
2: Buonasera, Anna Rosa.
1: Ciao.
2: Invece mia mamma, perché mi piaceva moltissimo uscire e quindi tutti i pomeriggi ero fuori e poi studiavo di notte.
1: Sì.
2: Puntualmente ogni volta che mi accingeva ad uscire diceva: abbiamo capito, tu hai paura che ti crollino le mura di casa addosso. È così. Però la vorrei tanto avere con me mia mamma. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederla.
1: Ho capito, hai paura che ti crollino le mura addosso. Vabbè, comunque la voce della signora Anna Rosa mi ricordava un po' Marisa Laurito.
0: Dici?
1: Un pochino sì, cioè vedi.
0: Salutiamo Marisa Laurito.
2: Mi accingeva ad uscire e diceva: abbiamo capito, tu hai paura che ti crollino le mura di casa addosso. È così. Però la vorrei tanto avere con me mia mamma. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederla.
1: Ho capito, hai paura che ti crollino le mura addosso. Vabbè, comunque la voce della signora Anna Rosa mi ricordava un po' Marisa Laurito.
0: Dici?
1: Un pochino sì, cioè vedi.
0: Salutiamo Marisa Laurito, grandissima
1: Ciao
0: artista.
1: Marisa.
0: Oppure senti

0: Chiripichiri, chiripichiri. Che vuol dire? Che ti prenda una cosa, che ti prenda.
1: Ti prenda una cosa, capito? Perché? Un accidenti.
2: Perché?
1: Che so, ciao mamma, esco, oppure hai fatto una cosa, che ti prenda un accidenti. Si dice,
2: con
1: si
2: affetto,
1: dice.
2: Chiaramente.
1: Sì, no? Sì, in tutte le regioni. Senti quest'altro, pronto?
3: Ciao ragazzi, mia madre diceva sempre, non rimandare domani quello che puoi fare oggi. Io per darle fastidio le ripetevo. Non rimandare a domani, quello che puoi benissimo rimandare a dopo domani. Gianluca da Udine.
2: E ciao. Lì arrivava lo zoccolo, bravo. Lì arrivava la scarpa volante. Sono.
1: Brava, brava, lo zoccolo rotante, ce lo ricordiamo. Ma ci faremo una puntata su sta cosa, le armi di distruzione di massa
2: mamma
1: dei nostri genitori.
2: Quello mamma mia,
1: è un must radiofonico. Quindi, sì. Colleghi, lo facciamo prima noi, grazie.
2: Grazie. Non copiate, per favore.
1: La vostra frase tormentone che dicevano soltanto a voi i vostri genitori, da piccolo o da grande, 348 7300 200.

0: Beat Bop Psycho, Ava Max, mamma mia, ci state scrivendo in tantissimi per questo tormentone.
1: No, scriveteci
0: tutti
1: più,
0: veri,
1: per piacere.
0: Tutti veri, perché li abbiamo sentiti e risentiti in famiglia.
1: Le frasi tormentone che ci dicevano i nostri genitori e che magari ci dicono ancora adesso, che tramandate pure in famiglia, perché le dite soltanto a una persona o la ricevate solo voi. Che ti dicono?
0: Vabbè, questo è un classicone, ma questo è andato avanti all'infinito. Giorgio ci scrive: mio babbo diceva, finché stai in questa casa si fa quello che dico io.
1: Brava. Molti, mio padre, tuo padre, ci siamo detti nel fuori onda, la cantichiamano pure. E questa è casa mia, e qui comando io. Poi arrivava la mamma.
0: Che urto di nervi.
1: Fino a 18 anni, capito?
0: Fai quello che dico, finché sei sotto questo tetto.
1: Tu aspettavi 18 anni, poi se rimanevi dopo i 18 anni in casa,
0: uguale,
1: non cambiava niente.
0: Era anche peggio. Adesso che c'hai 18 anni, sempre peggio.
1: Andava. Avanti un altro.
2: La mia mamma mi diceva, se vieni a casa che ti sei fatta male, ti do la giunta. E era vero, eh?
1: Era vero.
2: Stefani da Oviedo.
1: Era, brava Stefi, brava. Quante botte abbiamo preso?

0: Ragazzi, è vero.
1: Questo veramente ci faremo una parentesi, perché poi come arrivavano, cioè, all'improvviso, quando meno te lo aspettavi.
0: Che meraviglia, ragazzi.
1: No, senti che ci scrive Stefania invece da Fano, ci dice: mio padre diceva sempre a mio fratello, a me, un padre campa 100 figli e 100 figli non campano un padre. Vero, anche
0: lo vedi? Era la vera saggezza, signori e signori, saggezza che tornerà tra poco anche con il nostro super viaggiatore maledetto Ivan Cardia.

alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mia mamma diceva: mito fatta e mite despe. Io ti ho fatto e io ti disfo. Chiara da Ponte di Piave.
2: Chiara, come tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7300-200, io ti ho fatto, io ti disfo, ti distruggo, ti tolgo dal mondo.
3: È più incisivo.
2: Era tipico, paese ancora. Per paese, regione per regione, ci dicevano tutti le stesse cose. Sì, e continua vero. La tradizione. Noi la nostra tradizione la continuiamo, ho detto il viaggiatore maledetto, come se fosse un poeta maledetto. Oggi sai dove si trova?
3: Sempre in zona Umbria.
2: Sì, Avigliano Umbro, Ivan Cardia,
3: ciao,
2: dici
3: Ivan.
2: Un po', ciao.
4: Ciao Pippo e Camilla. Vedi come dicevi tu Pippo, regione per regione, paese per paese, le tradizioni continuano, anzi qui sono più che vive. Sono ad Avigliano Umbro, il comune più giovane dell'Umbria, pensate, lo scorso anno 50 anni, tra l'altro qui abita anche il grande Mogol, e tutto fa rima, territorio, storia, arte, cultura, ma soprattutto questa sagra del Manfricolo, perché noi di Radio 2 ci stiamo addentrando in queste sagre, Pippo e Camilla, e sto prendendo anche un po' di chili, ve lo dico.
3: Ivan, scusa, ti interrompiamo perché qui c'è un dubbio, che cos'è il Manfricolo?
2: Che cos'è lo Manfricolo?
4: Aspetta, allora il Manfricolo, qui c'ho Rita tra l'altro che è la cuoca, no? Allora Rita, qua chiedono cos'è il Manfricolo, diccelo un po', svelacelo per Radio 2.
5: Allora, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao.
5: Questa è la sagra del Manfricolo, è un piatto tradizionale di questo luogo. E è un piatto semplicissimo.
4: Ci gira intorno, vedi, no, non ci vuole dire il segreto.
5: È un piatto antico che le donne, le massaie di una volta hanno, si può dire, inventato con acqua e farina, acqua perché e farina. Era la potenzialità che potevano avere tutti nelle case. E presto facevano una fontanella con la farina, acqua, e poi tra le mani prendevano un pezzettino di pasta e la sfricolavano formando un tubicino.
4: Ecco perché Manfricolo, vedi, Rita qua sa tutto, io l'ho conosciuta per caso, no? A parte che proprio lei conosce tutto di queste sagre. Anzi, prima dicevate anche i modi di dire, come si usa qui dire quando uno si fa male?
5: Allora, a parte che bisogna vedere la situazione, ma se parliamo di correzione per i figli, eccetera, magari un figlio sta facendo una cosa sbagliata, dice: se tu te fai male te ce faccio doppio.
4: Ma no, questa è violenza, Rita, ma dai.
3: Bellissimo.
5: Una volta che forse
4: è cresciuto bene, insomma. No, vabbè, a parte scherzi, qui c'è anche Mirko che è il presidente della Prologo, perché qui c'è una Prologo veramente che si spende, anzi tantissime persone sono con loro, e vi devo dire, il bello è che qui in queste piccole comunità quest'unione realizza questi eventi. Mirko, un evento importantissimo, è il vero attrattore.
6: Buonasera a tutti, ciao Pippo, ciao Camilla.
2: Ciao.
3: Ciao.
6: La nostra è una sagra bellissima, è la sagra del Manfricolo, appunto, che dal 6 al 15 allieta le nostre serate.
4: Insomma, una sagra che attira tantissima gente, numeri straordinari, diciamo, è la vera operazione turistica queste sagre, cioè hanno un successo enorme.
6: Sì, diciamo un territorio basato sulle sagre, quindi noi facciamo la nostra parte e accogliamo la sera tantissimi avventori ogni sera, quindi sono 10 giorni ricchi di eventi, di persone.
4: Oh, vietata la dieta qui, perché so che ci sono 3 primi addirittura, è vero o no Mirko?
6: La dieta facciamo
4: rimandiamo
6: dal 17,
4: mamma mia.
6: Qui non si fa dieta, non si fa dieta. 3 sughi mondiali direi. E oltre poi tutto il resto, quindi mangiamo la pizza, mangiamo la carne, mangiamo di tutto.
4: Uno rosso,
6: uno bianco e uno alla zozzona.
4: E com'è la zozzona, scusa?
6: Rivisitato nel tempo, però la zozzona, diciamo, è un sugo rosso con le olive.
4: Hai capito? Sì, hai capito Pippo e Camilla?
3: Sì,
4: noi
3: sì, sì. Abbiamo un po' fame,
4: venire qui,
3: guarda.
4: Cioè, è venuta fame, ci prendono per il peccato di gola. E poi infine c'è un ragazzo, Gabriele, che fa parte della Proloco. Gabriele, ma com'è tutti questi giovani, tutti voi ragazzi che vi date da fare e vi spendete per queste sagre?
7: Buonasera a tutti, volevo fare un appello a tutti i giovani di partecipare alle comunità attivamente, come facciamo noi, da prima della festa fino a dopo, per rimettere tutto a posto ovviamente. E,
4: insomma, un bel appello, voglio dire, perché amate questo territorio, vero o no?
7: Sì, amiamo molto il territorio e volevo fare un appello di venire a Avigliano, che è un comune forte, simpatico e giovane.
4: Eccezionale, dai, mettiamoci sì. Pure eccezionale. Allora Pippo, ce l'hai un effetto, un bel effetto applauso, perché qua questo ragazzo se lo merita. Anzi,
2: tanti
4: tutti
2: applausi.
4: Ragazzi,
3: fantastico.
4: Eccoli Rita, qua dobbiamo, ascolta Rita, facciamo una cosa, ti porto io a Radio 2 un'oretta e stiamo là, però ci viene a cucinare il Manfricolo in studio, va bene?
3: Ok.
4: O col segreto incluso,
3: secca, sì. Ok.
4: Però, aspetta, c'è un però per i nostri ascoltatori. Però,
5: no, il segreto proprio non lo posso.
4: Allora, non te ce porto, Rita.
5: Va bene,
4: decidi, o mi dici il segreto, o non te ce porto.
5: Ma no, io resto nella mia zona e se lei vuole venire a assaggiarlo, viene qui.
4: Ma dato pure del lei. Vabbè, allora facciamo così. Dai, allora vi aspettiamo.
3: Lei resta nella regione.
4: aspettiamo qui, dai. Allora Pippo e Camilla, noi vi ridiamo la linea e soprattutto voglio dire grazie a tutte queste feste, ma lo diciamo a tutti i piccoli comuni d'Italia, a tutte le Prologo, a tutti questi ragazzi che si spendono per le sagre, che sono eventi bellissimi e di comunità. Vi ridiamo la linea, io intanto con Rita vado a cucinare, a preparare il manfrigolo.
2: Grazie, bene, grazie Ivan. Un saluto a tutti gli amici di Avigliano Umbro, insomma portateci lo manfrigolo e poi ci pensiamo noi.
3: Ciao.

0: scivolò.
1: La voce suadente era quella di Levante. Brava. Allora vorrei sapere chi di noi ieri è riuscito a vedere questa fantomatica eclissi. Cioè, da noi non si è vista.
2: No, ma a Roma e dintorni, con l'acquazzone che c'è stato e poi tutto nuvolo, l'abbiamo visto sulle foto istantaneamente. Io ero collegato su YouTube e vedevo in giro per il mondo.
1: Sì,
2: sì.
1: Ah, ok, allora tu hai fatto così. Io non l'ho visto e ho capito che la prossima eclissi sarà nel 2000.
2: Ma sì, ma tanto
1: ogni... forse non la rivedrò. Ma
2: non lo so. Adesso dico una cosa: ogni sei mesi esce a fare un'eclissi particolare, un allineamento di pianeti. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Non è la cometa di Halley che passa ogni, capito? Ogni 700
1: ogni
2: secoli.
1: Secolo, va bene.
2: Va bene. Allora adesso vedrai che qualcuno dirà subito: no, la cometa di Halley passa dopodomani.
1: Possiamo dirlo, non lo sappiamo ogni quanto passa. L'abbiamo detta così perché sappiamo che passa ogni tanto.
2: E che ci date il vostro contributo, soprattutto. Grazie. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2, 17:14 minuti e 51 secondi, la frase tormentone che dicevano, che dicono solo a voi però in famiglia. Che dicono?
1: Qui c'è un po' una rivalsa, perché Steve ci dice: se studi così poco come fai a prendere dei voti? Liceo scientifico, due lauree in fisica e dottorato in fisica, tutto con il massimo dei voti. Cioè c'è della rivalsa su questa frase dei genitori, c'è della rivalsa. Bravo.
2: A proposito di voti e di genitori, senti questo.
3: Allora, io mi ricordo quando portavo le pagelle a scuola con tutti i 10,
2: sì,
3: e mio padre puntualmente diceva: hai fatto metà del tuo dovere.
2: Metà? Metà del tuo dovere, capito? Toni Falasconi, grande. Poi, c'era. Avanti un altro.
1: Roberta ci dice: a me dicevano, chi non ha la testa a gambe, è vero, chi non ha la testa a gambe, è vero.
2: Ti dimentichiavi una cosa, dovevi tornare a casa a prenderla, è arrivato, chi non ha la testa a gambe. Nel fuori onda ti ho detto che a me una delle cose che dicevano a casa, in famiglia, specialmente ai pranzi e alle cene, quelli, non so, del Natale, quelli dove eravamo tutti cugini, nipoti, così, era una sorta di offesa, però dandoti un titolo. Cioè? Ha parlato lo scienziato.
1: Ah, beh, sì, sì,
2: perché
1: sì,
2: le parole scienziato veniva detto in maniera...
1: È arrivato,
2: proprio lo scienziato.
1: Te lo scienziato, noi erano, lo so tutto io, è arrivato so tutto io, quando non sapevano come insultarti.
2: Poi c'è in famiglia, c'è sempre il professore, capito? Lo scemo.
1: Quei bei pranzi familiari, quelle belle cene d'amore.
2: Ha parlato lo scemo.
1: Sempre la bomba a un certo punto. Bello, bello.
2: Mamma mia, dai, fateci sapere la frase tormentone al 348 7300 200.

0: partiamo con un po' di rock, The Strokes. Mamma mia, che gruppo.
1: Senti, meraviglia. Questo, è arrivato. Vai. Un messaggio che mi fa molto ridere perché mi ricorda un nostro amico. Pronto?
2: Buonasera ragazzi, mi sono perso qualcosa, ma comunque mi sembra la frase più iconica, non l'ho sentita, no, dire. Vieni qua che non ti faccio niente. Ciao Maurizio Varese.
1: Maurizio Navarese. Maurizio, mi ricordi la voce di un amico, Diego Parassole, il comico di Zelig, che parlava così con gli occhialini, capito? Tutto divertente. E quelli che hanno una certa età, oltre 50, se lo ricorderanno benissimo. Ciao Diego. Allora, Diego, attenzione, attenzione, perché è voi lo sapete. Ma come fai a sapere che adesso arriva il cavallo di Mamma Rai?
0: Perché dalla frase che ha detto il nostro amico era: vieni qui che non ti faccio niente. Ah, sì. Ma vieni qui, io dico sempre al mio cagnolino: vieni qui.
1: E lo dice pure a me:
0: niente.
1: Dai, stai tranquillo.
0: Vieni,
1: signori,
0: qui, Pippo, che non ti faccio niente.
1: No.
0: Con la contro i denti.
1: Ci fa qualcosa la nostra Camilla La Queen, perché sì, arrivano i consigli non richiesti della nostra Camilla The Queen.
0: Oh, ma questi sono molto carini. Ecco. Guarda, sono sicuramente molto utili, perché a chi di noi non è capitato di incappare in delle situazioni imbarazzanti?
1: La voglia.
0: L'imbarazzo. Che cos'è l'imbarazzo?
1: È quella figura. E quando ti senti fuori posto, vorresti essere dall'altra parte.
0: Sì, sono delle emozioni comunque spiacevoli, ma al contempo inevitabili, perché succedono a tutti nella quotidianità, certo, chiaramente. Poi, a seconda della nostra sensibilità, sono più o meno gestibili. Quindi le cose imbarazzanti in generale, quelle possono essere? Tipo quando cadi, sei in mezzo a tutti, inciampi, sì, cadi. Ti ricordi quando abbiamo fatto l'esempio dei giochi spiaggia? I lettini, cadi al lettino, è uno scherzo, però tu ti alzi comunque imbarazzato, sì, questo sì, sicuramente. Sì. O non lo so, vai in un negozio da qualche parte, fai cadere una cosa, si rompe, imbarazzo, tragedia.
1: Commenti
0: anche
1: davanti a tutti, una cosa e la persona era dietro.
0: Esatto, lì è la mente che ti gioca brutti scherzi, che magari dici quella parola inopportuna nel momento più sbagliato, proprio in assoluto, però non l'hai fatto apposta.
1: E si gela tutto, successi negli uffici, in tutte
0: può
1: le
0: succedere
1: stazioni.
0: L'importante è riprendersi con eleganza.
1: E quindi che ci consigli?
0: Allora, qualche consiglio su come riprendersi da questi tipi di imbarazzi, cioè che sono comunque umani, possono capitare,
1: certo,
0: anzi succedono costantemente, quindi come reagire? Come per esempio, innanzitutto, però, appena detto, essere umani, quindi accettare di essere umano, perché a tutti sulla faccia della terra è capitato e capiterà di cadere in situazioni imbarazzanti, e la verità dei fatti è che nella maggior parte delle volte non c'è nulla da fare, quindi
1: niente,
0: accetta, punto e basta.
1: Anzi, chi c'è intorno spesso galvanizza la situazione.
0: Certo, esatto.
1: Che figura di merda!
0: Dove fare finta di niente in quel caso, guardare dall'altra parte, non sentirsi osservati, oppure collocare la situazione nella giusta prospettiva, vale a dire che quando tu hai un'azione imbarazzante che ti imbarazza, tu pensi che tutti sono lì pronti a guardarti e a ricordare questa cosa, ma
1: invece
0: in quel momento sei solo te, cioè le persone lo vedono, magari rideranno anche un attimo, qualunque cosa sia, ma poi ritornano a casa e non gliene può fregare di meno di quello che hai fatto, cioè non sei nei loro pensieri, capito?
1: Lo raccontano per 12 anni di fila, però non sei nei suoi pensieri.
0: Esatto, quindi forget it in assoluto. Anche l'imbarazzo, per dire, di quando acquisti delle cose in dei negozi, come per esempio quando si è giovani, si va in farmacia, si acquista un pacchetto per esempio di preservativi, quello è un grosso imbarazzo,
1: a
0: genere, capito? Quando sei lì per pagare, cioè, sei convinto che c'è gli occhi puntati addosso,
1: è vero,
0: per voi maschietti in particolar modo, ma in realtà devi pensare poi al doppio utilizzo, nel senso, però fai una cosa buona per la tua salute, quindi pazienza se sei troppo imbarazzato.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Non trovare assolutamente scuse quando cadi nell'imbarazzo, perché comunque accettare l'errore, quindi dire, cioè, ma anche buttarla un po' in caciara, cioè è successo, ridici sopra, perché
1: bravo,
0: chiaramente in questo modo acquisti sicuramente la simpatia delle persone.
1: Allora, se succede agli altri è più facile dire ridici sopra, succede a te, fai una figuraccia quando dici una frase davanti a, non so, una donna, no? Per cui, oh, ma ti vedo bene, no, sono ingrassata di 20 kg, niente.
0: Sì, è vero.
1: Sei incinta? No, sono ingrassata di 20 kg.
0: Però appunto munirsi di un po' di autoironia per se stessi è sempre la forma più intelligente di uscire fuori,
1: certo,
0: da questo impasto.
1: Scherzavo, ciccio te, scherzavo.
0: So così, allora, ma perché a me piace, capito? Quando uno a un certo punto se insiste nell'insulto, dici, ma sai che c'è? A me piace,
1: ma
0: essere
1: no, scherzavo,
0: così, no?
1: Come si dice? Omo de panza, ma sono
0: omo
1: donna
0: de sostanza, sempre. Non puoi cambiare, ragazzi, il passato. Quello che è successo, basta. Andiamo avanti, non c'è niente da fare.
1: Brava.
0: E quindi, in assoluto, eliminare poi a quel punto i pensieri negativi riguardo a questa cosa. Quindi l'imbarazzo, ragazzi, è una cosa che si può gestire facilmente. L'importante è non creare delle situazioni per cui questo possa poi determinare delle situazioni di ansia nella persona.
1: Sono d'accordo con te, guarda, oggi veramente sposo questi tuoi
0: consigli.
1: Sono
0: stata brava oggi, l'avete capito tutti?
1: Abbiamo
0: no, alzate la mano perché io l'ho capito. elogio, grazie.
1: No, anche perché siamo una società che vive spesso basandosi molto sulla vergogna. Esatto, queste cose. Per cui
0: siamo uguali insieme.
1: Non lo so,
0: oggi,
1: pensiamo.
0: No.
1: Che cosa sta succedendo?
0: Siamo non lo so. Siamo lui sta diventando solo me e io sto diventando te.
1: Tu ci perdi. Va bene, questi erano i consigli non richiesti, ma oggi purtroppo
0: richiesti.
1: Giustissimi, della nostra Camilla, la Queen.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 17:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A32 Torino Bardonecchia, dove ci sono code per il traffico intenso tra Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa al piazzale italiano, la coda in direzione di Chamonix. Code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Traffico rallentato sulla 1 a causa del traffico intenso tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sulla A14 un incidente che vede coinvolte 3 auto tra Bivio A14 e A13 Bologna-Padova e raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla A92 Genova-Roma c'è fumo per via di un incendio al bivio tra la A12 e la Roma-Fiumicino. Sempre sulla A92 tra Fregene e il bivio A12 Roma-Fiumicino verso Roma un incidente con relativa coda, sono 3 auto e un camion coinvolti. A16 Napoli-Canosa la presenza di pedoni a Napoli Est in entrambe le direzioni e poi fumo per incendio tra Napoli Est e il nodo A16-A30 Caserta-Salerno. Sulla A3 Napoli-Salerno il traffico è rallentato invece perché piove. Ci sono temporali tra San Giorgio a Cremano e Bosco Reale. Questa era l'ultima informazione, quindi buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America. Bravi, bravi.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: C'è il ritmo. Vedi? Forza, forza, sono soltanto le 17.33.
1: Ma sì, sono
0: gli
1: già,
0: anni di Cristo.
1: Sono già volati. 17? O 33? 17.33. Brava. E 43 cosa potrebbe essere i secondi?
0: 4 più 3, 7, quindi?
1: Brava. Sai a leggere il 437?
0: No.
1: No, niente, così a scopo. Allora, 4, 3, 7,
0: non
1: 7,
0: so
1: 7,
0: giocare a carte.
1: Veramente?
0: Mettitelo in te, non so neanche fare un gioco, dico allora, uno.
1: Amici, volete uscire con Camilla Ferranti? Offritele
0: una bisca.
1: Una serata, no, una serata dove ti insegnano a giocare a briscola,
0: no,
1: a scopa.
0: No, no, ragazzi,
1: a Marianna. Marianna è fighissimo.
0: No,
1: Marianna.
0: Il mio cervello si spegne, si rifiuta di imparare. Ci sono delle cose che le persone non vogliono imparare. Il mio cervello ha deciso di non imparare a giocare a carte.
1: Guarda, tu ti potrei dire una frase che diceva un mio amico, sai, le frasi tormentone stiamo dicendo oggi, no?
0: Vai.
1: Le frasi tormentone che dicevano solo a voi in famiglia. L'è più facile metterla qua che in testa, capito?
0: Esatto, esattamente, proprio quella roba lì, guarda, non c'è verso, non
1: ognuno
0: c'è possibilità.
1: Ognuno poi la dice a modo suo, in base alla regione in cui si trova.
0: È come le barzellette, non le capisco.
1: Brava, un giorno facciamo una puntata di barzellette.
0: Brava, non le capisci, brava.
1: Ma le sai dire almeno? Le sai dire?
0: No, perché non le capisco, quindi non le so nemmeno raccontare.
1: Amici, volevate uscire con Camilla Ferranti, ripensateci, la lasciate
0: perdere. Posso dire una cosa però sul discorso delle barzellette? Cioè, quando uno te le racconta, no, se sono brevi pure pure, ma dopo 10 minuti di barzelletta che sta lì, che ti deve raccontare tutti i partiti, io mi sono persa già nel primo non sei riuscito a cogliere la mia attenzione.
1: Sì, sì, evitate. Capito? Tante ragazze al mondo, perché la Camilla Ferranti? Lasciatela perdere.
0: Anche
1: lasciatela.
0: Valentina, come me, qui alla fine rido e dico bravo, bravo, ma ne racconta un altro, poi no.
1: Allora, tutte quelle, trovatevi via Asiago 10, organizziamo una serata a tutte quelle che non capiscono le barzellette, non le sanno dire, e vi trovate tutte insieme. Tormentoni, okay. Che ci dicevano, senti cosa dicevano i nostri amici. Pronto?
2: Mia madre da bambino mi diceva, quando facevo cose pericolose,
1: sì,
2: uè, voglio shoot for a velato, che tradotto significherebbe, ehi ragazzo, se ti fai male avrai le altre.
1: Sì, bravo, guai a te se tornavi a casa che ne so, mamma, ho preso le botte, da ti benevano pure loro, capito?
0: Sì, sì, sì, c'è, sempre, questo c'era. Oppure mio padre spesso mi diceva, sei proprio furbo furbo come un gatto di pietra. Daniele di Vicenza.
1: Come un gatto in tangenziale. Cioè. Avanti un altro. Oh, cosa, cosa?
3: Mia madre, quando facevo qualche marachella, mi diceva, vie qua, che non te faccio niente.
1: Vie qua.
3: Invece poi...
1: faceva.
3: Ma a me manca tantissimo. Ciao, Spartaco di Roma.
1: Spartaco di Roma, Spartaco. Vie qua, via, via, Asiago 10.
0: Poi mamma ti ha messo un nome anche leggero, insomma, Spartaco!
1: Vie qua, che te meno, vieni.
0: Oppure Bob ci dice, mio nonno diceva sempre, se la casa dovesse crollare sicuramente non ci resti sotto, perché non c'ero quasi mai. Roberto da Bologna, bravo,
1: lo vedi, ci vuole fantasia anche questo. Pronto?
4: Mia madre mi diceva sempre, la mattina alle 7 di domenica accendeva la scopa elettrica,
1: aia,
4: apriva le finestre e diceva, chi dorme non piglia pesce. Ho 62 anni e ancora lavoro.
1: Brava, e mica finisce, guarda, continua il messaggio, senti.
4: E poi continuava. Le ore della mattina hanno l'oro in bocca.
1: E ho capito.
0: Sì.
4: Stefania da Roma.
1: Però queste mamme alle 7 del mattino con la scopa elettrica, sulle tapparelle, domenica.
0: Mia mamma.
1: Tutte così.
0: Posseduta,
1: guarda,
0: dal folletto.
1: Tutte così, mamma mia. Facciamo così, dedichiamo questa canzone a tutte le mamme e a tutti i papà che sono all'ascolto.

0: ultima nota, questo Sexual Healing, questo era Marvin Gaye. Ma senti no, com'è,
1: oggi
0: senti,
1: è
0: proprio giovedì, senti come accompagna questo giovedì pomeriggio.
1: Mamma mia,
0: che sei su uno sdraio,
1: se metti adesso perché è estate, ma io mi immagino che so ottobre, novembre, dicembre, una playlist del genere,
0: che
1: ma
0: meraviglia.
1: Ragazzi, negli uffici tutti a far l'amore, negli uffici tutti a festeggiare, nelle, cioè che succede? Ma stai scherzando?
0: Tu se... a, cioè te nel tuo ufficio, se fossi, che ne so, il super mega capo, il super mega direttore,
1: mettete tutti... Radio 2 oggi pomeriggio si fa l'amore, tutti quanti capito. Sì, sì, così.
0: Pausa amore, va
1: pausa
0: bene.
1: Amore, piuttosto che pausa stupidaggini.
0: Va bene.
1: Che va? Pausa pranzo? No, pausa amore, via. Ci potrebbe essere la pausa amore.
0: Chiamala col suo nome.
1: Con tutti i rapporti che ci sono negli uffici.
0: Guarda, dillo, perché quando succedono queste cose, poi viene sempre riportata la notizia, no? Azienda, per aiutare i dipendenti, decide di inserire una nuova pausa, la pausa amore.
1: Tanto si imboscavano nei bagni lo stesso, quindi.
0: Ecco, no, funziona, funziona, fidati.
1: Andiamo a chiudere l'argomento di oggi, le frasi tormentone che ci hanno sempre accompagnato da piccoli fino a magari adesso che siamo più adulti da parte dei nostri genitori. A te che dicono?
0: C'è anche una reminiscenza come quella di Marcello Pecorini, che usava andare in albergo e c'aveva dei figli del proprietario che erano adolescenti, che stavano sempre in albergo, e in maniera contraria la proprietaria gli diceva: questo albergo non è una casa.
1: Certo, bello, cioè a casa tua fai i porci comodi, qui no. Vedi?
0: L'albergo non è una casa.
1: Mi piace. Avanti un altro, dica.
2: Ciao ragazzi, ciao. La frase che mi ha sempre detto mio padre, sempre da piccola fino ad ora: tieniti stretti i soldi. Parole sagge. Saluti Luana.
1: Brava Luana.
0: Sì,
1: se ce li hai sì, se non ce li hai
0: pazienza. I soldi vanno e vengono. Mio nonno diceva sempre questo: i soldi vanno e vengono.
1: Bravo nonno, dammi la paghetta. Io non ho mai avuto una paghetta in vita mia. Cioè mio nonno la paghetta ogni tanto qual era? La stecca di cioccolata.
0: Vedi.
1: Che per me valeva più di tutto.
0: Cose. Invece mio nonno mi diceva sempre: io nonno, ma la paghetta non me la dai? Allora mi faceva aprire uno sportello di un mobile e dentro c'erano le bottigliette, quelle delle medicine che lui usava per la pressione,
1: sì,
0: cioè, e me le regalava vuote. Questa era la paghetta.
1: Paghetta.
0: La bottiglietta vuota.
1: Beh. Potremmo fare anche qua una puntata sulle paghette creative delle nostre
0: decisamente
1: familiari.
0: Creativa.
1: Va bene, tra poco ragazzi avremo gli auguri, quindi preparatevi 348 7300 200, che poi non si venga a dire ma io non lo sapevo, ho fatto il compleanno l'altro giorno, non mi avete festeggiato.
0: oppure una bellissima, meravigliosa, indimenticabile e romanticissima dedica d'amore.
1: E adesso mi concentro, chi prima arriva meglio alloggia.

0: Number, My Body Isn't Ready. A me piace moltissimo questo ragazzo.
1: Ho visto, ho notato, te lo guardavi tutto il tempo sul canale 202. Una cosa che abbiamo notato nel fuori onda è tutto questo effetto Amarcord sui genitori, sui nonni, sulle frasi che ci dicevano, sì, che ci mancano tantissimo e ci fanno ricordare le persone con cui siamo cresciuti.
0: Ci sono delle persone che ci disturbano, lo sai, Diego.
1: Direttore!
0: Ci sono delle persone che ci stanno disturbando. Una persona che ci ha anche salutato con affetto.
1: Sì, sì, sì. Sempre sì, sì, dall'Oblò.
0: I cuoricini ci manda. Penso che ci manda cuoricini.
1: Vi ricordate Balle Spaziali, Capitano Nunziatella?
0: È arrivato.
1: No, è arrivato per ricordare la scena. Adesso, licenziato in tronco.
0: Erano bravi, erano anche simpatici, ma che fine hanno fatto?
1: Non lo so.
0: Non ci sono più, vabbè.
1: Allora, attenzione, attenzione, chiudiamo l'argomento prima di lanciare gli auguri, ovvero c'è la frase tormentone che ci ha sempre accompagnato, che dicevano solo a noi i nostri genitori. Luca da Padova dice: ragazzi, mia mamma mi diceva sempre: magna che te che fame, bevi che te che sen, dormi che te che sono. Punto, basta, sempre.
0: Come mai sai il Veneto così bene?
1: No, ci provo, non lo so se l'ho detto bene, però... ho avuto una fidanzatina veneta e quindi capito un po'.
0: Sì, Vicenza.
1: Ho imparato.
0: Vicenti, Manzacatti. Va bene, dai, ci vado avanti. Mio padre diceva sempre: in questa casa o si studia o si lavora. Marina da Roma.
1: Brava, così si fa. E allora, attenzione, non sei sola, molti scrivono: anch'io non so giocare a carte, non sei sola.
0: Grazie, salutiamo. Siamo già in tre. Vedi?
1: Aurora, e salutiamo tutti quelli che vogliono fare gli auguri di compleanno ad amici, parenti, colleghi, ricorrenze, onomastici, anniversari, qualsiasi cosa. Oppure.
0: Oppure una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, ragazzi. Dedica d'amore
1: 348 7300 200.

0: 8 miliardi di persone fra quintale, tu te lo ricorderesti il suo nome su 8 miliardi di persone?
1: Ma mi ha detto fra quintale che tra 10 anni canterà una nuova canzone, saremo 9 miliardi di persone. L'avesse cantata 50 anni fa, eravamo 3 miliardi.
0: Ma a te non capita di intrecciarti sul filo del microfono? Cioè sono sempre intrecciata.
1: Ma come no? Tu non vedi tutta la stagione, scusa, che io mi capita il filo sotto la sedia?
0: No, perché fra quintale, tu te lo ricorderesti il suo nome su 8 miliardi di persone?
1: Ma mi ha detto fra quintale che tra 10 anni canterà una nuova canzone, saremo 9 miliardi di persone. L'avesse cantata 50 anni fa, eravamo 3 miliardi.
0: Ma a te non capita di intrecciarti sul filo del microfono? Cioè sono sempre intrecciata.
1: Ma come no? Tu non vedi tutta la stagione, scusa, che io mi capita il filo sotto la sedia?
0: No, perché spieghiamolo, perché sennò sembra che faccia.

0: 348-7300-200, poi non dite, non ve l'avevo detto, io ho fatto compleanno, va bene. Tanti auguri a Marta Monzani, che ha fatto gli auguri ieri, 52 anni, tanti auguri,
1: auguri
0: a Marta.
1: Auguri,
0: Marta di Caltignaga, che se ne va poi in montagna dei genitori, quindi
1: che
0: tanti
1: bello,
0: auguri,
1: che
0: vedi?
1: Bello.
0: Mi piace.
1: Invece ci scrive Letizia, volevo fare gli auguri alla mia mamma che oggi fa 73 anni. Ciao da Polino. Polino, dov'è Polino?
0: Non lo so, andiamo
1: non
0: a vedere.
1: So.
0: Aspetta, Polino. Vediamo un attimo, così siamo ignoranti.
1: Vabbè, auguri, auguri, auguri.
0: Google, dov'è Polino?
1: Bene.
0: Intanto vediamo, prendiamo tempo e vediamo. Polino. Cos'è? Trapani? No, aspetta,
1: no,
0: attenzione, sto
1: no.
0: vedendo qua. No, in Umbria, Terni.
1: Ah.
0: Ma guarda, è vicino casa tua.
1: Va bene, ma io sono ternicentrica, cioè esiste Terni, non c'è nient'altro intorno.
0: Ma adesso mi hai fatto fare la figuraccia a me per difendere a te, guarda. Tanti auguri anche a Manuela Travaglia di Novara e Davide Busto, anche lui di Novara, che fanno rispettivamente 50 e 52 anni.
1: Auguri,
0: tanti auguri
1: ragazzi, tanti auguri.
0: Buone feste, va bene. Auguri anche a Vincenzo, che oggi compie 12 anni e viene festeggiato in famiglia al mare a Scalea.
1: Auguri Vincenzo.
0: Auguri, auguri. E divertitevi al
1: e
0: mare.
1: E facciamo allora anche tutti gli auguri, anche degli auguri così a tutte le persone invece che partono adesso per le vacanze.
0: Ecco,
1: che
0: auguri.
1: Siano una buona vacanza, auguri. Figli maschi.
0: Controllate le strade o se siete in viaggio con i treni,
1: no,
0: insomma,
1: è un buon periodo
0: mezzi.
1: Per partire, un buon momento.
0: Va bene, la maledizione è arrivata.
1: L'importante è che siate sempre sintonizzati, ora parlo, su Radio 2.
0: Va bene, dai, tra poco ci salutiamo e accontenteremo anche i ritardatari.

0: Alla Gigi.
1: Il successo dei Maroon 5, Cristina Aguilera, chiude, ci fa salutare anche questo giovedì 13 agosto. E allora grazie, Camilla Ferranti.
2: Grazie, Pippo Lo Russo.
1: E grazie anche a Cristina Santi e tutti gli amici, tutta la squadra. Vi
2: grazie,
1: lasciamo
2: ragazzi
1: con gli amici di Estate da Matti e si torna domani puntuali qui su Radio 2. Ciao! Radio 2.
3: Sono le 18.

0: tutti, partenza via con l'estate da matti. Buon pomeriggio Maurizio Guccini.
1: No, sono partito in ritardo io, ricominciamo, scusami.
0: Perché sei partito in ritardo? Dove eri?
1: No, perché andato? Quando ha sparato la pistoletta
0: Vabbè, niente, iniziamo proprio bene. Avete capito già lo stato mentale di questo giovedì 13 agosto. Sarà che siamo a un passo dalla fatidica data del mese.
1: E
0: dalla
1: quindi
0: data
1: dalla
0: clou,
1: fatidica domanda
0: che non vi faremo, però lo sapete.
1: Ma potrei fartela io da un momento all'altro, quindi stai molto attento.
0: È diventata una specie di Wamageddon del nostro estate da matti, questo col Ferragosto. Buonasera Giovanna Romano in regia, Gabriele Cioni alla parte tecnica, buonasera Donato Moscati alla redazione, Linda Critelli sempre alla cura di questo programma e ovviamente il nostro abbraccio calorosissimo, strettissimo e appiccicoso, visto le temperature, va a Camilla Ferranti e al nostro Pippo Lorusso che ci hanno accompagnato fino a qui.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola in questa estate da matti. Ecco, se volete essere davvero matti, magari anche se state guidando, agitate una cola e vediamo che cosa succede.
1: Esatto,
0: poi quando la aprite.
1: Esplode in mano praticamente.
0: Noemi Serracini, Maurizio Cuccini. Noemi, adesso parliamo veramente di un qualcosa, non dico da matti, ma comunque diciamo di estroso, no?
1: Di estroso e di un estroso, di un personaggio anche estroso, di un grandissimo personaggio che ha fatto la storia del nostro spettacolo, che è Renzo Arbore. Perché recentemente, forse l'avete visto perché lo ha dichiarato e la notizia è uscita un po' ovunque, ha fatto sapere appunto che è un grande collezionista, un grandissimo collezionista, ma di qualunque cosa, cioè, e secondo lui questa passione potrebbe essere addirittura ereditaria, perché lui ce l'ha da quando era un bambino e negli anni sono diventate veramente enormi e molto particolari le sue collezioni.
0: Sì, tra queste ci sono le collezioni di gilet, tra i quali vanta insomma manufatti firmati anche da artisti molto importanti, collezione di camicie hawaiane. Ti dirò una cosa, quando avevo 15 anni le collezionavo anch'io.
1: Potresti,
0: e me le mettevo.
1: Potresti dargliene qualcuna allora? Io ce n'ho un paio di camicie hawaiane, magari ad Arbore potrebbero piacere sicuramente.
0: Magari anche a me potrebbero piacere.
1: Non ti starebbero, credo,
0: credo
1: così.
0: Magari sul braccio, me la metto al braccio, oppure come fascetta.
1: Come bandana, non ti starebbero, ti starebbero bene. Ma colleziono veramente di tutto, cravatte strane che sono un po' anche una mia passione, mi piacciono molto come accessorio maschile, e poi anche cosa veramente particolare, a lui stesso, proprio testuali parole, plastiche di ogni foggia, ha detto, proprio di ogni forma e tipo, cioè mentre noi diciamo così la plastica la buttiamo anche con una certa, un senso di colpa, lui la colleziona.
0: Sì, tra l'altro poi dipende che cosa si intende per plastiche, probabilmente saranno oggetti particolari, saranno abbellimenti, insomma immagino che non è che collezioni i tappi delle bottiglie.
1: Non lo so,
0: oppure...
1: mai dire mai.
0: Conosco anche persone che collezionano tappi di bottiglie.
1: Perché no,
0: quindi...
1: potrebbe collezionare anche quelli, chi lo sa, insomma diciamo che casa di Arbore me la immagino un po' come un archivio storico, cioè non una casa museo, piena, veramente piena di roba, a partire appunto dalle sue collezioni. Tu sei un collezionista?
0: Io, allora, collezionista no, amante di diverse cose, ne parleremo tra poco, perché intanto lanciamo la nostra sfida ai nostri ascoltatori. Scriveteci al 348 7 300 200, quali sono le vostre collezioni, quali sono le vostre passioni, che cosa collezionate, insomma raccontateci un pochino quello che voi tenete nella vita e che appunto collezionate.

0: Susan su Radio 2, Mark Ronson insieme a noi, a Maurizio, a Noemi, a voi che sarete forse, speriamo, in nostra compagnia fino alle 20, 3487 300 200, se ci volete raccontare le cose che vi capita di collezionare, se siete degli accumulatori seriali. Ecco, io più che una collezionista forse sono più un'accumulatrice seriale che ogni tanto fa lo smistamento, regala cose, altre le ricicla, in alcuni casi purtroppo le butto anche, perché a un certo punto arriva il momento anche in cui le cose le devi gettare, facendolo accuratamente però, dove si può differenziare anche differenziando. Però non colleziono nulla, non ho mai collezionato nulla, tranne da bambina. A un certo punto ho avuto un'esperienza con le figurine e scambiavo persino i doppioni, pensate, però non so se quello può rientrare nell'ambito del collezionismo.
1: No, io credo le figurine no, anche perché un pochino tutti i bambini, soprattutto
0: vero?
1: Dell'età nostra,
0: niente,
1: le figurine insomma le hanno vissute un po' tutti. C'erano quelle dei calciatori, c'erano quelle del WWF, c'erano quelle degli animali, quelle da bambino, da bambina, dei cartoni animati, quindi insomma quello penso che faccia parte un pochino della
0: sì,
1: nostra
0: non ho
1: della
0: niente
1: nostra
0: di speciale
1: infanzia,
0: proprio
1: infanzia. Però ci sono cose che a volte noi neanche ci rendiamo conto quando iniziamo a collezionarle. Io per esempio da bambino collezionavo le monete straniere. Tu dici, perché da bambino le monete straniere? Perché avevo un papà che lavorava in centro e quindi spesso gli pagavano con monete straniere, e queste monete straniere le portavo a casa e io le collezionavo, le mettevo da parte, ce le ho ancora tutte da parte, non le apro da anni. Probabilmente sono andate tutte un po' fuori corso, quindi tranne i dollari, quelli immagino siano.
0: Però questo rientra un po' nella numismatica, forse,
1: sì.
0: No? Cioè, ma valgono qualche cosa queste monete?
1: Dovresti informarmi.
0: Dovresti.
1: Sì, sì, sì.
0: Sai la collezione più assurda che mi è capitato di intercettare un po' di tempo fa? Non in questa occasione di questa puntata, ma precedentemente una collezione stranissima. Gente che colleziona, ti giuro, non sto scherzando, la lanetta, sai quella che si forma nell'ombelico?
1: No,
0: sì,
1: dai,
0: la collezione. La metteva di barattoli, c'era un collezionatore, non sta scherzando.
1: Prego, mandatemi via da questo studio prima che mi senta male.
0: Però è vero, leggevo che c'era questo signore un po', evidentemente un po' feticista con se stesso,
1: sì,
0: con le cose che produceva naturalmente il suo organismo, e collezionava questa lanetta, la metteva in un barattolo. Ma già questo alla fine cosa farà? Un maglioncino,
1: esatto,
0: con la lanugine del suo ombelico.
1: Mi ricorda un pochino le filastrocche, però. Mi ricorda le filastrocche che cantavamo quando eravamo bambini un po' volgari, quindi io direi lasciamo
0: no.
1: perdere, e poi racconteremo tra poco altre collezioni dei VIP, altre cose un pochino particolari.
0: Meno schifosa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
11: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Viajando por el mundo, questa insolita e bellissima coppia formata da Carol G e Manu Chao su Radio 2 ci è venuta a trovare alle 18:19. Maurizio, tutti a fare gli schizzinosi, a schifare i collezionatori di lanugine ombelicale, che è un piccolo batuffolo di pelucchi che si forma dentro l'ombelico, che nasce dallo sfregamento dei peli della pancia con i vestiti durante il movimento e la respirazione, ed è un fenomeno assolutamente naturale, sicuro e senza rischi per la salute, oltre a essere una delle cose meno schifose, meno orribili che come esseri umani produciamo.
1: No, sono sicura di questa cosa, non ti preoccupare.
0: Guarda,
1: non è riprendermi un pochino di là.
0: Ma perché? Non è neanche una cosa maleodorante. Quindi
2: dipende.
0: Cioè, chi colleziona comunque, invece anche altro.
2: Comunque, a proposito di maleodorante, ci sono arrivati altri messaggi. C'è Filippo da Bologna che dice: mentre sudo facendo le cipolle sott'aceto, non riesco a trattenermi dal raccogliere qualsiasi pezzo di ferramenta da terra, da di bulloni, barre, rondelle, poi li porto a casa e li metto in una scatola che spesso ribalto per poterli inventariare.
0: Stupendo, perché il vero collezionista sa anche proprio esattamente cosa ha, giustamente, per evitare doppioni, per un domani volesse vendere tutto all'inventario della collezione. Esatto. Eccezionale.
2: Segniamoci il numero di Filippo nel caso che ci possa servire qualcosa, qualche rondella, qualche bullone. Esatto.
0: Chissà, avrà anche dei pezzi d'epoca magari.
2: Esatto. Poi c'è Fabrizio da Pistoia che ci manda una foto e dice: tra le tante cose vi faccio vedere i miei bricchi smaltati rossi.
0: Bello. Ma quindi praticamente, fatemi capire, andate in giro e nel caso per esempio di Fabrizio, come trova un bricchetto smaltato di rosso, se lo compra, o chi lo sa, lo conosce, se vuole fargli un regalo gradito, o gli rimedia un bricchetto smaltato di rosso.
2: Sì, sono cose che a volte sono casuali, a volte uno magari li cerca. Spesso i pezzi da collezione uno li trova casualmente, no? Senza cercarli, e quindi così. Anzi, ripetiamo a tutti i nostri ascoltatori: scriveteci quali sono le vostre collezioni, le vostre passioni, che cosa collezionate. Scrivetecelo al 348 7 300 200, perché siamo ovviamente curiosi sia di raccontarvi quali sono le collezioni dei VIP, ma soprattutto ascoltare le vostre collezioni e tutto quello che voi appunto magari portate a casa, e nascono delle passioni, nascono delle cose importanti.

0: Non è divertente su Radio 2 alle 18 e 27 minuti con l'estate da matti fino alle 20. Noemi e Maurizio vi accompagniamo in questo tardo pomeriggio, inizio serata, e vi stiamo chiedendo se siete dei collezionatori, degli accumulatori, e di raccontarcelo al 348 7300 200. Tutto è partito da un grandissimo personaggio che è Renzo Arbore, che ha fatto sapere di essere proprio un grande collezionista e colleziona veramente un po' di tutto lui.
1: Ma ci sono anche tanti altri VIP che hanno delle passioni particolari, anche delle piccole manie. Per esempio Tom Hanks colleziona le macchine da scrivere. Potremmo tra l'altro invitarlo a Trani, dato che proprio pochi giorni fa abbiamo letto la notizia che a Trani hanno messo in esposizione 500 macchine da scrivere.
0: È vero, c'è proprio un museo lì, quindi lui potrebbe dare senza dubbio il suo contributo. Lui colleziona veramente tantissime macchine da scrivere, potrebbe scrivere una lettera a ogni suo fan con una macchina da scrivere diversa. È davvero una collezione affascinante questa, quella, sì, delle macchine da scrivere.
1: Ce ne sono anche altre particolari, per esempio Angelina Jolie colleziona i pugnali da quando aveva tra l'altro appena 11 o 12 anni.
0: Tu ti immagini Angelina Jolie che entra in un negozio, tutte le bambine che chiedono la Barbie, e lei: mamma, possiamo prendere quello col manico più inquietante, con la lama più affilata?
1: Mamma mia. Cioè, sarebbe impensabile.
0: È interessante.
1: Diciamo
0: comunque
1: che in Italia sarebbe un pochino difficile, però insomma.
0: Pensa lei che ti dice: risali a vedere la mia collezione di pugnali, e tu ho capito che la guardi. Angelina verrebbe molto volentieri.
1: Sai,
0: ma
1: però insomma magari un'altra
0: volta. Ho un impegno, avevo dimenticato.
1: Esatto.
0: Impegno, così.
1: E poi c'è Quentin Tarantino che addirittura colleziona giochi da tavolo.
0: Bello, giochi da tavolo mi piacciono tantissimo, e avrei un po' di timore, ecco, anche a giocare con Tarantino, perché che ne so, se lui gioca come dirige i film potresti finire una partita di Monopoli senza un arto.
1: Sì,
0: non trovarti così,
1: esatto,
0: a perdere del sangue alla fine della partita. Però sì, bello, sì, molto bello.
1: E diciamo che i giochi da tavolo, oltre ad essere una collezione molto divertente, è una di quelle cose che puoi anche utilizzare. Spesso le collezioni devono rimanere là, non possiamo toccarle, invece comunque in questo caso si tratta di qualcosa che possiamo anche condividere con gli amici, così come adesso noi con voi condividiamo i pinguini tattici nucleari.

0: I Pinguini Tattici Nucleari su Radio 2. Sorry, scusa, lo sento. Uno dei pezzi, anche questi, che stanno viaggiando tantissimo questa estate. E al 3487-300-200 viaggiano pure i vostri messaggi. Sono stata pessimista, Maurizio Guccini, perché invece c'è chi salirebbe non solo a vedere la collezione di pugnali di Angelina Jolie, ma pure, dice Benny, la collezione di ghigliottine. Giuro che se mi invita anche a vedere quella, io salgo. Va bene. Comunque, lo capisco, a tuo rischio e pericolo, ma lo capisco.
1: Tra l'altro la giovanissima Angelina Jolie partecipò a un videoclip di un noto cantautore italiano. Perché...
0: Ma dai,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: storia
1: sì,
0: incredibile.
1: Sì, esatto, esatto.
0: E dai, ricordiamolo, perché, magari qualcuno ancora non lo sa.
1: Perché se voi vi ricordate, Alta Marea, la canzone di Antonello Venditti, che è diciamo una cover del brano Don't Dream It's Over dei Crowded House, vede come protagonista appunto una ragazza giovanissima, era Angelina Jolie.
0: Eh sì, una bellissima Angelina Jolie. Ciao, sono Daniela dalla provincia di Rimini in Emilia Romagna, e lo precisa perché sa che a noi le maestre di geografia ci sono morte giovani e quindi non abbiamo fatto, non abbiamo studiato. Beh, hai fatto benissimo, Daniela, a specificarcelo. E dice: io colleziono borse di tutti i tipi, ho più di 1000 pezzi di borse. Ogni volta che vado alle fiere che ti danno un gadget anche di queste borsine, sono contenta. Quando ne riesco a trovare una nuova, felicità. E questa anche là, no? la sensazione che ti dà il collezionismo, perché se trovi dei pezzi nuovi da aggiungere, ovviamente,
1: esatto,
0: ne vai fiero.
1: È sempre così. Ci scrive anche Riccardo da Taranto: buon pomeriggio, sono un sottufficiale della Marina Militare in pensione da 8 anni, ho collezionato schede telefoniche italiane ed estere, ne ho circa 500 conservate in diversi raccoglitori.
0: Ah, però...
1: Quindi insomma anche c'è stato un periodo in cui le schede telefoniche andavano molto di moda, ricordo che anche tanti miei compagni di classe comunque ci si dilettavano. E poi ci scrive Elena da Verona: si diverte a raccogliere piccoli sassi e conchiglie.
0: Ecco, questa è una collezione che in molti adesso iniziano a disincentivare, perché ci dicono di non portare via dalle spiagge nulla, di lasciare tutto lì, quindi è una collezione che non può essere nutrita più di tanto, ecco.
1: È vero, sì, è una cosa particolare, forse abituati a un turismo di massa che prima era minore, oggi ovviamente rischiamo veramente di deturpare spiagge e tutto quanto. Adesso fermi tutti,
0: no,
1: però
0: fermi
1: tutti, perché io è da anni che volevo annunciare Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Che bella.

0: Mannarino su Radio 2 con la sua Maradona dal nuovo album Primo Amore, uscito quest'anno e che noi abbiamo anche raccontato, pensa, qui a Radio 2 insieme a Gino Castaldo, ed è stato un momento molto bello ritrovare anche Mannarino, riascoltare i suoi racconti, la nascita, la genesi di questo nuovo disco, che è sempre un momento molto affascinante, no? Per chi poi lo va ad ascoltare, per chi ama un artista, riscoprire e scoprire anche quelli che sono i processi creativi, no? Che ci sono dietro poi a un disco, a un'opera, ed è forse la parte più affascinante, no? del risultato finale.
1: È un pochino quello che manca oggi. Sono pochi gli artisti che hanno veramente il coraggio di mettersi a raccontare cosa c'è prima dell'album, come nascono certe cose, certe ispirazioni, certi procedimenti. Diciamo che la tempistica di oggi ci porta magari ad andare ad ascoltare subito il brano, a vedere che effetto fa, ma queste storie sono importanti per capire le canzoni, perché le canzoni appunto nascono molto prima e finiscono molto dopo, come diceva qualcuno.
0: E la radio in qualche modo è funzionale, serve insomma anche a questo. Sicuramente i dischi sono anche un bellissimo oggetto da collezione, ci sono molti che li collezionano e costano anche un po', alcuni in particolare, alcuni molto rari magari da scovare, però c'è un mercato sempre più fiorente, sempre più anche diversificato anche a livello generazionale.
1: Guarda, è una cosa che mi riguarda da vicino.
0: Vedo, infatti, con pochino, l'occhio lucido, aspetta, ti prendo un fazzolettino, ti asciughi la lacrima. Si parla di dischi, di vinili, e
1: esatto,
0: Maurizio si commuove.
1: Esatto,
0: che tenerone. Non esagerare.
1: A parte quello, sì, è vero, il vinile ha sempre un fascino maggiore rispetto agli altri supporti, innanzitutto proprio perché lo puoi tenere in mano diversamente, no? È un oggetto grande, è un oggetto su cui tu puoi scrivere i testi anche sulla copertina, tant'è che tanti dischi sono stati pensati negli anni 60 con i testi dietro, proprio perché tu all'epoca non potevi ascoltare, non c'era ancora il Walkman, non c'erano i cellulari, quindi tu sull'autobus non potevi ascoltare il disco ma potevi leggerlo, e quindi mettevano tutti questi testi, quindi il vinile ha un fascino diverso. Io personalmente non sono un collezionista, sono un amante dei vinili. Il collezionista mi sembra troppo, e mi piace spesso riuscire a farmeli autografare appunto dai
0: artisti,
1: protagonisti,
0: certo,
1: dagli artisti.
0: Se sì, sono ancora in vita, perché essendo tu anche un grande appassionato di vintage, molti probabilmente non te lo possono autografare più.
1: No, però ne ho anche tanti di artisti che insomma
0: che
1: non ci sono più,
0: negli anni.
1: Non ho incontrato negli anni, oppure semplicemente li ho rimediati in altri modi. Bob Marley and the

0: Wailers, One Love, People Get Ready, qui su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, noi abbiamo appena scoperto che poi ci sono anche persone che collezionano record.
1: Sì, devo dire che dal mondo dello sport grandissime soddisfazioni, perché Sara Curtis porta l'Italia veramente sulla luna, come scrive il Corriere della Sera, trionfa nei 50 d'orso e migliora ancora il record del mondo. E lei stessa dice: assurdo, è una follia, ma è una follia bellissima e reale, quindi c'è anche appunto chi colleziona record, quindi complimenti, bravissima lei, grandissimo orgoglio ovviamente per tutti noi che facciamo il tifo per queste sportive, per queste atlete eccezionali.
0: Tra l'altro, a distanza di 24 ore lei in semifinale aveva già dominato e creato questo record, e questa volta in 26 secondi e 56 centesimi domina anche la finale, fa un nuovo record, insomma veramente
1: ha superato se stessa. Sì, questa cosa è incredibile.
0: Esatto. L'argento va, non ci può fregare di meno dell'argento, del bronzo, perché questa volta appunto ha vinto Sara Curtis.
1: Ciao ragazzi, ci scrive invece una nostra ascoltatrice che è Cristina, a proposito delle collezioni, e dice: non so se si può considerare una collezione, adesso capiamo, Cristina, ce lo dirà Maurizio Guccini che è il nostro giudice anche interno. E dice: io in casa ho centrotavola, composizioni particolari, simpatiche, poi ho le presine, ma anche oggetti presi da matrimoni, comunioni, feste di compleanno. Cosa sono le bomboniere, quindi?
2: No, io in qualità di giudice designato da questa appunto giuria, sì, dico che può essere una collezione anche questa.
1: Va bene, poi questo me lo sostituite con uno capace, perché non so se veramente si può andare avanti così. 3487 300 200, vogliamo i vostri messaggi sulle vostre collezioni, quelle più strane però non ve le abbiamo ancora finite di raccontare. Esatto. Perché ce ne sono alcune davvero curiose, come quella di Leonardo DiCaprio, che è un amante dei pupazzetti e dei giocattoli, quindi lui si è trovato con una collezione enorme, oltre 150 pupazzetti, pensate, di Star Wars, più 200 personaggi di supereroi e circa 200 tra robot, giocattoli spaziali, e insomma a un certo punto però ha deciso di mettere tutto all'asta perché non sapeva più dove infilare tutta sta roba, perché poi per collezionare servono un po' di soldini, poi in base anche alle cose che uno colleziona, per carità, però serve anche molto spazio.
0: Beh, diciamo che con Leonardo DiCaprio ho avuto veramente questa passione in comune, ci siamo scambiati diversi giocattoli, io mi sono sempre tenuto i migliori, quindi insomma da questo punto di vista, povero Leonardo DiCaprio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli
3: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Madonna e la sua danzeteria su Radio 2 alle 18:56 minuti. Madonna è anche, tra le altre cose, una grandissima collezionista. Lei colleziona opere d'arte di altissimo livello. Se non ricordo male, dovrebbe avere anche l'autoritratto con scimmia di Frida Kahlo. Cioè, parliamo di una collezione che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. Cioè, davvero una che se lo può permettere. Non vi dico cosa ha detto Donato Moscato fuori onda in regia per commentare questa notizia. Però effettivamente sì, insomma, è un'artista che a quel livello può permettersi davvero qualunque cosa, però li devi anche saper spendere i soldi. Immaginare di spenderli per un'opera di Frida Kahlo mi sembra un investimento eccellente.
1: Certo, diciamo che poi bisogna anche avere una certa base per poter collezionare determinate cose, però io dico sempre che ovviamente ognuno i soldi li spende come vuole,
0: come
1: ma
0: vuole,
1: soprattutto
0: ovviamente.
1: Se si tratta di opere d'arte, se si tratta di queste cose, ben venga. Ma ci sono anche personaggi che collezionano cose più inconsuete. Per esempio, se ti dicessi Mike Tyson, secondo te cosa potrebbe collezionare?
0: Non lo so, morsi sul collo,
1: oppure non so, cause in tribunale,
0: darsi, non lo so, cosa colleziona.
1: E invece lui da sempre ha una passione per i fumetti e ha una vastissima collezione di pupazzetti di X-Men.
0: Che tenero, vedi?
1: Era piccolino, che piccino. Carino, che carino.
0: Poi gli spacca in due, li rompa anche quelli là, cioè nei momenti di... Però finché sì. sono i pupazzetti va bene. C'è invece un nostro amico al 348 7 300 200, adesso spacco tutto lo studio io invece, che ci racconta

0: tutta questo.
1: Daniele da Lago di Varese. Io e mia moglie collezioniamo coppie di bicchieri che chiediamo ai ristoranti dove andiamo e che hanno bicchieri marchiati con il loro simbolo, nome o che ne so cosa. Ne abbiamo un bel po' e vi dirò, non ce li hanno mai fatti pagare, nonostante io dica naturalmente glielo pago, mai. Quindi tutti gentilissimi.
0: Carini, vedi?
1: Quindi una bella collezione.
0: Ogni tanto si prende un bicchiere da un ristorante il nostro amico. E voi che cosa collezionate? Raccontatecelo 348 7300 200.

0: Dito nella piaga, businessman su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti, siete in compagnia di Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A proposito di dito nella piaga, c'è chi il dito nella piaga lo mette soprattutto in storie che durano tantissimo e poi purtroppo vanno a finire male.
1: Tipo noi che adesso vogliamo proprio mettere il dito nella piaga in questa storia incredibile. Pensate, vi dico subito chi è la protagonista di questa storia. La protagonista di questa storia è un ortaggio. La protagonista di questa storia è una zucchina. Adesso non pensate cose strane, cari miei ascoltatori e ascoltatrici maliziosi. La protagonista di questa storia è, oltre ad essere una zucchina, anche una donna. È una donna che nel 2020 è stata multata con una sanzione di 320 euro perché, secondo i carabinieri che l'hanno fermata, stava utilizzando il telefono mentre guidava. E fino a qui dici tutto torna, perché la multa è sacrosanta, non si sta al telefono mentre si guida.
0: Se non fosse che la donna in questione non solo ha fatto causa, ma anche querelato i carabinieri per quello che è accaduto e per come hanno scritto il verbale, perché secondo lei non si trattava del cellulare ma appunto di una zucchina fritta. Lei stava consumando una zucchina fritta in quel momento e a prova di ciò ha portato anche il tabulato delle chiamate.
1: Ah, pensavo la ricetta di come si friggono le zucchine, che bello. Sì, lei non aveva fatto chiamate nel momento in cui è stata fermata, c'è il tabulato, c'è tutto, ma il giudice non le ha credute, adesso lei è condannata a pagare la multa, ma non ci sta e vogliono andare in Cassazione perché lei sostiene che era una zucchina quella, non un telefono.

0: Time, gli Chic su Radio 2, 19:07 minuti, sta volando questa puntata in vostra compagnia, in compagnia di Maurizio Cuccini e di Noemi Serracini. Parliamo un momento di musica, perché è successa una cosa incredibile, una notizia che noi abbiamo avuto oggi che riguarda Deep Purple, che ci ha fatto veramente molto piacere. Non so se l'avete letta, altrimenti ve la diciamo noi.
1: Eh già, per la prima volta da 33 anni Ritchie Blackmore è salito sul palco insieme ai Deep Purple e ha suonato l'iconica Smoke on the Water. Erano passati ben 33 anni dall'ultima volta che questa cosa era accaduta e improvvisamente, senza veramente dirlo a nessuno, invece a New York, all'interno di un concerto, insomma, che fa parte di un festival molto importante, si è presentato Ritchie Blackmore.
0: Episodio isolato o sintomo di qualcosa di più, secondo te?
1: Conoscendo Ritchie Blackmore si è trattato di un episodio isolato. Però insomma, ovviamente speriamo tutti che possa accadere qualcosa. C'è da dire che Ritchie Blackmore comunque negli anni ha lavorato tantissimo, sia da solista ma anche con i Blackmore's Night, quindi lui la musica non l'ha mai abbandonata, ma ha sempre fatto parte di progetti corali.
0: A proposito di progetti, ce n'è uno adesso molto interessante e un po' misterioso che risponde al nome di Giselle. Questa è Dimanche Midi Pile.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Giselle su Radio 2 alle 19:10 minuti. Io devo smentirmi da sola a questo punto della trasmissione, perché prima ho detto che non faccio collezioni e invece no, io in realtà colleziono partner radiofonici. Ne ho collezionati tantissimo nel corso dei miei anni di lavoro e oggi ve ne voglio riproporre uno che ho avuto con me a dicembre. Buonasera Simone Calomino.
1: Ciao Noemi, ciao Mario.
2: Ciao, ciao Simone.
1: Come ti sta trattando Noemi Serracini?
2: Ma guarda, io in questo momento ho appena scoperto di far parte, di essere un pezzo da collezione, quindi mi sento onorato.
1: Sei entrata a far parte anche tu.
2: Anch'io della collezione, esatto.
0: Adesso ho due dei miei pezzi da collezione, li vedete qui sul canale 202 del Digitale Terrestre. Bellissimi, stupendi.
1: Preziosi.
0: Ma tu sei qui non a caso.
1: No, perché? Perché sono qui? Perché io sono un collezionista, sì. Sono un collezionista, colleziono camicie, ma no, non è vero, io colleziono soprattutto dischi da grammofono. È una mania che ho da quando ero bambino, proprio quelli vecchi.
0: Quelli di una volta, che puoi ascoltare solo col grammofono,
1: esatto.
0: Cioè, se no tu non ci fai niente.
2: E quindi tu hai anche un discreto grammofono a casa.
1: Ho un bel grammofono, ma poi ci sono tutte le puntine moderne che arrivano dall'Inghilterra, tutta una serie di, il giradischi che deve essere particolare, fatto apposta, insomma, un bel lavoro, devo dire, un bel lavoro.
0: Quanti ne hai, Simo?
1: Ma ne avrò 3.000, 4.000.
0: Meraviglia.
1: Ma non sono tantissimi, c'è chi ne ha molti di più.
0: E dove li tieni? Hai una libreria?
1: Vuoi la verità?
0: Sì.
1: In camera da letto. Perché non ho spazio in casa.
0: Ho
1: non
0: capito,
1: so
0: ma sono
1: come
0: sono stipati uno sopra l'altro, li hai sistemati in una specie di discoteca, libreria?
1: Sono, sì, su una libreria in ordine alfabetico e per etichetta, tutte delle manie mie.
0: Eccezionale, perché lo scoprivamo prima, comunque ce lo confermavamo prima con i nostri ascoltatori, che i veri collezionisti fanno l'inventario,
1: quindi
0: ce l'hai anche tu.
1: Sì, il vero collezionista è un po' maniaco, non è un accumulatore, perché l'accumulatore non sa dove stanno le cose.
0: Cosa
1: il collezionista
0: quella.
1: Le trova sempre le sue cose, sappilo.
0: Ecco, non ho dubbi, guarda. Collezionisti, collezioniste, continuate a raccontare via al 348 7 300 200. Rai
3: Radio 2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 22.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,31 euro.

0: How You Remind Me, e come disse un famoso cantante su un famoso palco qualche anno fa, cara Noemi, mi sono appena entrati Nickelback negli occhi.
1: Tu ti sei commosso Calomino, con Nickelback.
2: Ma sinceramente no. Anche no, però
1: nemmeno
2: va
1: io
2: bene,
1: devo dire, però
2: va bene comunque.
1: Abbracciamo tutti insieme Maurizio Guccini, sì, in questo momento di commozione. Siamo con te. Siamo
0: oggi
1: con...
0: sto piangendo tanto.
1: È vero, oggi si commuove molto.
0: Sono particolarmente emotivo.
1: Devo dire che anche la storia del tuo collezionare dischi, sì, lo ha particolarmente colpito.
2: Lo ha colpito, infatti. Parlavamo anche di uno dei più antichi istituti che esistono in Italia, che conservano i dischi a 78 giri, il più antico, la Discoteca di Stato, fondata da un futurista, Rodolfo De Angelis, che ha composto anche molte canzoni, e tra l'altro canzoni incredibili. Ce n'è una che si chiama Ho perduto la cagnetta,
1: che tu sicuramente ci vuoi accennare perché è uno dei tuoi cavalli di battaglia.
2: Che disdetta, ho perduto la cagnetta dell'amata Marietta.
1: Bellissimo, io l'ho visto esibirsi cantare questa canzone, eccezionale, veramente eccezionale.
0: Tra l'altro, a proposito di cagnetta, una delle prime, diciamo, chiamiamole brand di dischi, di grammofoni, che c'erano a inizio Novecento, era His Master's Voice, sì, e c'era il cane davanti al grammofono.
2: Certo.
0: Perché c'era il cane? Perché si chiamava in quel modo? Perché per vedere se il disco funzionava, se il supporto era particolarmente fedele, si metteva il cane davanti al grammofono per vedere appunto se riconoscesse la voce del proprietario.
1: Bene, giusto. Volevo semplicemente sottolineare il fatto che nella mia collezione entrano solo uomini colti. Volevo solo dire questa cosa.
2: Ma chi la vuoi far credere se è facile?
1: Sono colti, a me è quell'elemento lì che fa la differenza.
0: Sappiate che da questa sera io valgo ancora di più.
2: Vedi?
1: Quindi, bisogna capire da quanto parte l'asta, base d'asta per Maurizio Guccini, Simone, a quanto...
2: Ma va bene, 3 euro. Valuti?
1: 3 euro.
2: Io mi valuto 3 euro, Maurizio almeno 100.
1: Ma no, ma io parlavo di Maurizio.
0: Facciamo 4 euro, dai, facciamo 4 euro e ci sta bene.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo

0: La voce di Marco Castello all'acqua ghiacciata alle 19:22, quasi 23 minuti a Radio 2. Ci sono Noemi Serracini, Maurizio Cuccini, ma c'è anche Simone Calomino.
1: Sì, ho fatto così un'improvvisata, una carrambata.
0: Un passaggio da eccezionale collezionista, quale si è sentito chiamato in causa nel nostro appuntamento di questo pomeriggio sera. 18:20 è più pomeriggio più sera?
1: Ma io direi sera. Che dici, Maurizio?
2: Ma sì, è sera. È aperitivo.
1: Aperitivo, bello, ci piace. Fate il gioco aperitivo, no?
0: Non lo
1: mia.
0: Facciamo, però a causa tua stiamo saltando il gioco di oggi. Non abbiamo preferito te al gioco.
1: Ma perché lo dici? Mi odieranno gli ascoltatori no. Adesso.
2: Quindi tu adesso sei il nostro aperigioco.
1: Il vostro gioco, fate di me ciò che volete.
0: Tu sei il premio, il primo che scrive si porta a casa Simone Calomino. 3487-300-200.
1: Bella storia.
0: E vi canta
1: tutto quello che volete.
0: Tutto il suo repertorio. Allora, diamo un po' di appuntamenti con te.
1: Sì, quali? Ah, il mio appuntamento, quello quotidiano.
0: L'appuntamento quotidiano su Radio 2.
1: Allora, di venerdì chiaramente 10:30-12 Radio 2 Summer Club con la dolcissima Barbara Venditti,
0: che salutiamo.
1: Sì sì, ciao Barbara, se mi vedi da casa sono qui, vedi, sono con Noemi.
0: No, non, spero non sia gelosa.
1: Non lo so, no, non lo so, a volte è gelosa,
0: pure
1: dà degli sguardi così.
0: No, gelosia, non è essere gelosi nella vita. E poi invece live o cose nelle quali ti rivediamo per fumare?
1: Allora, la verità è che non ho grandi cose perché sai, fare tutte le mattine Radio 2 Summer Club è impegnativo, però farò un piccolo concertino a Villa Celimontana dove canterò con una piccola orchestra, ma solo i ritornelli delle canzoni come si faceva negli anni 20.
0: Ma è finale questa cosa quando?
1: Il 20 di agosto.
0: 20 agosto, Villa Celimontana, se siete a Roma, passate da Roma alle 21 immagino.
1: 22.
0: 22, alle 22 Villa Celimontana, piccola orchestra, Simone Calomino, come si chiama sta serata?
1: Si chiama Crazy Quilt Little Orchestra.
0: Ah, è bellissimo, va bene. Allora, appuntamento tutte le mattine 10:30-12.
1: Sì, sì, 10:30-12 Radio 2 Summer Club.
0: E
1: Barbara Venditti.
0: Il 20 agosto.
1: Va bene. Grazie ragazzi, un bacio.

0: Blanco Los Angeles qui su Rai Radio 2, state da matti in compagnia di Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Continuano ad arrivare messaggi al 348 7300 200 per quanto riguarda le collezioni più strane o anche appunto le passioni più particolari. E Noemi, sono arrivati messaggi
1: interessanti. C'è Maurizio per esempio da Milano che dice: colleziono etichette di bottiglie di vino italiane e resto del mondo, ne ho catalogate circa 30.000, pensate, tantissime veramente, un appassionato di vini oltre che di etichette appunto.
0: Ma c'è anche un nostro ascoltatore che ci ha mandato un audio ed una foto in cui appunto ci fa vedere come lui collezioni barattoli di una nota marca di creme
1: spalmabili alla cioccolata.
0: Spalmabili alla cioccolata.
1: E la risolviamo così.
0: Esatto, esatto, ci ha mandato questa foto, dice che ce ne sono almeno altrettante e ovviamente se anch'io le avessi collezionate dopo averle divorate probabilmente avrei una collezione enorme.
1: Dici, le mangiate tantissime. C'è anche invece qualcuno che ci dice: io colleziono figure di M, vale? Certo. Guarda, che vale tantissimo, sarebbe carino se ce ne raccontassi qualcuna.
0: Esatto, ma devo dire che sono tanti gli ascoltatori che hanno scritto proprio questa cosa, quindi evidentemente sì, è una passione comune che io a volte abbraccio in maniera anche notevole.
1: Sono in buona compagnia, diciamo, i collezionatori di brutte figure. A proposito di collezioni anche particolari, prima parlavamo di dei vari artisti, personaggi che collezionano cose insolite, veramente insolite, ma e di aste, perché poi questi oggetti spesso da collezione finiscono all'asta. E c'è una, è successa una cosa particolarmente strana, perché qualcuno ha deciso di collezionare e vendere le gomme masticate dei personaggi famosi.
0: Esatto, e tra poco parleremo anche appunto di quali personaggi si tratta.
1: Andiamo al GR2 adesso, ritorniamo subito dopo con l'estate da matti.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Immensa Sarah Curtis, oro il record del mondo nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. Chiesi che sparassero alla villa, non una bomba, ha detto ai giudici, che dubitano di questa versione. Un operaio e un soccorritore morti in Sicilia per le esalazioni di un depuratore. Salta in aria una fabbrica di armi a Colleferro, paura ma nessun ferito. In Puglia un minore confessa l'omicidio del 18enne durante una rissa a Trani. Ceuta, la Spagna ha controllato oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia. Piante dosi, revocheremo lo stop a Schengen con la fine dei rischi. Giorgia Meloni, avanti con le espulsioni. A Buenos Aires, polemiche per la realizzazione di un bar nel cimitero dove riposa Evita. Buonasera da Luciano Cozzolino. Subito in apertura l'impresa di Sarah Curtis a Parigi. Ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
3: Ben trovato Luciano, e sì, di impresa si tratta, di una nuova impresa di Sarah Curtis che ha vinto l'oro nei 50 d'orso come ricordavi, ma non si è accontentata perché ha realizzato il nuovo record del mondo, 26:56, limando di 7 centesimi il crono che aveva realizzato ieri in semifinale per la ventenne piemontese. Si tratta della terza medaglia a Parigi, la prima d'oro. I genitori a festeggiarla in tribuna, ad anche ad accompagnarla incitandola nella sua nuotata strepitosa, una grande uscita dal blocco di partenza, una subacquea di spessore, poi è scivolata via con naturalezza, con potenza, dando mezzo secondo alla francese Molyu, argento in una gara così veloce, mezzo secondo è un'enormità, bronzo alla britannica Cox, un'altra follia il suo commento a caldo: quando ho deciso di andare negli Stati Uniti l'anno scorso per allenarmi e studiare avevo solo questo obiettivo. Il titolo europeo era il mio primissimo obiettivo, il record un sogno.
2: Grazie a Manuela Collazzo, e noi passiamo alla cronaca con il caso La Vitola. Non andrà ai domiciliari, la GIP di Roma ha infatti respinto l'istanza. Ieri La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha detto che voleva solo fare un'azione dimostrativa, ma per i magistrati è una ricostruzione inverosimile.
4: Walter La Vitola resta in carcere. La giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza per la concessione degli arresti domiciliari. Nelle motivazioni della magistrata si legge che l'indagato ha fornito ricostruzioni inverosimili, sia per quanto concerne la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto concerne il movente della condotta criminosa, ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta del Ranucci. Così scrive la GIP. E gli inquirenti potrebbero convocare Siegfried Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti dopo aver completato l'analisi del cellulare e del PC di Walter La Vitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo. L'attività tecnica sui suoi dispositivi elettronici dovrebbe durare alcune settimane, perciò il conduttore di reporto non dovrebbe essere sentito prima di settembre. L'obiettivo dell'attentato ordito dalla Vitola, a suo dire, era quello di far alzare i livelli di scorta di Ranucci, oggetto di numerose minacce. L'imprenditore, amico del giornalista Rai, avrebbe detto che avrebbe voluto solo far sparare alcuni colpi di pistola dimostrativi contro il muro della villetta di Pomezia, senza dunque l'uso degli esplosivi. Claudio Vigolo, GR2.
2: Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia e un soccorritore sono morti per le esalazioni che provenivano dall'impianto.
5: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vitolo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male. L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. I vigili del fuoco hanno intanto avviato a per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore. Da San Vitolo Capo per il GR2, Ernesto Oliva.
2: Un incendio ha provocato una importante imponente esplosione in una fabbrica di munizioni, la KNDS Ammo Italy a Colleferro, vicino a Roma, non risultano feriti. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura esplosivo. Nello stesso stabilimento, allora Simmel Difesa, si era verificato già un incidente simile nel 2007 con un morto e 13 feriti. Un 17enne ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, 18 anni, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani, in Puglia.
6: Si è costituito presentandosi in caserma dai carabinieri di Trani con il suo avvocato. Sarebbe un 17enne ad aver accoltellato Cosimo Quagliarella, che di anni ne aveva 18 e dalla vicina Andria era venuto a Trani con un gruppo di amici. In una piazza di periferia a mezzanotte lo scontro tra i due gruppi, la lite e le coltellate, due all'addome. Il minore, che ha confessato i carabinieri, ha raccontato di essersi difeso a sua volta e di aver colpito ma senza voler uccidere. Sta di fatto che con sé aveva un coltello. Il motivo lo spiega il suo legale Enrico Alvisi.
7: Era portata al seguito per via del fatto che il mio cliente aveva subito minacce.
6: Minacce dalla vittima? Era un trascorso tra i due?
7: Era un trascorso derivante da un collegame, diciamo così, con una ragazza.
6: Al momento l'aggressore sarebbe indagato, ma non è chiaro quale sarà il provvedimento a suo carico. Potrebbe essere rilasciato in attesa della chiusura delle indagini. Dopo la rissa, Cosimo è stato trasportato in ospedale a Bisceglie e lì si trova adesso il suo corpo, in attesa degli esami che aiuteranno a capire come sia morto. Trani, Luca Ristodemo Gentile, GR2.
2: Grassano, in Calabria, un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna, sua coetanea, durante una lite e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa pistola. Entrambi sono ora ricoverati presso l'ospedale Annunziata di Cosenza e non sarebbero in pericolo di vita. Ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano la 17enne Francesca, ultima ricoverata dopo la strage di Cramontana a Capodanno, in cui morirono 41 persone, di cui 6 italiani. E cambiamo pagina, l'exclave spagnola in Marocco, anche Melilla, come Ceuta, installa una barriera marina in vista della nuova annunciata ondata di arrivi. Intanto, dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia, la Spagna ha sottoposto a controlli oltre 3.000 viaggiatori provenienti dal nostro paese. L'inviato.
8: Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta. Lo ripete più volte il ministro dell'interno di Madrid, Grande Marlaska, che è andato nell'enclave per rassicurare gli abitanti che la priorità della Spagna è tornare alla normalità, scongiurando una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di terrorismo e radicalizzazione, chiarisce il ministro, che ha mandato centinaia di agenti per rafforzare la sicurezza della città. Ma la preoccupazione in Europa resta alta. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E dopo le tensioni tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia di migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania, il Ministero degli Esteri tedesco ha chiarito: manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione con l'Italia e gli altri partner. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: Relazione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presso il Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen in merito al ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il titolare del Viminale. Sentiamo un passaggio.
9: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone. Il dato è ancora più preoccupante se ci riferiamo ai minori stranieri non accompagnati, che sono oltre 1.300 e che non potranno essere rimpatriati. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
2: E con un post sui social, Giorgia Meloni torna sulla questione migranti e sulle espulsioni degli irregolari. La premier commenta un video che ritrae la polizia mentre fa salire su un aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi e dice: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada. Resta alta la situazione nella Cisgiordania occupata. I coloni israeliani continuano ad assediare il villaggio di Kasra, vicino a Nablus. L'esercito ha revocato l'ordine di evacuazione per le famiglie palestinesi, mentre continua a presidiare la zona. L'ambasciatore statunitense a Gerusalemme ha definito orribile atto di terrorismo l'aggressione dei coloni nei confronti dei civili palestinesi.
3: Truppe israeliane hanno preso posizione nelle case palestinesi intrappolate dai coloni nel villaggio di Kusra, senza acqua né elettricità da domenica. Due avamposti sono stati smantellati e seguito un arresto, ma i coloni non hanno ancora lasciato l'area. Né se ne vogliono andare le due famiglie dentro le abitazioni. È accaduto anche di recente che l'evacuazione sotto corridoi dell'esercito di palestinesi intrappolati a casa dalle violenze dei coloni si sia conclusa con la definitiva occupazione da parte di questi ultimi. L'ambasciatore americano in Israele Huckabee contesta l'ingiustificabile atto di terrorismo dei coloni. Nelle prime ore del mattino il battaglione israeliano mandato di rinforzo ha effettuato anche raid in una decina di case intorno. Poi i comandi hanno ordinato ai soldati di fermare questi sgomberi di altre famiglie. Alcune rientrate nelle case denunciano video alla mano i danni subiti. L'esercito fa sapere che le operazioni a Kusra potrebbero durare fino a domenica. L'ONU denuncia la situazione in Cisgiordania è vicina al punto di rottura. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
2: A Buenos Aires, in Argentina, è autorizzata l'apertura di un bar all'interno del cimitero della Recoleta, tra i più famosi del mondo e meta di visitatori e turisti, ma è scoppiata la protesta.
10: Ne parlano in TV, alla radio, sui social, sostenitori e detrattori di quello che potrebbe diventare il Requiem Café, un bar fra le lapidi e i mausolei dello storico cimitero di Buenos Aires. Tra le 4.870 tombe e cappelle della Recoleta, un centinaio sono monumento nazionale, ma soprattutto lì riposano personaggi storici, scrittori, presidenti. Tra le cappelle c'è quella della famiglia Duarte, sempre traboccante di fiori e sempre qualcuno a rendere omaggio, perché lì è sepolta Evita Perón, per gli argentini mito intramontabile. Don't cry for me, Argentina. Non lontano dalla tomba di Evita dovrebbe aprire il caffè ristorante e punto vendita di souvenir. Il sindaco della città ha messo a disposizione una cappella in disuso di 24 metri quadri e indetto la gara d'appalto. L'eterno riposo del cimitero accorcia i tempi, dal luogo della memoria al luogo di consumo in un attimo, anzi in un amen. Donatella Gori, GR2.
2: In conclusione ancora sport, Italia caccia di medaglie stasera anche agli europei di atletica di Birmingham. Sentiamo l'inviato.
11: Serata spettacolare, Italia ambiziosa nel triplo. Erika Saraceni e Daria Derkac si presenteranno in pedana con le due misure migliori della qualificazione. Podio possibile. Per Francesco Pernici, nella finale degli 800, il compito sarà più impegnativo. Ha promesso, comunque, di lottare per una medaglia. La velocità maschile, di nuovo in pista. Filippo Dezza ed Edoardo Longobardi si sono qualificati alla semifinale dei 200. Li aspetta Fausto Desalu. Italia qualificata. Eloisa Coiro si ripete con le grandissime degli 800. Sarà in finale e ci sarà anche la svizzera Verrò, il miglior tempo dell'anno. È stata ripescata dopo la caduta in semifinale. In finale, con emozione, nell'alto Idea Pieroni e Asia Tavernini. Stesso traguardo conquistato nel giavellotto da Giovanni Frattini, nei 3000 siepi dai gemelli Zoglami e da Bui. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Emanuele Rinaudo e Carlo Silveri. Ora la linea torna a Radio 2, estate da matti. Buon proseguimento d'ascolto da Luciano Cozzolino.
12: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 2.

0: Jasmin Archer, Sleeping Satellite su Rai Radio 2. Questa è Estate da Matti con Noemi Serracini, Maurizio Guccini. Noemi, oggi abbiamo raccontato un pochino quali sono le passioni di tanti VIP per quanto riguarda le collezioni, il collezionismo, il collezionare oggetti o cose particolari. Abbiamo anche ascoltato tanti ascoltatori, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi al 348 7300 200.
1: È venuto a trovarci Simone Calomino, che è un grande collezionista di dischi, adora proprio collezionarli, in particolare dischi d'epoca, e abbiamo raccontato anche le collezioni, appunto, come giustamente dicevi tu, dei VIP. Questo però è uno dei nostri momenti preferiti, in cui ci allontaniamo da tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento per una notizia speciale, perché è il momento del nostro
2: happy ending.
1: Sempre peggio comunque questa happy ending, io ve lo dico, cioè, secondo me a quest'ora serve anche un dottore.
2: È l'happy ending, amico, se ci sieni male.
1: Va bene, allora andiamo all'happy ending, allora, la nostra notiziuola, così per lasciarvi allegri prima di salutarci.
0: Eh sì, perché Capri diventa un'area marina protetta. È una cosa molto importante, perché spesso queste diciamo queste certificazioni, anche appunto queste prese di posizione, contribuiscono a salvaguardare la fauna, la flora di tutta un'area importante come quella dell'isola di Capri.
1: E questo per tutelare, no, il patrimonio ovviamente nazionale di cui Capri fa parte, anche per proteggerci da quello che ormai abbiamo imparato a definire overtourism, quando diventiamo troppi, anche quando andiamo in vacanza, no, e scegliamo sempre magari le stesse mete. Ma oggi vogliamo abbondare con le notizie felici, perché ci ha molto colpito quella notizia in cui si racconta di una barca recuperata a largo di una spiaggia nello stato di Washington, siamo negli Stati Uniti, dove la polizia appunto ha rinvenuto questa barca a vela abbandonata con dentro circa 60 gatti, pensate, 60 gatti marinai probabilmente, che avevano preso il largo e che sono stati però recuperati, messi in salvo con cibo, croccantini, e sono riusciti anche a portarli appunto dal veterinario, stavo dicendo in ospedale, sì, esisterà magari anche un ospedale veterinario da quelle parti, chi lo sa. Comunque li hanno messi in salvo e adesso verranno curati e dati in adozione.
0: Tra l'altro questi gatti erano spaventati, ma non erano in condizioni critiche, quindi evidentemente
1: erano dei gatti pescatori, anche marinai pescatori, si badavano al loro sostentamento.
0: Esatto, insegnagli a pescare piuttosto che dargli da mangiare, esatto, così sì. Probabilmente
1: sì,
0: chi
1: sì. Esatto, era anche così. Non è chiaro in realtà, ecco, come siano finiti su questa barca, né da quanto tempo ci fossero, però tutto bene, quel che finisce bene, i gatti adesso piano piano speriamo troveranno anche una famiglia.
0: Assolutamente. E quindi adesso noi intanto andiamo ad ascoltare Madame, Mama o non Mama.

0: di recuperare, se l'avete persa, Radio Disincanto, tra i podcast di Rai Radio 2 su Rai Play Sound, la nostra app meravigliosa dove potete riascoltare tutto quello che accade appunto a Rai Radio 2. Ci sono anche questi 5 appuntamenti in cui Madama ci porta proprio dentro il suo ultimo disco e ci racconta, attraverso appunto questi 5 incontri, queste 5 puntate, cosa è stata la genesi di alcune delle sue canzoni. Ed è veramente un bellissimo momento da condividere con lei, che tra l'altro suonerà il prossimo 18 agosto ad Alghero all'anfiteatro Ivan Graziani e il 23 agosto a Ostuni, quindi ancora un po' di date per incontrarla. Fino a metà settembre è ancora in giro con il suo tour per presentare appunto il suo disco, fino il Disincanto Tour per l'appunto, fino al prossimo autunno, che la vedrà invece protagonista nei club italiani.
1: Sì, tra l'altro Madame è un'artista con cui spesso si aprono dei discorsi quando viene intervistata, molto interessanti. È un artista che non si ferma mai davanti a una questione, davanti a qualcosa, tende sempre a dire tutto quello che pensa, e quindi sono veramente nate interviste interessanti, appuntamenti interessanti.
0: A te è capitato di intervistarla? Perché ne ha intervistate diversi, di cantanti, di artisti, artiste, con lei ha avuto...
1: No, Madame non mi è mai capitata. Madame, avrei dovuto intervistarla, poi alla fine purtroppo non è accaduto, però ecco, è una di quelle artiste che mi piacerebbe tantissimo intervistare e ovviamente entrare anche nei meandri un pochino della nascita delle sue canzoni, delle tematiche che affronta, anche perché spesso molto spesso la riguardano direttamente.
0: Assolutamente, ha molti riferimenti senza dubbio legati alle sue esperienze, alle cose che legge, alle cose che la colpiscono. Puoi entrare nei meandri della sua mente, della sua creatività, andandoti ad ascoltare, Maurizio, anche tu Radio Disincanto su Rai Play Sound. Puoi recuperarlo senz'altro. Titoli di coda di questo appuntamento di oggi con Aaron, Not Worth a Lack of Trying.

0: Su Aeron vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, puntualissimi saremo qui ad accogliervi sempre a partire dalle 18 e a chiudere insieme anche questa seconda settimana dell'estate da matti. Grazie a tutta la nostra squadra, Donato Moscati alla redazione, la nostra Giovanna Romano in regia, Cristina Santi alla parte tecnica e insieme a Gabriele Cioni e poi ovviamente alla regia visual.
1: Alla regia visual sì, abbiamo Giuseppe Caporale e Gino De Pasquali alla parte tecnica.
0: Se ci avete seguito sul canale 202.

0: del digitale terrestre è stato anche grazie a loro. E ancora una volta siamo riusciti a non fare la fatidica domanda.
1: No, non la faremo, ma non è detto che io non la faccia domani, sia a tutti gli ascoltatori ma soprattutto a Noemi.
0: Attenzione, ancora non abbiamo, come dire, non siamo ancora caduti sul Ferragosto, quindi continuiamo a tenere duro. Arriva Radio 2 Hits, noi torniamo domani, continuate ad ascoltare la musica di Rai Radio 2. Ciao, ciao.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it. 22

0: but the red, no doubt.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
6: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
7: È una trappola, state attenti!
8: Ma chi è che dobbiamo scortare?
9: Un ragioniere.
7: Indietro, indietro, vai!
10: Una scorta impossibile.
11: Questi agenti sono dei dilettanti.
7: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
10: Una guerra senza tregua.
12: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
7: Guarda tutti a terra, via!
12: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
10: Due film, due campi.
13: Siamo soli.
12: Come sempre.
10: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Martedì dalle 21.20. Rai 2.
14: Meteoradio.
15: In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.

0: è, dottor Scotti?
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A1 sul raccordo Sasso Marconi, statale 64 in Emilia Romagna, tra la provinciale 325 e Sasso Marconi, in entrambe le direzioni il tratto è chiuso a causa di un veicolo in fiamme. Sulla 30 in Campania si segnala la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta per un incidente dove un camion ha attraversato la barriera spartitraffico. L'evento causa inoltre 3 km di coda tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino. Per le altre notizie andiamo al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code con tempi di attesa di un'ora in direzione della Francia. Sulla tangenziale est di Milano, tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco, si registra un incidente. Ci spostiamo in A1 sulla diramazione di Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del grande raccordo anulare. Attenzione invece per la presenza di pedoni su strada. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità con

0: ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Radio 2 era ora con Martina Martorano.
4: Eccoci qua, amici e amiche di Radio 2, benvenuti ad una nuova puntata di Era Ora. Siamo puntualissimi, 21:00:46 secondi questo giovedì 13 agosto. Che bello iniziare già con i vostri messaggi al 348 730 200. Buonasera Martina, che cosa ci fai ascoltare stasera? Abbiamo una ricchissima playlist, un'ottima scaletta che faccio come al solito vedere sul canale 202 del digitale terrestre, ma tanto non si legge nulla, dovete rimanere all'ascolto fino alle 23 per scoprire i viaggi che vi farò fare. Come state, amici? Io mi sono svegliata circondata da bellezza perché mi sono andata a recuperare i video di quel festival che vi raccontavo ieri, che vede il protagonista Bjork. Si è presentata con uno dei suoi abiti pazzi, sembrava tutti palloncini bianchi, bellissimo. Ha fatto un DJ set in un bosco di mattina, è stato bello. Dalle immagini ero sicuramente molto gelosa dei tanti che erano lì, tra cui Emma e Elisa, che si sono trovate a quel DJ set. E poi ho visto due dee insieme, credo per la prima volta, su un set fotografico. Avete visto? Sai di che sto parlando? Lo chiedo al mio regista Fede Scoppio. È presente? Erika Badu e Miss Lauryn Hill nella stessa stanza per un servizio fotografico. Chissà, ci sarà una collaborazione tra le due? Non lo so, di certo se succede noi saremo i primi a trasmetterli qui su Radio 2, i primissimi a Era Ora. Intanto continuo a parlarvi di festival, vi faccio una testa tanta con quelli dove sono andata, quelli dove vorrei andare, ma soprattutto vi chiedo anche a voi al 348 730 200, quelli che avete visto voi quest'estate o magari quelli che state per visitare. E mi piace anche raccontarvi quelli un po' più particolari. Filadelfia, ce n'è uno diventato molto famoso perché è particolare, appunto. Si chiama Roots Picnic ed è il festival che i Roots organizzano ogni anno da quasi 20 anni in un parco della loro città, e la gente ci va davvero con la coperta, il cestino, un truc à manger, come direbbero i francesi, qualcosina da mangiare, si mette comoda e si gode i concerti. E all'ultima edizione a fine maggio sul palco c'era proprio lei, Erika Badu, insieme a Jay-Z. E quest'anno per la prima volta il Roots Picnic è arrivato anche in Europa, e lo scorso weekend erano a Londra con proprio loro, i Roots, insieme a Nas. Per chi non li conoscesse, sto parlando di una delle band più importanti della storia dell'hip hop, guidata da quel genio di Questlove che insomma guida la band da sempre. Poi sono quelli che sono insieme a Jimmy Fallon nel Saturday Night Live, no? Il famoso programma televisivo di Jimmy Fallon, che in realtà si chiama Tonight Show Jimmy Fallon, e loro sono la resident band. Lui è più che un batterista, è anche un produttore, un DJ, una figura centrale della musica nera americana. Questlove ha lavorato con anche D'Angelo, artista che abbiamo ricordato quest'anno, ahimè, per la sua prematura scomparsa. E nel 2022 Questlove ha anche vinto l'Oscar per il miglior documentario dal titolo Summer of Soul. Mi sto dilungando parecchio, dovrei far partire il brano. Dai, facciamolo sentire. The Roots con Cody Chestnut, il nostro primo brano di oggi. Era ora 21:23, si intitola The Seed.

Nato nella cameretta di Cody Chestnut, registrato su un quattro piste, poi portato, consegnato nelle mani di Questlove dei Roots, questa canzone che avete ascoltato su Radio 2 dal titolo The Seed. È un brano del 2002, se non sbaglio, all'interno di un album da titolo Phrenology, un disco rivoluzionario. Pensiamo che comunque i Roots sono quelli che hanno portato gli strumenti veri dentro l'hip hop, una formazione completa con batteria, basso, chitarre, fiati, capace di suonare dal vivo senza perdere però quella forza e quel beat e quel ritmo caratteristico della musica rap. E quell'album era un po' particolare, rompeva la formula dei dischi precedenti da loro prodotti. Pensate che c'è anche uno sfogo punk all'interno dell'album di pochissimi secondi, intitolato punto esclamativo. Vabbè, poi abbiamo ascoltato invece un brano che li ha portati in alto con le classifiche. Ah, ma adesso arriva un artista stupendo che si porta con sé una di quelle storie che sembrano tratte da una sceneggiatura ben scritta. Siamo in Texas, abbiamo un giovanissimo ragazzo di nome Leon Bridges con una parannanza legata in vita che sparecchia i tavoli di un diner vicino a casa sua. E la storia vuole che in questo diner ci fosse anche un piccolo palcoscenico. Questo piccolo palcoscenico spesso era calpestato da artisti che ogni tanto però non si presentavano, e quando questo succedeva Leon Bridges mollava la parannanza, lanciava i piatti e si metteva sul palcoscenico. Una di quelle sere, seduti ad un tavolo, ci sono due musicisti, Austin Jackson pare e Josh Block. E qui viene il bello, perché non sono due nomi qualsiasi, sono chitarrista e batterista dei White Denim, una band texana molto apprezzata nella scena indie e rock americana. Quindi vedono Leon Bridges e dicono: vabbè, ma tu sei fortissimo. Registrano tutto dal vivo sul nastro anche loro, cercando di mantenere quella sensazione ruvida e spontanea delle vecchie registrazioni soul, perché la voce di Leon Bridges sembra proprio di quegli anni lì. Ascoltate questa, si intitola Coming Home.

Buonissima la prima, si sono messi in studio, hanno registrato questa canzone, andava bene alla prima take ed è proprio quella che finisce sul disco. Poi mettono la musica online e succede tutto molto velocemente. Nel giro di pochi mesi Leon Bridges passa da appunto lavapiatti e cameriere del diner nel lontano Texas fino ad avere un contratto appunto con la Columbia Records. Quest'album sembra proprio arrivare da un'altra epoca, porta Leon Bridges sarà attenzione internazionale e poi da lì collaborerà con moltissimi altri artisti. Siete all'ascolto di Era Ora con la sottoscritta Martina Martorano. I vostri messaggi al 348 7300 200, al momento ricchissimi di buonasera, che bello, wow, Leon Bridges, e sono sempre molto felice di ricevere anche i vostri feedback rispetto alle voci che vi facciamo ascoltare durante le nostre estati, le nostre notti d'estate. Alla fine siamo noi amici, quest'estate ce la siamo presa tutta per ascoltare dell'ottima musica. E a proposito di buona musica e di bellissime voci, la prossima artista sono certa che accontenterà i vostri gusti. Parlo di Meg, un cantante che insomma negli anni 90 arriva come se fosse un'aliena, una voce che arriva dal futuro. Il modo di stare dentro la musica e soprattutto la capacità di mescolare linguaggi diversi non assomigliano a nulla di quello che in quel momento il mercato italiano proponeva. Prima ancora di diventare un'artista solista, Maria di Donna, il nome di Meg, entra nel mondo dei 99 Posse. Abbiamo ascoltato quello che qualche tempo fa, comunque forse era un brano sì da cortocircuito. Comunque parliamo di una delle band più importanti della scena underground napoletana degli anni 90. Ha spesso raccontato la storia di come è entrata in questo collettivo. Frequenta la facoltà di lettere all'Università di Napoli, durante l'occupazione entra in contatto con i 99 Posse e da quel momento comincia una storia che la porterà a partecipare a 4 dischi fondamentali del gruppo, tra cui appunto Cortocircuito. Con i 99 Posse Meg non è semplicemente una voce aggiunta al gruppo, a mio avviso è stata una presenza che ha contribuito in una maniera fondamentale a far diventare i 99 Posse una band poi passata da tutte le radio, quasi mainstream possiamo dire. E nei primi anni 2000 però Meg ha intrapreso il suo percorso da solista, inizia con un progetto NUS realizzato con Marco Messina e poi nel 2004 arriva il suo primo vero album da solista, Meg, e con questo progetto inaugura anche la propria etichetta Multiformis, scegliendo quindi una strada del tutto indipendente anche dal punto di vista produttivo. E poi a un certo punto arriva Psycho Delice, pubblicato nel 2008, e proprio da lì andiamo a pescare questo brano dal titolo Distante.

All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

idea, dottor Scotti. 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

40 anni di carriera, una quantità enorme di produzioni, l'uomo che più di tutti ha contribuito a rendere popolare il big beat nel mondo, signore e signori, Fatboy Slim, questa sera con noi ad Era Ora su Radio 2 con uno dei brani di maggior successo dal titolo Praise You. 21 e 28 minuti fino alle 23 insieme con Era Ora, un programma dedicato alla musica, alle grandi personalità, e ne arriva un'altra, Mac Miller, forte identità nel mondo, nel rap, è riuscito ad essere unico, riconoscibile. Certo, dietro al successo c'è anche una vita fatta di eccessi, l'alcol, le droghe, gli arresti, una vita privata spesso complicata. Nel 2016 però Mac Miller cambia prospettiva, pubblica un album che mette al centro le donne e il rapporto con loro, non più solamente oggetti del desiderio ma amanti, consigliere, muse e maestre. Un modo anche sorprendente, se vogliamo, di raccontare il femminile all'interno di un genere rap che, non nascondiamoci, per decenni è stato accusato di sessismo, e anche giustamente, direi. E dietro a questo disco c'è un brano dal titolo Dang, che è forse uno dei più riusciti della sua carriera. Il brano parla di una relazione complicata, fatta di attrazione, di desiderio e incomprensioni, senza però trasformarsi nella classica canzone romantica. Mac Miller racconta il rapporto in modo diretto, mettendo insieme sesso, ironia e le contraddizioni della vita di coppia. A impreziosire c'è Anderson .Paak con la sua voce e soprattutto con quel modo inconfondibile di stare sul ritmo. Mac Miller, Anderson .Paak, Dang, Radio 2. I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we were just hanging. I can't seem to hold on to. Dang.

Dang, punto esclamativo, potrebbe essere tradotto con accidenti, cavolo. Questo è il brano che avete ascoltato su Radio 2, a cantarlo Mac Miller insieme ad Anderson .Paak, un album del 2016, The Divine Feminine, che apre una nuova fase della carriera di Mac Miller, uno strumento un po' più per sperimentare, contaminare, l'avete sentito, sì c'è l'hip hop ma c'è anche tanto R&B, soul and jazz, un richiamo lontano forse, ma sicuramente c'è alla musica degli anni 70. Dopo questo disco pubblicherà altri due album in vita, Swimming nel 2018 e Circles, completato poco prima della sua prematura scomparsa, e è stato poi infatti pubblicato postumo nel 2020. E in realtà la sua musica è continuata a tornare, l'anno scorso è uscito Ballonerism, abbiamo ascoltato anche qualche brano qui su Radio 2, disco registrato nel 2014, poi rimasto inedito per oltre 10 anni e pubblicato il 17 gennaio 2021, appena 2 giorni prima del suo compleanno. Omaggiamo adesso una delle più grandi band rock che ha mescolato psichedelia, blues, jazz e sicuramente tanta poesia. Fanno 60 anni quest'anno, evviva i The Doors, evviva Peace Frog su Radio 2.

La storia è questa: la musica era già pronta, Robbie Krieger, il chitarrista dei Doors, aveva scritto il riff e la band aveva registrato la parte strumentale. Erano lì in studio tranquilli a suonare, mentre Jim Morrison non era neanche arrivato. Quando è arrivato il momento di aggiungere la voce, lui ha preso il suo quaderno di poesie e ha cercato qualcosa che potesse funzionare su quella musica che era già stata creata, e dentro quel testo ha messo pezzi della propria memoria e della propria storia, cioè Chicago nel 1968 con gli scontri e le violenze durante la convention democratica, cioè New Haven dove Morrison era stato arrestato sul palco durante un concerto del 67, e poi c'è un ricordo di infanzia molto più personale che racconta Jim Morrison di un incidente stradale a cui aveva assistito da bambino. Come spesso accade, no? Nella musica dei Doors, non quello che ci sembra dalla musica poi è quello che raccontano con le loro parole. E auguri ai Doors, hanno celebrato i loro 60 anni e i due membri ancora in vita hanno anche scelto di farlo tornando sul palco, hanno coinvolto musicisti di tutto il mondo e legato il progetto a un sostegno alle comunità native. A proposito di poesia, la prossima artista che viene da Londra si chiama Arlo Parks, segnatevelo, prima ancora di essere una cantante è una poetessa, e questa cosa si sente molto nel suo modo di scrivere. Dentro l'album che stiamo per ascoltare, Collapsed in Sunbeams, che è il suo disco d'esordio poi nel 2021, ci sono anche momenti di poesia recitata, quelli che chiamiamo spoken word, ovvero la poesia portata dentro il rap, portata al ritmo. Sono canzoni molto intime quelle del suo primo album, quasi delle pagine di diario, no? Messe in musica, che parlano d'amicizia, di amore, di solitudine e anche di salute mentale. È un disco che le è valso il Mercury Prize, che è il premio che si assegna al miglior album britannico dell'anno. E la giuria, parlando di lei, aveva sottolineato una cosa per particolare, una profondità e una saggezza che non ti aspetteresti mai da una ventunenne, perché all'epoca appunto aveva solo 21 anni quando uscì questo album. Ad aprile invece è uscito un suo terzo album, una vita completamente nuova per lei. Dopo un paio d'anni passati tra Londra e New York, ha iniziato a frequentare molto più la notte della club culture, quindi si è fatta affascinare anche da suoni e anche modi di raccontarsi completamente diversi. A fine mese parte anche il suo tour mondiale, ma per conoscerla, secondo me, questo brano è perfetto. Too Good su Radio 2.

caro Arlo Pax, perché facciamo le cose più facili e facciamo diventare complicate? Non lo so, grande quesito dell'essere umano. L'avete ascoltata su Radio 2 e ammirata sul canale 202 del Digitale Terrestre le immagini del videoclip del suo brano dal titolo Too Good, che con questo si è presentata al grande pubblico. Era il suo primissimo singolo del suo primissimo album Collapse in Sunbeams. Parliamo spesso anche dei produttori discografici, no? Le menti e il braccio che spesso c'è dietro la produzione di un disco. In questo caso il brano è nato di getto con Paul Hepworth, che è il produttore di Adele. Praticamente Arlo Parks gli ha portato un po' di dischi del cuore, lui ha attaccato un ritmo e ne è uscito fuori questo brano e altri che troviamo all'interno del suo disco. A proposito di produttori, torniamo in Italia, perché anche qui dietro alla console c'è un produttore che da più di 20 anni attraversa e influenza la scena della musica italiana. Parlo di Mace, ve ne ho parlato qualche giorno fa quando abbiamo ascoltato Love Anthem Number One di Venerus. Oggi lo troviamo con due voci completamente diverse, Salmo e Blanco, insieme con il brano dal titolo La canzone nostra.

canzone nostra, Mace, insieme a Blanco e Salmo, Sorrido, alle 21.49 su Radio 2, perché mi prendono in giro Federico Scoppio alla regia e Stefano Mascitti in redazione, che effettivamente passo con lo stesso entusiasmo da un brano dei Doors di Arlo Parks a un brano di Mace con Blanco e Salmo. Ma io ci trovo dell'interessante, trovo la ricerca un po' in tutto. Tra l'altro, anzi, rimetti un attimo il pezzettino iniziale di questa, si può fare? O mi uccidi? Il pezzettino iniziale di questa di Mace con Blanco e Salmo non vi fa un po' Giappone? Mace ha raccontato di essere partito dalla musica di Hiroshi Yoshimura, un grande compositore considerato uno dei pionieri dell'ambient music, per andare poi a portare Blanco e Salmo in un universo musicale completamente distante. Lo trovo geniale, geniale. Va bene amici, siete all'ascolto di Era Ora dalle 21 alle 23, l'avete capito, ascoltiamo musica che ci piace, musica che ha un senso poi, perché musica bella. Anche i nostri ascoltatori sono pazzi quanto me, ad esempio Donatello mi chiede: mi metti un pezzo di Pittura Fresca? L'ha scritto in grande, quindi io lo sento urlando. Un grande gruppo italo-veneziano, Donatello, sicuramente nelle prossime puntate accontenterò anche te, come sto facendo con le vostre richieste che arrivano in queste sere. Segno tutto. Adesso vediamo dove vi porto. Vi faccio ascoltare un brano degli Arcade Fire, ma prima di arrivarci faccio un passo all'indietro. Abbiamo prima ascoltato Praise You di Fatboy Slim e il video di quel brano era stato girato da Spike Jonze, che era anche il ballerino protagonista di immagini surreali che accompagnavano appunto il brano di Fatboy Slim. Però Jonze è più di un regista di videoclip. Prima ancora di arrivare al cinema si è fatto un nome proprio nella musica e nella cultura skate, diventando uno di quelli capaci di trasformare i videoclip in qualcosa di molto più vicino al cinema. E per farvi capire, lui è quello che ha diretto dei video iconici degli anni 90 e 2000, parlo di Bjork, ma anche degli R.E.M. e poi insomma anche quello che ha scritto e diretto il film Essere John Malkovich e anche Her. L'avete mai visto Her? No? Jackie? No? Vabbè, andate a recuperarlo perché è bellissimo. Comunque nel 2014 con quel film ha vinto anche l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Recentemente ho visto un spot pubblicitario sempre girato da lui con Margaret Qualley che esplode in una danza folle tra i saloni di una super cerimonia borghese, un salotto. Non so se avete presente, vabbè, vi sto dando tutte indicazioni a caso, vi faccio ascoltare il brano che assolutamente è stato diretto il videoclip proprio da lui, da Spike Jonze. Non so se perché sono andata a finire su di lui, forse perché con questo brano ha realizzato un cortometraggio di circa mezz'ora ispirato proprio all'album del 2010 degli Arcade Fire dal titolo The Suburbs.

I sobborghi americani diventano un luogo inquietante, quartieri che sembrano fortezze, separati da poste di blocco, sorvegliati da elicotteri, attraversati da una guerra che sembra essere sempre pronta fuori casa. E gli Arcade Fire lo riassumano con una frase bellissima: non è una lettera d'amore né un atto d'accusa verso i sobborghi, è una lettera dai sobborghi. Questa era un po' la trama del cortometraggio di circa mezz'ora che ha realizzato Spike Jones da Scenes from the Suburbs, tratto proprio dall'album del 2010 dell'Arcade Fire, con cui i ragazzi vinsero anche un Grammy Award, se non vado errata. Tra l'altro quell'anno c'erano in gara Eminem, Lady Gaga, Katy Perry, e quindi insomma era una gran sorpresa, una vittoria che fotografa un momento preciso. L'indie è ormai entrato nel mainstream senza dover necessariamente rinunciare alla propria identità, e noi per questo agli Arcade Fire siamo molto grati. Comunque sì, Federico, Her era quel film sempre diretto da Spike Jones con Joaquin Phoenix che si innamora di una voce, tendenzialmente un futuro non troppo distopico, non troppo lontano. Va bene, ora passiamo ad una band rock importante, una band rock secondo me oggi tra le più fondamentali. Se parliamo dei gruppi che stanno riportando questo genere al centro, secondo me ci sono i Geez, che vi ho fatto ascoltare l'altro giorno, e poi ci sono loro, i Fountains D.C., una band di Dublino che con Romance, che è il quarto disco, ha fatto un salto veramente enorme. Non hanno semplicemente conformato quello che avevano fatto nei primi album, ma hanno allargato il loro suono, hanno mescolato un po' di punk con l'elettronica, l'hip hop, atmosfere anche più pop. Infatti sono diventati famosi un po' tutto il mondo, al numero 2 nel Regno Unito e alla top 10 nei diversi paesi europei. Il primo singolo che vi sto per far ad ascoltare qui su Radio 2 alle 21:58 racconta qualcosa di molto personale, successa al cantante Graham Chatten, che ha avuto un attacco di panico alla stazione di St. Pancras a Londra. Caro amico Graham Chatten, ora capisco perché mi sono così vicino a voi, Fontaine's DC. Sai quanti attacchi di panico ho avuto alla stazione di St. Pancras, ma anche di altre stazioni di metro a Londra? Come capisco questa esperienza, l'ha portato a scrivere Romance, tutto l'album, ma in realtà in particolare Starbuster. L'ascoltiamo? Ce l'abbiamo? Radio 2, era ora. Fontaine's

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 22:02, apriamo in A30 in Campania tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta. Il tratto è stato chiuso per un incidente con un camion coinvolto in un salto di carreggiata. Si registrano 3 km di coda tra il bivio con il raccordo Salerno-Avellino e l'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Per le altre notizie ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, segnalate code verso la Francia con tempi di attesa di 15 minuti. Andiamo in A1 in Toscana tra Firenze e Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma, attenzione per la presenza di un veicolo fermo. Ancora in regione in A11 tra Montecatini Terme e Pistoia, sempre in direzione Firenze, il traffico è rallentato per un altro veicolo fermo. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze, dove si segnala un incidente. Infine chiudiamo sulla statale 407 Basentana in Basilicata all'altezza dell'incrocio Campomaggiore in direzione della statale 7 Appia, dove il traffico è rallentato ancora per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Bentornati su Radio 2, Kanye West and Pusha T con la loro Runaway, anche sul canale 202 del digitale terrestre. Chi sta guardando la TV avrà visto che ero così, con gli occhiali da sole, pronta a ballare sulle note di questo brano del 2010. Chiedeva a Stefano: ma quel piano lì è stato campionato, cioè è stato estrapolato da un altro brano? Invece no, tutta farina del sacco di Kanye West, che è un po' pazzo ma sicuramente un genio. Vorrei salutare tutti gli amici che mi stanno scrivendo al 348 7 300 200. Era ora di un programma così, mi dice Rachele, e lei balla. Grazie Rachele, buon gustaia. Sono felicissima anche di sentire che Nick è contento di aver ascoltato gli Arcade Fire, una delle sue band preferite. Bene bene ragazzi, continuiamo a farci compagnia in questo giovedì 13 agosto. Mi sto per giocare un'altra grande storia, attenzione, perché qua siamo a Detroit 1970. Sixto Rodriguez, un figlio di immigrati messicani e operai nei cantieri, incide due dischi folk stupendi, Cold Fact e Coming From Reality. Negli Stati Uniti però non se ne accorge quasi nessuno. I dischi vendono pochissimo e Rodriguez torna al suo lavoro, continuando a vivere una vita tranquillissima, normalissima, con la sua figlia e tanti altri amici probabilmente. Solo che succede dall'altra parte del mondo. È successo qualcosa di incredibile. In Sudafrica le sue canzoni sono la colonna sonora di una generazione di giovani che si oppongono all'apartheid. I suoi dischi circolano ovunque e diventano così popolari che il regime cerca di censurarli. Ma c'è un problema: nessuno sa che fine abbia fatto Sixto Rodriguez. Non ci sono notizie, non ci sono concerti, non ci sono interviste. E così cominciano a circolare leggende. Qualcuno dice che si sia dato fuoco sul palco, e c'è gente che dice: sì, ma io l'ho visto, Sixto Rodriguez, ma ha preso fuoco. Via. No, altri che sia morto, altri ancora che sia finito in prigione. Siamo alla fine degli anni 90 e due sudafricani dal nome Stephen Segerman e Craig Bartholomew Strydom, spero di averli pronunciati bene, decidono di mettersi sulle sue tracce, cercano informazioni, ricostruiscono pezzi della sua vita e arrivano persino a creare un sito dedicato a lui, searchingforsugarman.com. E nel 1997 una delle figlie di Rodriguez, cercando informazioni sul padre, che evidentemente gli raccontava: ma guarda che io ho scritto dei dischi, ma guarda che io ho fatto delle cose in giro per il mondo, si imbatte proprio in quel sito e lascia un messaggio: amici, mio padre è ancora vivo, è qui e lotta insieme a noi. E così gli raccontano tutto e questi due ragazzi partono per andare a trovare Sixto Rodriguez, e finalmente lui si ritrova, Sixto, davanti a migliaia di persone che conoscono le sue canzoni a memoria, arriva in Sudafrica e inizia a fare i suoi concerti. La storia di questa incredibile ricerca diventa poi il soggetto di un documentario che ha vinto nel 2013 anche l'Oscar, dal titolo Searching for Sugarman, la storia di un grande rocker che il successo non l'ha mai cambiato, anche perché non sapeva di averlo raggiunto.

0: but how much of you is repetition? That you didn't whisper to him too.
1: La speranza è questa, amici, di star facendo in questo momento qualcosa di eccezionale che magari non è capito adesso, ma verrà capito nei prossimi anni. L'importante poi è viversela. Sixto Rodriguez ce l'ha fatta, è riuscito a poi a godere del suo successo e soprattutto della bellezza dei suoi brani cantati live davanti a un grande pubblico. Ci ha lasciato l'8 maggio del 2023, ma appunto con due grandi album che si possono ascoltare, riascoltare tutte le volte che vogliamo, tanto non invecchiano mai. Salutiamo anche Giorgio al 348 7300 200. Ciao Martina, grazie per la compagnia che fai e per la buona musica che mandi in onda. Grazie a voi amici che ci state seguendo anche ad agosto qui su Radio 2, non solo il mio programma ma tutto il ricchissimo palinsesto che vi offriamo. Vi ricordo anche che se perdete qualche puntata è facile, andate su Replay Sound e recuperate tutto quello che non avete ascoltato. Il prossimo brano è un piccolo ecosistema, si intitola The Botanist e dentro c'è cresciuto di tutto. C'è un groove che parte dal Brasile tra samba e bossa nova e si innesta su un jazz un po' più africano e sicuramente molto elettronico, anche perché questa è la specialità dei nostri amici Camon Tigre, due compositori italiani che dal 2014 più o meno hanno scelto di tenere nascosta la loro identità per mettere davanti a tutto la musica, ed è secondo me anche un ottimo modo per vivere questo pazzo mondo. Loro sono un vero e proprio laboratorio aperto, a ogni disco coinvolgono musicisti provenienti da parti diverse del mondo che negli anni si sono anche conquistati una reputazione fuori dall'Italia. Mescolano qualsiasi tipo di sound e nel caso del nostro prossimo brano qui, attenzione, c'è un ospite importante, c'è Sean Kuti, il figlio di Fela Kuti, il padre dell'Afrobeat, e oggi Sean Kuti anche alla guida della band che apparteneva a suo padre. E provate a capire questo testo che è quasi un mantra, ovvero lascia germogliare i semi di quello che vivi, i frutti tanto arriveranno.

Tigre insieme a Sean Cooty, The Botanist. Che piacere ascoltarli su Radio 2 alle 22:21. Io sì, sul canale 202 di Cielo Terrestre l'avete visto, provavo a fare lo shaker con una bottiglietta d'acqua, ma prima o poi me riporterò gli strumenti qua per sabotare i brani che passiamo. No, ve lo prometto, non vi faccio questo torto, anche perché siete molto contenti di ascoltare questi brani, lo vedo dai vostri messaggi. Non mi posso bruciare così, abbiamo appena iniziato questo programma, era ora, sono 2 settimane, no? Più o meno. Andremo in onda fino all'11 di settembre con mia grandissima gioia dalle 21 alle 23. A inizio puntata, amici, parlavamo di Meg e dei suoi primi passi nel mondo della musica a metà degli anni 90 con i 99 Posse. E da quella stessa scena arriva anche il nostro prossimo artista, che è uno che la musica italiana l'ha attraversata praticamente tutta. Ha iniziato col punk come batterista di Negazione, questa non ve la ricordavate, negli anni 90, poi è passata al rap con I Sangue Misto, per poi costruirsi un percorso da cantautore, da rap, che lo ha portato fino a oggi attraverso funk, soul, pop, R&B e persino la canzone napoletana. Sto parlando ovviamente di Neffa. Io, bimba di Neffa, ho attraversato tutte queste tappe con lui, braccio a braccio, anche se qualcosa mi sono andata a recuperare. Anche la più recente, Cane Randaggio, un progetto in cui torna a rappare, che sembra quasi un ponte dalla sua storia e la nuova scena rap italiana. Infatti nel disco lui si è circondato di alcuni degli artisti che oggi rappresentano quella scena. Dentro c'è Noyz Narcos, c'è Fabri Fibra, c'è Jamie Tights, Izzy, Fra Quintale, Coez, Salmo, ma anche Mischeta, Mahmood e Knight. Ed è stato secondo me molto interessante vedere uno che ha contribuito a costruire il rap italiano negli anni tornare oggi dentro quel mondo, trovarlo completamente cambiato, ma ospitando quelli che oggi sono i protagonisti. Cioè 30 anni dopo è diventato molto più contaminato il rap, si è preso il pop, si è preso l'R&B, anche l'elettronica, e poi appunto è andato a pescare da artisti che hanno sonorità, anche se vogliamo, molto diversa tra loro. E proprio forse questa è la cosa che mi colpisce di lui: non è mai rimasto fedele a un genere, ma sicuramente è rimasto fedele alla musica, in un modo in cui solamente Neffa sa fare. Noi oggi, perché poi altri brani suoi sicuramente li passeremo, abbiamo deciso di andare a prendere un album che racconta proprio questa sua peculiarità. Il titolo infatti è I Molteplici Mondi di Giovanni, virgola, il cantante Neffa. Era il 2003 e dentro c'era anche questo brano qui.

Prima di andare via, Neffa su Radio 2, bentornati, era ora 22:27 minuti. Che viaggio che stiamo facendo questa sera sul canale 202 del Digitale Terrestre. Avete visto anche il videoclip che accompagnava questo brano del 2003 e c'era Neffa alla batteria. Però la cosa che mi piace di più di questo brano, oggi Stefano m'ammazza, è il basso, la linea di basso iniziale. Mi hai detto chi è che lo suonava? Ma lo possiamo risentire un pezzettino? Anche Federico mi caccia dalla radio. Cesare Nolli, sentite quanto a parte un po' prima, vabbè, ma comunque non fa niente. La cosa è che mi dava il giusto gancio per dire che probabilmente proprio per questo brano mi è venuto in mente un grande bassista da mettere in scaletta questa sera, che si chiama Stephen Brunner, in arte Thundercat, un bassista molto virtuoso che ha fatto di questo strumento non solamente una sezione ritmica ma anche un basso capace di costruire melodie, armonie, groove, e spesso con una velocità e anche una libertà che arrivano direttamente dal jazz, da dove arriva proprio lui. Ha lavorato con grandi artisti, Kendrick Lamar, ha lavorato con Flying Lotus, con Kamasi Washington, anche con Mac Miller, che abbiamo passato prima, erano grandissimi amici, ed è una figura centrale di questa nuova scena musicale di Los Angeles che vi raccontiamo anche qui era ora, che ha rimesso un po' il jazz in dialogo con gli altri generi musicali, il rap e l'elettronica. Abbiamo ascoltato gli Ezra Collective, i Bad Bad Not Good, fanno tutti parte poi di questa nuova scena. Ad aprile è tornato con un album, si intitola Distracted, fatto con il produttore di Adele. Dentro ci sono i Tame Impala, c'è ASAP Rocky e anche Mac Miller, per l'appunto. Il singolo però che ci ascoltiamo è quello con Lil Yachty, è prodotto da Flying Lotus e si intitola I Did This To Just Myself.

Ci hai convinto Thundercat con questo nuovo singolo dal titolo I Did This To Myself insieme a Lil Yachty, una novità fresca fresca arrivata dal suo ultimo disco dal titolo Distracted. Non vedo l'ora di ascoltare insieme le prossime tracce. Altra novità, subito, lo accennavo qualche sera fa, Beyoncé l'ha pubblicata a sorpresa il 4 luglio, aprendo il conto alla rovescia verso il 4 settembre, il compleanno della dea, della Queen Beyoncé, quando poi uscirà tra l'altro la riedizione per i 20 anni di B-Day. Ormai mancano 3 settimane, ragazzi, ci siamo. E questo brano è stato registrato 13 anni fa, lo stiamo per ascoltare adesso, ma lei ce l'aveva già da tempo, non l'aveva mai pubblicato. E per anni in realtà poi è circolata una versione, diventando una specie di reliquia per i fan. Adesso però Beyoncé l'ha finalmente ripresa, completata e trasformata nel primo assaggio della nuova edizione di B-Day. Si intitola Morning Dew Donk e l'ascoltate su Radio 2.

Morning Dew Donk. Io un po' l'ho sentito che questo brano era rimasto nel cassetto per 13 anni. Ci ho sentito anche delle lontanissime Destiny's Child. Questo era l'ultimo singolo di Beyoncé, l'apripista della riedizione di B-Day. Ancora un paio di settimane e poi ascolteremo il nuovo album di Beyoncé. Allora, come per i Radiohead di cui vi parlavo qualche giorno fa, credo che anche con i Beatles è quasi impossibile scegliere un disco. Figuriamoci un solo brano, e allora perché farlo? Non lo faremo, ne ascolteremo vari, abbiamo fino all'11 settembre per stare insieme qui su Radio 2 con Era Ora, anche perché poi oggi abbiamo avuto la possibilità di vederli mentre quelle canzoni prendevano forma. The Beatles, Get Back di Peter Jackson, vi dice qualcosa? L'avete visto voi? No, intanto mi rivolgo ai miei. Sì, perché finisce un'amicizia. Stefano non risponde. L'hai visto Get Back? Non l'ha visto. Beh, vai a recuperarlo. A me ha cambiato proprio la percezione dei Beatles e soprattutto di Paul McCartney. Sembra proprio di stare nello studio di registrazione, perché in effetti con questo docu si entra dentro gli studi insieme ai Beatles nelle sessioni del 1969. Li vediamo provare, discutere, scherzare e cambiare le canzoni con una velocità impressionante. E dentro quelle immagini c'è anche una primissima versione di Oh Darling, ma la versione che conosciamo arriverà qualche mese dopo, e lì la storia diventa tutta di Paul McCartney e non c'è neanche in Get Back. Paul aveva scritto un brano in pieno stile rock and roll anni 50, di quelli che vanno quasi urlati, solo che sentiva che la sua voce non era giusta, era ancora troppo pulita. Allora, per registrare la voce del brano che stiamo per ascoltare, ci mise più di una settimana, senza poi contare tutti i mesi di lavoro necessari poi per registrare la musica, e si inventò questa specie di allenamento al contrario, ovvero un tecnico dello studio raccontò che per una settimana Sir Paul McCartney arrivava agli studi di Abbey Road un'ora prima degli altri, e abitava a due strade di distanza dagli studios, e cantava il brano una sola volta al giorno a pieni polmoni, ogni giorno, fino a quando la voce non si è sporcata, non è diventata più ruvida, più rotta, esattamente come ce l'aveva in testa, che una voce di uno che quella canzone l'aveva cantata sul palco per settimane. E alla fine c'è riuscito, perché questo è il risultato. Oh Darling, The Beatles.

Che dire? Oh Darling, The Beatles alle 22.42 su Radio 2. Alla fine quella voce è diventata una delle interpretazioni più potenti di tutta la discografia dei Beatles. Serviva quel grido disperato per dire Oh Darling, please believe me, ti prego credimi, ti prego perdonami. Ah, che bello. Allora, stavo leggendo che questa notizia non l'avevo vista, grazie Stefano per averla trovata, che stanno in questi giorni allestendo proprio davanti agli Abbey Road Studios. Avete presente quella l'attraversamento pedonale più famoso della storia della musica, no? Dove ci sono loro che attraversano e si sono fatte teorie di qualsiasi tipo dietro a quella immagine iconica. Vabbè, proprio lì nelle prossime settimane è stato annunciato l'allestimento di un set cinematografico per girare una scena con quasi un centinaio di comparse e macchine d'epoca. Saranno felicissimi quelli che vivono verso West Hampstead, che avranno quella parte chiusa. Ma non è questo quello che vi volevo raccontare, però che sarà uno dei progetti più ambiziosi mai dedicati ai Beatles, perché Sam Mendes, quel pazzo di Sam Mendes mi viene da dire, il regista di American Beauty, per dirne una, sta girando 4 film sui ragazzi di Liverpool, uno per ogni Beatles, raccontato dai rispettivi punti di vista. Progetto molto ambizioso. Allora, vediamo il cast. Paul McCartney avrà il volto di Paul Mescal, ok? John Lennon quello di Harris Dickinson, George Harrison sarà Joseph Keane, non mi viene in mente la faccia ma dopo andrò a cercarlo, e Ringo Starr sarà Barry Cogan. Usciranno tutti insieme ad aprile 2028 ed è la prima volta che i Beatles e le loro famiglie concedono un film sia le loro storie che le loro canzoni. Beh, staremo a vedere, è un progetto molto, molto ambizioso. E adesso José González, amici e amiche di Radio 2, uno di quegli artisti che riescono a fare tantissimo con veramente poco. È un svedese di origine argentina e ha costruito la sua musica quasi sempre intorno a una chitarra classica e alla sua voce, a uno stile molto minimale, molto intimo, quasi sospeso. Nel 2003 ha pubblicato un album dal titolo Wiener, è il suo primo da solista, e dentro quel disco inserisce una canzone che apparentemente c'entra pochissimo con il suo universo, perché è Heartbeats degli svedesi di Knife. L'originale, non so se ce l'avete presente, è un brano molto elettronico, pieno di synth e di ritmi molto più marcati, mentre González lo prende e lo spoglia completamente. Rimane la chitarra, rimane la voce e tutto il resto scompare. Heartbeats, José González su Radio 2.

Che meraviglia, José González, Heartbeats su Radio 2. È un po' una cover che poi ti dimentichi essere una canzone di qualcun altro e l'ha fatta completamente sua. Tra l'altro è successo per lui, ha avuto un successo enorme, perché nel 2005 questa versione viene scelta per una pubblicità, esplode e diventa probabilmente il brano più conosciuto di José González. Oggi non ho detto neanche una volta andate a vedere un suo live, e con lui mi spendo questa carta. Andate a vedere José González live se vi capita, viene spesso in Italia, non è difficile trovarlo in uno dei tanti festival in giro per il nostro paese, quindi se vi capita José González, ve lo pago io il biglietto, dai, facciamo così, 348 7 300 200, trovate un live di José González e io ci metto volentieri una fish, e quasi quasi ci andiamo anche insieme. Sono le 22:49, questo vuol dire che ci rimane pochissimo tempo da trascorrere insieme, ho ancora almeno un altro paio di brani da sentire, vediamo come siamo messi, se siamo corti ne metto anche un terzo. Quanto chiacchiero? Questa è la domanda, dipende. Allora direi che però, visto che abbiamo aperto la puntata con i Roots e poi abbiamo attraversato il rap con Mac Miller, poi c'è stato Anderson .Paak, c'è stato Thundercat, c'è stato anche Neffa, insomma tanto funk, tanto jazz e tanto soul, andiamo a sentire chi quella strada l'aveva aperta e percorsa parecchio tempo prima. Siamo negli anni 90 a New York, mentre il rap americano esplode con il gangster rap, con le storie di strada, pistole, violenza. Pensate a Tupac, pensate a Dr. Dre, pensate anche al mondo della West Coast. Ci sono tre ragazzi del Queens che scelgono una direzione completamente diversa. Questi tre ragazzi formano una tribù, A Tribe Called Quest, il loro rap più rilassato, più ironico, anche più curioso, parlano di vita quotidiana, di cultura, di relazioni andate bene, di relazioni andate male, ma quando parlano di donne lo fanno con un rispetto che in quegli anni non era affatto scontato nell'hip hop e non lo sarà per tantissimi altri anni. E non erano soli, facevano parte dei Native Tongues, questo collettivo che riuniva artisti e gruppi con una visione simile del rap, tra gli altri della soul, per citare appunto i più grandi. Il brano che stiamo per ascoltare è del 1993 ed è contenuto in Midnight Marauders, che è uno degli album fondamentali di Tribe Called Quest, e dietro quel suono c'è soprattutto Q-Tip, che è cresciuto anche mettendo le mani nella collezione dei dischi jazz del padre. Questa cosa si sente in tutte le loro produzioni. Ho parlato abbastanza, forse troppo. Electric Relaxation, ragazzi, A Tribe Called Quest su Radio 2. Un po' di pop ci sta, dai, l'ora giusta.

Potrebbe andare per ore questa parte finale di Electric Relaxation, A Tribe Called Quest, signore e signori, 22:54 qui su Radio 2. Come vi conosco, amici? È arrivato subito un messaggio al 348-7300-200. Il nostro amico Turi mi ha mandato uno screenshot di un live di José González. Martina, se vuoi ci andiamo a Milano, 17 novembre. Va bene, Turi, se non sono in onda, ti prometto che andiamo insieme a sentire José González all'Alcatraz di Milano, perché no? Siamo arrivati alla fine, però tanto noi ci risentiamo domani, perché come sapete dal 21 alle 23 tutti i giorni, dal martedì al venerdì, siamo in onda in questo viaggio musicale insieme qui su Radio 2. Fatemi salutare tutte le persone che permettono la realizzazione di questo programma, a partire dalle curatrici Emma Caggiano, Linda Critelli e Lucia Mosca. Sulle mani in console quest'oggi con noi Cristina Santi e Gabriele Cioni. Alle 23 tutti i giorni, dal martedì al venerdì, siamo in onda in questo viaggio musicale insieme qui su Radio 2. Fatemi salutare tutte le persone che permettono la realizzazione di questo programma, a partire dalle curatrici Emma Caggiano, Linda Critelli e Lucia Mosca. Sulle mani in console quest'oggi con noi Cristina Santi e Gabriele Cioni. Non possiamo fare un po' di effetti? Yeah,

VAC. Capo struttura è Gustavo Pacifico, che salutiamo, e ringraziamo anche Stefano Mascitti e Lorenzo Lucidi, che con me fa la selezione musicale di questo programma. Poi lui la fa per tutti, però in questa la facciamo a quattro mani. E chiudiamo, dicevo, come al solito, con un brano strumentale, e per farlo oggi abbiamo scelto uno dei più grandi compositori italiani del Novecento. Sto parlando di Piero Umiliani. Una carriera enorme, più di 150 colonne sonore, un centinaio di dischi di sonorizzazione, che sono quelle raccolte di musica pensate per documentari, programmi televisivi, radio, anche produzioni audiovisive. E spesso quei dischi, attenzione, perché uscivano con degli pseudonimi. Per esempio, se vi è mai capitato tra le mani un vecchio disco firmato M. Zalla, adesso sapete che dietro quel nome c'era proprio Umiliani. Era anche uno straordinario esploratore di suoni, realizzava interi album dedicati all'Africa, alla Polinesia, a ritmi latini, insomma una ricerca continua di suoni e contaminazioni, che poi è esattamente quello che cerchiamo anche noi ogni sera di fare qui ad Era Ora. A domani, amici, ci sentiamo sempre dalle 21 alle 23, sempre qui su Radio 2, Crepuscolo sul mare, Piero Umiliani. Buonanotte.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti.